Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: vi invito a essere uomini di speranza, pace e gioia, affinché ogni uomo sia operatore di pace e amante della vita. Pregate, figlioli, lo Spirito Santo affinché vi colmi con la forza del suo Santo Spirito, del coraggio e dell'abbandono. Anche questo tempo sarà un dono per voi e un cammino nella santità verso la vita eterna. Io sono con voi e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Novena in preparazione all'800° anniversario del transito di San Francesco, con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco, dal 24 settembre al 2 ottobre, alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo!

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi.

Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto

benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù,

tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa

Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia.

Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto». Signore, credo, ma accresci la mia fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia,

Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». «Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della

la nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia,

benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

e Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi.
Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la Tua grazia, o Padre, Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del Tuo grande Figlio, per la Sua passione e la Sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la Tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A Te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, Ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao a tutti, io sono Giuseppe, sono qui al Festival di Medjugorje per questa esperienza meravigliosa che stiamo vivendo in più di 70.000 persone e non è la prima volta per me qui a Medjugorje, anzi è il quarto anno, però ogni anno al festival si vive un'esperienza meravigliosa e la cosa più bella è vedere i giovani lodare, pregare, cantare, ballare per Dio nella gioia, nell'amore, nella pace, senza il bisogno di utilizzare altri strumenti per arrivare alla felicità. Per me Medjugorje, soprattutto al festival, è stata l'occasione di credere di nuovo nella Chiesa Cattolica, nei sacramenti, nei sacerdoti e in tutto quello che la Chiesa ci ricorda. Tornare ai sacramenti, tornare all'Eucaristia e tornare soprattutto alla riconciliazione. E proprio in questi giorni in cui si parla del perdono di Assisi, è bello perché qui a Medjugorje è un'esperienza meravigliosa vivere proprio la confessione, quindi ricevere quel perdono da Dio che ci ha dato con il suo sacrificio sulla croce, però cominciare a dare quel perdono anche a coloro che ci stanno accanto, i fratelli, le sorelle, e vivere la riconciliazione come ministero, come esperienza con l'altro, perché perdonando ovviamente è un dono per noi più che un dono per gli altri. Vi invito a vivere l'esperienza qui del festival perché i giovani a Medjugorje vivono quella che è la fede vera, la fede del Cristo risorto. Ed è bello ricordarsi che per l'appunto Dio è vivo, ci ama, ci perdona e ci ricorda di vivere con Lui nella pace e vivere per Lui per la vita eterna.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Buonasera ai nostri telespettatori, siamo qui negli studi di Maria Vision per la trasmissione Famiglie in Equilibrio. Siamo giunti al quarto appuntamento con una serie di puntate che il nostro sportello, che si chiama per l'appunto Famiglia in Equilibrio, ha presentato all'attenzione dei telespettatori. Ci siamo occupati nelle prime due puntate di bullismo. La scorsa puntata e questa odierna invece verterà sul tema della povertà, un tema molto di attualità proprio partendo dai dati, dalle ultime rilevazioni dell'Istat e anche dal rapporto Caritas, che parla di una povertà in forte aumento, povertà che recentemente ha assunto dei connotati diversi rispetto a quella tradizionale, estendendosi sempre a fasce più ampie della popolazione, soprattutto la povertà assoluta, cioè il vivere al di sotto di quella che è la soglia di indigenza, riguarda soprattutto i giovani, gli under 34, una fascia di giovani che privati di quello che è il reddito minimo che può garantire le loro esigenze fondamentali di vita, si vedono molto limitati nelle loro prospettive di carriera e anche di progressione, di soddisfazione di quelli che sono i bisogni essenziali, come può essere la casa di abitazione. Quindi io direi alla regia di far partire il primo video, che ci dà un'indicazione su quelli che sono i numeri della povertà in Italia, e poi torneremo qui in studio e ne parleremo insieme.

Quindi abbiamo visto il video che ci dà un po' la sintesi di quelli che sono i dati più significativi della povertà in Italia e dicevamo nell'introduzione ha delle caratteristiche e dei connotati diversi la povertà. Se prima era un fenomeno che riguardava fasce sociali, soprattutto ultra 65 anni, famiglie monoredditi o famiglie di disoccupati, adesso accanto a questa che possiamo dire è la disoccupazione, è la povertà tradizionale, si aggiunge quella di fasce più giovani della popolazione, soprattutto i giovani fino ai 34 anni di età, i disoccupati, i nuclei in cui capofamiglia svolge un lavoro da operaio assimilato, le famiglie con minori e le famiglie di soli stranieri. In Italia un giovane su 10 vive nello stato di povertà assoluta, 10 anni fa era un giovane su 50. Quindi assistiamo proprio ad un fenomeno di crescita della povertà al decrescere dell'età anagrafica. Per la prima volta dopo tanti anni i figli saranno alla fine della loro carriera più poveri di quelli che sono stati i loro papà. C'è una scarsa mobilità sociale, nel senso che i giovani che provengono da famiglie più abbienti hanno la possibilità di un inserimento lavorativo qualificato ovviamente maggiore rispetto a giovani che provengono da famiglie di operai o di classi sociali inferiori. Quindi questo dato lo dobbiamo valutare, dobbiamo rifletterci, perché il problema della povertà giovanile è legato alla mancanza di occupazione. Se prima l'occupazione, se c'è la tendenza anche da parte della politica di considerare la disoccupazione come un fenomeno transitorio, come un fenomeno legato a una particolare congiuntura economica, dobbiamo porci nell'ottica di una disoccupazione che invece è un fenomeno permanente, è un fenomeno strutturato e strutturale, continuativo, e che quindi raggiunge le dimensioni di una vera e propria emergenza e questione sociale. Dicevamo poveri in povertà assoluta che in base agli ultimi dati Istat raggiungono i 5 milioni di individui, l'8,3% della popolazione, circa 2 milioni di famiglie. Il dato della povertà riguarda tutte le aree geografiche, nord, centro e sud. Alla disoccupazione, diremo così, tipica del sud d'Italia si aggiunge un forte aumento della povertà di pari passo con la disoccupazione che riguarda il nord e anche il centro Italia. Abbiamo avuto un aumento del 165% rispetto a 10 anni fa sul dato dell'aumento della povertà a livello medio. A fronte di un problema così importante c'è però il discorso della inadeguatezza di quelli che sono gli strumenti dal punto di vista delle politiche sociali di contrasto di questo fenomeno. Politiche che hanno investito complessivamente, per quanto riguarda lo Stato italiano, 20 miliardi in spesa sociale, che però è quasi totalmente assorbita dalle spese per l'integrazione al minimo delle pensioni. Gli interventi del nostro Stato sociale ha come riferimento soprattutto delle categorie ben determinate e soprattutto famiglie con figli a carico, ultra 65 anni e persone in stato di disoccupazione. Adesso l'esigenza è quella di andare ad intercettare, a sostenere invece fasce di popolazioni che non hanno queste caratteristiche. C'è stato un primo tentativo, poi ne parleremo nel proseguo, per quanto riguarda la individuazione del reddito minimo garantito,
del reddito, cosiddetto reddito di inclusione, che è un timido tentativo di fronteggiare la povertà offrendo un sussidio che comunque è molto al di sotto di quella che è considerato la soglia minima di reddito minimo anche a livello europeo. Poi oltre alla spesa sociale, che comunque deve essere incrementata, sicuramente bisogna intervenire nell'ambito delle opportunità abitative, perché l'elemento che crea povertà è soprattutto il disagio abitativo. Le persone non hanno più la possibilità di fronteggiare il mutuo, le spese di affitto, quelle che sono le spese necessarie per avere un alloggio adeguato, e quindi questo va ad aggravare, diremo così, un effetto a cascata su tutto quello che è il ciclo esistenziale. Io direi di passare la parola ad Andrea, perché volevo chiedere da questo punto di vista. Andrea è uno dei rappresentanti di questo sportello Famiglie in Equilibrio. Riprendiamo allora successivamente, adesso facciamo un po' di pausa e poi ci ritroviamo qui.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci di nuovo qui in trasmissione. Questa sera ci occupiamo di povertà, delle nuove povertà. Abbiamo descritto un po' quella che è la situazione e soprattutto i dati della povertà in Italia. Abbiamo parlato di un fenomeno che riguarda sempre di più ampi settori delle fasce sociali, soprattutto giovani, e abbiamo anche detto che questo è un fenomeno anche dal forte rilievo sociale e anche dal punto di vista nella vita delle persone, quindi è una questione che deve essere affrontata anche sul piano personale, sul piano dei comportamenti. E per questo io volevo chiedere a Andrea, proprio perché cerchiamo insieme anche di vedere quali possono essere anche le prospettive di risoluzione delle crisi, come quella che può essere la disoccupazione, un problema che riguarda magari, che può riguardare la persona durante il suo ciclo vitale. E quindi ecco, in base alla tua esperienza, Andrea, quale può essere un atteggiamento che può aiutare una famiglia, una persona ad affrontare anche e soprattutto dal punto di vista esistenziale una problematica come il convivere con le difficoltà economiche e con la disoccupazione, la perdita del lavoro?
1: Sì, intanto buonasera a tutti. I dati sono allarmanti, i dati del primo video sono veramente quasi da rabbrividire. Diciamo che la mia esperienza porta a catalogare questo disagio proprio come un disagio sociale, dove il giovane, ma ormai le fasce d'età, come hai detto giustamente, sono ampie, non hanno più aspettative e non c'è un'aspettativa positiva nei confronti del futuro, ma c'è un'aspettativa molto limitata. E questa aspettativa limitata non sviluppa quella che io in gergo o noi in gergo chiamiamo l'autostima personale. Una persona chiusa in un determinato contesto non ha la voglia o la capacità, ma soprattutto per questo disagio, a tirar fuori quell'autostima e di credere in se stesso. Esce la famigerata frase "tanto non cambia niente". Questa è un'altra cosa che purtroppo sta diventando un'abitudine triste, se mi permettete, dove si vede una situazione ristagnante. È andata così sempre e quindi dovrà andare così per sempre. Questo tocca tutte le fasce d'età, ma adolescenti e chi si inserisce nel mondo del lavoro, comunque i giovani che sono il nostro futuro, anche di età più piccola, devono avere delle aspettative positive, perché sennò si entra in dei circoli che in gergo si chiamano circoli viziosi, dove la bassa autostima non può far generare delle aspettative positive e quindi non ci sono delle prestazioni eccellenti, ma ci sono delle prestazioni mediocri, nel senso che il ragazzo vede la possibilità di un non futuro e quindi il non futuro porta a una ricerca facile del denaro e quindi ecco qua le sacche che parlavamo nella prima parte della puntata precedente, molto fertili per la malavita, molto fertili per situazioni di questo tipo, dove il ragazzo non vede il futuro, il ragazzo non si impegna per vedere. Quindi quello come si fronteggia? Dando delle risposte concrete. L'architetto Di Vincenzo spiegherà adesso un modo concreto, vero, che è stato portato in Italia, che può essere d'esempio. L'importante è far seguire i fatti a queste, alle tante parole che si dicono. Quindi io credo che per questa iniziativa, che poi l'architetto Di Vincenzo spiegherà, facciamo partire un video che spiega quello che poi andremo a trattare dopo.

0: Siamo a Torino. Il quartiere è quello di Porta Palazzo, anima popolare e multietnica della città. Piazza della Repubblica ospita il mercato più grande e più colorato d'Europa. Qui un gruppo di famiglie è riuscito a comprare e a ristrutturare un intero palazzo. Il progetto è di Paolo, ingegnere, e Chiara, architetto. Incontriamo loro e tutti gli altri alla fine del primo anno di co-housing.
1: Siamo 8 nuclei familiari piuttosto eterogenei, sia per composizione dei nuclei, nel senso che ci sono persone singole, ci sono coppie, ci sono famiglie con bambini, sia per età. Abbiamo bimbe piccole, ragazzi giovani, coppie giovani e persone invece più grandi.
2: Noi quando abbiamo progettato la casa abbiamo pensato di non fare casa nostra e basta, ma anche di fare una casa che sia un po' aperta al territorio. Infatti qui dove c'è adesso il cancello, una volta c'era un muro che separava completamente il giardino dalla casa, e questa era una cosa che non ci piaceva assolutamente, e quindi abbiamo deciso di mettere una cancellata.
3: I nostri spazi comuni comprendono all'esterno il giardino e il terrazzo, all'interno abbiamo la lavanderia comune e anche un luogo che poi è la caldaia in cui stendiamo i panni d'inverno.
4: Questa è la cucina comune dove noi ci incontriamo ogni mercoledì. Qui si trova invece il forno a legna e qui invece è la lavanderia comune. Tolgo la roba di Matteo e Chiara e metto la mia. Ovviamente, essendo in tanti a comprare, abbiamo potuto comprare una lavatrice di lusso ed è a super risparmio energetico.
3: È bello perché ti dà il tempo residuo e quindi chi viene e la trova impegnata sa quando deve rivenire.
2: Noi abbiamo anche aperto due bed and breakfast, uno a casa nostra, uno da loro, sia come integrazione del reddito, in modo di poterci ripagare anche la spesa di acquisto della casa. In questo modo possiamo permettere alle persone di venirci a trovare, di abitare per qualche tempo breve in un co-housing e vedere un po' come la vita qui da noi.

0: Ecco, architetto Di Vincenzo, il video credo che spiega uno dei modi concreti per provare a far fronte a quello che abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato poco fa. Lo spieghi?
1: Allora, la cosa che stupisce è che parlare di co-housing per noi sembra una cosa tanto moderna, tanto nuova, mentre invece il co-housing risale al 1964. È una tipologia abitativa che già da allora veniva utilizzata soprattutto ovviamente nell'ambito americano. Allora, co-housing, termine inglese che significa co-residenza, cioè risiedere insieme. E la forza di queste tipologie di progetto, queste risposte alla carenza abitativa è proprio data dall'unione, dallo stare insieme, dal collaborare per noi del campo è quella che viene chiamata proprio la progettazione partecipata. E progettazione partecipata è un termine colmo di significati, perché partecipare significa che chiunque si sente partecipe a quello che sta avvenendo, alla soluzione che sta portando. E quindi credo che questo sia uno degli esempi, ma poi in Italia se ne stanno creando molti, che proprio mette insieme famiglie che insieme trovano una soluzione abitativa e anche di risposta a quelli che sono i loro bisogni nella vita quotidiana, perché come
0: Certo.
1: abbiamo visto ci sono giovani, ci sono coppie sposate, coppie con figli, coppie senza figli, anziane, e che danno vita a uno stare insieme rispondendo, ad esempio, con anche delle nuove metodologie che possono essere appunto quelle della banca del tempo, il
0: Certo.
1: mutuo aiuto, cioè dare una parte del loro tempo al sociale, dare una parte del loro tempo alla comunità. E questo arricchisce e oltretutto fa sentire meno soli e quindi accresce anche l'autostima di cui tu parlavi.
0: Infatti.
1: E quindi sono progettazioni che andrebbero portate avanti, oltretutto anche perché si vanno ad insediare dentro un tessuto urbano già esistente, quindi molto attento a quello che è l'ambiente. E oltretutto sono progettazioni sempre all'insegna dell'attenzione verso la sostenibilità e, come abbiamo visto, vengono usate sempre tutte le possibili energie alternative e questo lavoro questa sinergia di persone è molto bella perché, ad esempio, in questo progetto viene proprio messo in evidenza il fatto che quando hanno partecipato alla costruzione di questo immobile hanno ascoltato tutti e non vince la maggioranza, ma vincono tutti perché si deve raggiungere l'ok dell'unanime. Cioè tutti
0: Quindi un
1: hanno
0: fare
1: voce, cioè
0: squadra.
1: un fare squadra, cioè nessuno rimane indietro perché deve essere accolto il bisogno di chiunque. Ovviamente significa se io ascolto te forse devo tornare indietro un po' per me stesso, però è un andarsi incontro e diciamo che è molto molto importante. Adesso poi vediamo dopo. Continuerò a parlare anche di un'altra tipologia che viene appunto in risposta al bisogno, al fabbisogno abitativo che sta iniziando a muoversi e ad avere risposte.
0: Quindi ecco, il fare squadra come punto di partenza. Vediamo così, insomma, fare squadra come la capacità di avere delle aspettative comuni. Questo
1: Esatto.
0: è una cosa molto importante per non far appiattire nella mediocrità, appiattire nell'insufficienza, quindi quasi un adeguarsi, e quindi poi lo
1: sviluppiamo
0: anche nella terza e ultima parte.
1: Facciamo qualche minuto di pausa.

Desidero ringraziare Maria Vision per il progetto che sta portando avanti in questo mese di maggio di pregare per la pace. Questa sera abbiamo celebrato l'Eucaristia in questa nostra basilica cattedrale dedicata a Maria Santissima Annunziata. E proprio abbiamo chiesto al Signore il dono della pace. Lui è il principe della pace. Come ci ricorda tante volte Papa Francesco, ognuno di noi è chiamato a diventare artigiano di pace. E fare la pace è un lavoro artigianale perché richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia. La pace non è un prodotto industriale, ma artigianale. E non si realizza in modo meccanico, ma necessita dell'intervento sapiente dell'uomo. Papa Francesco inoltre ci invita a pensare la pace in modo completamente diverso, a non pensare soltanto alla pace come assenza di guerra, ma a pensare alla pace come armonia, a pensare alla pace come lo shalom promesso da Cristo nel Cenacolo. A Maria, Regina della Pace, vogliamo affidare queste intenzioni di preghiera. In questo mese a lei dedicato, come tradizione il mese di maggio è proprio il mese mariano per eccellenza. A lei che è Regina della Pace vogliamo affidare tutte le intenzioni di preghiera per la pace che si elevano da ogni parte della terra affinché si instauri il regno di Gesù, regno di giustizia e di pace, regno di solidarietà e di amore.

0: Siamo ancora qui in studio a parlare di nuove povertà. Abbiamo affrontato in precedenza i dati della povertà, ma soprattutto abbiamo dato indicazioni su quelle che possono essere le risposte sociali al fenomeno strettamente collegato e connesso alla povertà, che è il disagio abitativo. Abbiamo visto che le nuove povertà implicano un diverso modo di relazionarsi anche al problema abitativo, nel senso che mentre prima la povertà era relegata soprattutto a delle fasce sociali che vivevano in stato di grave deprivazione anche materiale, adesso la povertà riguarda anche strati sociali come le famiglie, giovani che hanno altre esigenze e ultimamente si sente molto parlare di queste nuove risposte al fabbisogno abitativo delle famiglie, che è il social housing, e soprattutto legato anche che si sviluppa in un contesto di reti, sì, anche sociali, parentali, amicali, che sono chiamate proprio a supportare le famiglie, i soggetti più svantaggiati, più fragili nel vivere quotidiano. L'architetto Monica Di Vincenzo quindi può anche parlarci, sì, di questa nuova metodologia che sta riscuotendo una discreta diffusione.
1: Come prima abbiamo parlato proprio del co-housing, il social housing ha una netta differenza nel fattore principale, che si parla di edilizia residenziale sociale, dove entrano in collaborazione le parti pubbliche con le parti private. Cioè, mentre l'edilizia residenziale pubblica, quella di cui abbiamo parlato anche nella puntata scorsa, era praticamente prettamente pubblica, nel senso che era l'ente pubblico, un ente precostituito che si occupava di dare alloggi alle persone e a quelli che avevano i connotati per poterne poi entrare in usufrutto. Mentre invece il social housing mette insieme, cioè una sorta di sinergia tra la parte privata e la parte pubblica. Infatti abbiamo ad esempio chi se ne occupa è una società di gestione del risparmio, le fondazioni, le corporazioni, le cooperative, proprio perché mettono a rendita degli immobili già esistenti oppure delle aree nuove e in queste aree creano questa nuovo modo di rispondere all'esigenza abitativa. La cosa principale è che questa risposta è data in maniera organica, cioè non è solo emergenza abitativa, ma percorsi di formazione dell'autonomia, all'interno vengono dati sia alloggi con un'efficienza energetica di un certo livello, che sono dati sia in locazione che in acquisto, e ad esempio c'è oppure viene anche dato un supporto nella costruzione, cioè un supporto di costruzione per la comunità, cioè le comunità che intendono usufruire di questa tipologia di costruzione viene supportata. E poi ci sono anche, diciamo che quello che è molto importante è che queste tipologie sono di supporto alle condizioni del quartiere, cioè il quartiere subisce un impatto positivo che poi ovviamente genera a catena una sorta di trasmissione di positività. E sono tutte pratiche sostenibili e quello che è fondamentale è che in questi appartamenti, in questi diciamo conglomerati, vengono messi in evidenza tutte quelle aree di coabitazione, di uso comune, che sono diciamo la parte più importante proprio per trasmettere il senso di comunità. Allora, sono cose che poi le abbiamo viste, esistevano anche nel Corviale a Roma, ma sono decadute, cioè non c'è stato un intervento completo, un aiuto, un sostegno completo per quello che era poi il seguire e accompagnare, perché ovviamente chi ha problemi, chi ha carenze, chi, e tu Andrea puoi sostenere meglio di me questa teoria, è il fatto che se una persona viene posizionata e abbandonata non si riconosce in nulla.
2: Assolutamente, c'è anche un discorso sulla resilienza,
1: esatto.
2: Cioè sul fatto, questo è un esempio, co-housing o social housing, un esempio della parola resilienza, cioè il fatto di far fronte a un evento comunque sia complicato della vita non abbattendosi, ma cercando e ragionando per soluzioni,
1: esatto.
2: Che è un'altra abitudine che purtroppo si è persa. Si ragiona molto per problemi, pochissimo, quasi per niente, per soluzioni, e quindi non c'è una capacità di uscirne fuori da questi eventi negativi.
0: Purtroppo il tempo non ci aiuta, perché sono tutti argomenti molto interessanti, ma adesso per finire dare un po' quella che è un'indicazione su quelle che sono le misure sociali, dello Stato sociale per fronteggiare la povertà, facciamo partire un video. Un video che è relativo al nuovo strumento del reddito di inclusione, che è una recente legge dello Stato che ha per la prima volta introdotto questo strumento nel nostro ordinamento. Direi che può partire il

0: nello studio, nella cura della salute. Informati subito presso il tuo comune. REI, molto più di un reddito.
1: Siamo di nuovo qui dopo il video che ha introdotto quello che è la novità, ultima novità che è molto recente del 2017, è entrata in regime il 1 gennaio del 2018, che è il reddito di inclusione. Per la prima volta in Italia si parla di un reddito, cioè si fa un gran parlare di quello e è nei programmi politici di tutte le forze un po' italiane anche la questione relativa al reddito di cittadinanza, un reddito di dignità, cioè a fronte di un fenomeno come la povertà che sta diventando strutturale, che non è soltanto momentaneo e transitorio, quali possono essere gli strumenti che lo Stato mette in campo per aiutare le famiglie in stato di povertà assoluta? La discussione in termini generali riguarda questo reddito di dignità che dovrebbe essere scanciato dal lavoro, cioè dall'obbligo di prestare un'attività lavorativa. Ogni cittadino ha diritto a vivere con dignità e avere quelli che sono gli strumenti necessari per affrontare il quotidiano e per esprimersi da cittadino anche avendo il giusto reddito e la giusta retribuzione. E quindi è previsto questo reddito di dignità che fronteggia tutte le varie necessità che possono riguardare la popolazione, sia la popolazione studente, quindi che ha un bisogno di formazione, il disoccupato che ha necessità di formarsi per poter poi essere di nuovo inserito nel ciclo produttivo, e quelli che invece hanno una difficoltà legata a particolari momenti della propria vita, un'inabilità, un periodo diverso. Però ecco, in Italia questo tipo di approccio è un approccio che deve purtroppo anche misurarsi con la sostenibilità economica. In Italia abbiamo tanti strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare problematiche sociali che sono relative a categorie ben descritte, e sono gli over 65, le famiglie in stato di disagio economico, quelle nel cui nucleo familiare sono presenti minori. Trovare spazi e trovare anche la copertura per questo ulteriore intervento, devo dire che allo Stato non è proprio una cosa facile, perché comunque secondo me non si sono affrontati quelli che sono i problemi di fondo, che è la forte disuguaglianza che c'è anche in termini reddituali e patrimoniali nella popolazione. Certo. Cioè abbiamo il 5% delle famiglie che rappresentano il 40% della ricchezza. Quindi ecco, di fondo c'è questa distorsione che poi rende quasi palliativi tutte le misure, gli strumenti che possiamo un po' inventarci ed introdurci ed introdurre per fronteggiare e tentare di fronteggiare questa problematica. Il reddito di inclusione è una misura alla quale il governo ha destinato 1,8 milioni di euro, 1,8 miliardi di euro. Quindi è una somma che sicuramente è insufficiente, va a intervenire quando ci sono delle dichiarazioni ISEE che sono al di sotto dei 6.000 euro, è prevista una somma che è una somma, diremo, molto bassa per unità per ogni cittadino, che sono 187 euro al mese per una sola persona, che possono essere aumentati a 485 euro al mese per un nucleo di 5 persone. Quindi è una misura che è purtroppo per ragioni sostanziali di copertura allo Stato insufficiente, raggiungerà solo il 38% delle persone in stato di povertà e il resto rimarrà privo di qualsiasi garanzia. Quindi ecco, si sta tentando, si cerca di dare soluzioni, ma purtroppo attualmente sono misure insufficienti. Per carità, meglio che il nulla, già questo tipo di mentalità è stata, diciamo così,

0: accettate, quindi si deve lavorare sicuramente per diffondere anche questo strumento a fasce più larghe della popolazione, procedendo anche a un riequilibrio anche delle risorse tra cittadini.
1: Certo.
0: Quindi io direi che per questa sera purtroppo dobbiamo chiudere. Salutiamo gli ospiti, quindi l'architetto Monica Di Vincenzo, Andrea Giri, e ci vediamo prossimamente per altre puntate e affronteremo temi diversi. La prossima volta il tema della famiglia. Buonasera a tutti.

0: assolutamente, non è una piazza contro persone, è una piazza variopinta di famiglie, di nonni, di bambini che vogliono dire a tutti la bellezza della famiglia.
1: Sì, io sono qua a nome delle persone che hanno tendenze omosessuali e non si ritrovano in questa legge, non si sentono rappresentati da questa legge, o comunque sia sono capaci di riconoscere che l'unione tra uomo e donna è l'unica capace di generare la vita e quindi l'unica adatta pienamente a crescere dei figli. Non tutte le persone omosessuali si ritrovano in quello che viene proposto come, insomma, la filosofia di vita gay. E qui non si tratta di credo religioso, non si tratta di comportamenti personali, di scelte di vita, né di con chi si vuole condividere la vita. Io ho persone atee che difatti mi sostengono in questa cosa. Si tratta di difendere l'essere umano e soprattutto di far capire che le unioni civili e la famiglia naturale sono a fare anche delle persone omosessuali che in questa battaglia si ritrovano pienamente. E siamo qui a difendere il reale come tutti, come uomini e donne.
2: Sono qui oggi per testimoniare la bellezza della famiglia, che è composta da un uomo, da una donna e dei figli, ed è la realtà basilare della società che va protetta davanti a queste aggressioni culturali e legislative che sono l'ideologia del gender, e in Italia quella, l'aggressione legislativa è il DDL Cirinnà che si vuole approvare in questi giorni in Parlamento. Quindi siamo qui per testimoniare la bellezza e l'unicità di questo nucleo, che non può essere equiparato a qualsiasi altra forma di unione. Diritti sì per le altre persone, ma matrimoni e adozioni no, perché questo sono solo per la famiglia.
3: Persone omosessuali sono molte, sono in piazza, anche nostri amici, molto spesso girano l'Italia con noi a incontrare le persone, e potrei fare nomi e cognomi di persone anche molto in vista, ma il punto è che questa piazza non è in nessun modo contro le persone omosessuali. Le persone omosessuali devono essere accolte, amate, rispettate, e guai a chi non la pensa così. Ma il matrimonio e la famiglia e soprattutto la genitorialità sono un'altra cosa, e questo non può essere oggetto di trattativa.
4: Abbastanza difficile fare il papà, è abbastanza difficile, e quindi vorrei che tutti quanti, non siamo contro nessuno, prima di tutto siamo contro nessuno, stiamo solo dimostrando quello che ci vogliono, cioè loro vogliono far crederci che il sole sorge la notte e non la mattina.
5: Che la famiglia è composta da un uomo e una donna, che un bambino ha bisogno di un papà e di una mamma, e che il corpo di una donna non può essere mercificato per il desiderio egoistico di due uomini. Questi concetti non sono né di destra né di sinistra, né laici né cattolici, sono semplicemente una questione di natura. Per questo noi ci opporremo in tutti i modi contro un disegno di legge, il DDL Cirinnà, che vuole stravolgere questa natura.
6: No, il problema innanzitutto in questo momento, dal mio punto di vista, è una questione di valori, nel senso che oggi si sta perdendo in modo completo cosa vuol dire i valori, insomma. Qui si sta predisponendo questa legge, ma tutto sommato si sta dimenticando tutto quello che sta alla base, insomma. Cioè, non si può costruire una casa, la si costruisce non partendo dalle finestre, ma si costruisce, o dal tetto, ma si costruisce partendo dal plinto, partendo dalle fondamenta. Qui bisogna rimettere in ordine la società.
7: Come hanno dichiarato tanti uomini politici, addirittura sembra che sia stato spostato l'inizio delle votazioni sul disegno di legge in Senato per verificare quanti saranno presenti in questa piazza. E da come vedo, direi che è straordinaria questa mobilitazione delle famiglie italiane, che veramente riempie il cuore di tutti quelli che hanno a cuore la cellula fondamentale della società.

0: Abbiamo Marco Invernizzi del Comitato Nazionale Difendiamo i Nostri Figli. Vogliamo chiedere a Marco il perché di questa giornata.
1: Beh, questa giornata è la prosecuzione di quella del 20 giugno, quando il Comitato convocò 1 milione di persone in Piazza San Giovanni a Roma. Poche settimane fa ci siamo resi conto che sarebbe venuta questa volta molta più gente, allora abbiamo deciso di farla al Circo Massimo. Lo scopo è quello di chiedere al Parlamento di ritirare il disegno di legge Cirinnà, che è un disegno di legge che equipara le unioni civili al matrimonio che fonda la famiglia e quindi apre la via alla aberrazione dell'utero in affitto attraverso l'articolo 5, cioè quello che prevede la possibilità di adottare il figlio, il figliastro del coniuge deceduto.
0: Ciao, Maria Vision è venuta oggi a Roma per testimoniare la giornata del Circo Massimo. Il circo si sta riempendo, sono pieni di famiglie, di papà, di mamme e di bambine. Sono le brave persone che, di cui è piena l'Italia. Sono le persone che non scendono in piazza comunemente, che non scendono in piazza per lamentarsi o per ogni motivo, ma oggi sono qua invece perché quando le relazioni, quando la famiglia è in pericolo, allora anche le buone persone, le brave persone vogliono mettere la loro faccia e la testimonianza. E oggi siamo qua per rendere voce a questo popolo, al popolo della famiglia.
2: Vieni. Da, io sono bergamasco ma vivo a Lugano.
0: Vivi a Lugano. E come mai sei qui oggi?
2: Anzitutto perché sono italiano e perché desidero che questa legge non venga approvata in Parlamento, quindi voglio far sentire anzitutto la mia voce, la mia presenza in questo modo, essendo qua.
3: Per dare il nostro contributo a questa manifestazione, perché tutti quanti abbiamo il desiderio di mostrare a tutti la bellezza della famiglia che abbiamo nel cuore.
0: E qual è, Alberto, secondo te la bellezza della famiglia?
3: Guarda, entrando in questa piazza me ne sono accorto. Credo proprio la capacità di dedicarsi agli altri, alle persone che abbiamo vicino, ma a tutti quanti, proprio per il bene della società.
1: La lotta contro l'ideologia del gender, soprattutto quella che sta penetrando nelle scuole, a volte all'insaputa dei genitori. Quindi il motivo di questa manifestazione è anche quello di avvertire, allertare i genitori perché controllino che cosa viene trasmesso ai loro figli.
4: Oggi noi siamo convinti che oggi sia fondamentale ribadire la verità sull'uomo, e la verità sull'uomo è che nasciamo tutti dalla mamma e dal papà e abbiamo il diritto tutti di crescere, essere amati, ricevere cure, ricevere attenzioni dalla mamma e dal papà. Ogni volta che si va a toccare questo, che è un diritto inviolabile dell'uomo, in nome di presunti nuovi diritti, noi diciamo di nuovi capricci, si commette una violazione dei diritti fondamentali dell'uomo che non può essere accettata. Allora questa legge che viene proposta nel nostro paese deve essere ritirata. Questa piazza è qua a dire no, no a questa piazza, no a questa legge che non è accettabile, il popolo non la vuole.
5: Un milione di persone qui.
6: Sì, è una piazza pienissima, siamo assolutamente, grandemente soddisfatti. Devo dire, devo essere sincero e senza, con un pizzico di orgoglio, ma senza salire troppo, che siamo molto contenti e un po' ce l'aspettavamo, perché il desiderio della gente di contrastare una deriva antropologica gravissima come è quella, se passa il DDL Cirinnà così come è, il desiderio era grandissimo. La gente è venuta qua facendo sacrifici inenarrabili. Noi abbiamo chiesto un aiuto perché economicamente non abbiamo nessun aiuto. Pensate che c'è gente che sul IBAN ha dato 2 euro. Ci sono persone che si sono mosse da casa per dare 2-3 euro. Questo la dice lunga, cioè la dice passione, la dice rappresentatemi, voglio essere con voi. Questo è il comune sentire che la gente, che il mondo della politica deve sapere intercettare ed interpretare.
0: Perché è importante essere qui oggi?
6: Perché bisogna dare il proprio contributo a evitare qualcosa che può essere veramente un cambio antropologico della nostra società, perché tutti siamo chiamati a essere in prima linea quando si tratta di difendere l'innocenza dei bambini e quando si tratta di difendere la famiglia, come la stessa Costituzione ce la definisce, una società naturale fondata sul matrimonio. È una battaglia antropologica, quindi non è una battaglia di nicchia, di elite, di pochi competenti, di professionisti. È una battaglia che deve essere combattuta dal popolo. Così come, seconda parte, questa battaglia anche significa politiche che aiutino le famiglie numerose, politiche che sostengano la famiglia. La famiglia non può essere considerata il fanalino di coda della società. Non possiamo costruire norme per la quale una famiglia più ha figli e più paga tasse, che dovrebbe essere esattamente il contrario. Le tasse sullo sporco vengono pagate in base al numero, alla quantità di sporco che viene buttato via. È fuori discussione che un single ne produce di meno, ma queste sono politiche antifamiliari. E chi va contro la famiglia costruisce uno Stato che è destinato a suicidarsi.

0: 1917. L'inferno della Grande Guerra attraversa l'Europa. In Russia, terra determinante per la vicenda che andiamo a raccontare, lo zar è costretto ad abdicare. La rivoluzione bolscevica è alle porte. Eppure, tra tanta devastazione, è proprio nel 1917 che appare la bella signora. 1916. Ajustrel è un borgo nei pressi di Fatima, un arido paesaggio fatto più di pietre che di alberi, dove persino le pecore hanno difficoltà a trovar pascolo. Poche case, una di fronte all'altra, attraversate da un'unica stradina. Qui vivono Francisco, Giacinta e Lucia, tre bambini poveri, come tanti, ma di spirito puro, come pochi. Lucia, che nel 1916 ha 9 anni, è la più grande. È l'ultima figlia di Antonio e Maria Rosa dos Santos, che le hanno trasmesso il rispetto e l'amore per la fede in Dio. Nonostante sia ancora una bambina, Lucia si prende cura della famiglia come se fosse già grande. Per questo assume sempre lei il duro compito di accudire le pecore. Francisco, di 8 anni, e Giacinta, di appena 6, sono i fratelli più piccoli dei 10 figli della famiglia Marto. Insieme alla cugina Lucia formano un trio inseparabile, che non dimentica mai di recitare il rosario per i giovani che si trovano al fronte. Maria Rosa non perde occasione per insegnare il catechismo ai bambini. Lucia la ascolta sempre con tanto interesse. È così precoce nella sua fede che il parroco, dietro consiglio di un missionario, le ha fatto fare la prima comunione quando aveva poco più di 6 anni. Questa pioggia improvvisa non annuncia uno dei soliti temporali. Il sole fa presto a tornare, ma il cielo non è quello di sempre. Siamo nella zona del Cabeso. Qualcosa di straordinario sta per accadere.
1: Non abbiate paura. Sono l'angelo della pace. Pregate con me. Mio Dio, credo, adoro, spero e vi amo. Vi domando perdono per coloro che non credono, che non adorano, che non sperano e che non vi amano.
0: I bambini ripetono 3 volte la preghiera.
2: Mio Dio, credo, adoro, spero e vi amo. Vi domando perdono per coloro che non credono, che non adorano, che non sperano e che non vi amano.
0: Poi rimangono in silenzio, avvolti da un indescrivibile sentimento di gioia. Molti anni più tardi sarà la stessa Lucia a scrivere:
3: la presenza di Dio era così intensa che non osavamo parlare nemmeno tra noi. Persino il giorno seguente eravamo avvolti dalla sua atmosfera.
0: Un pomeriggio d'estate, davanti al pozzo della casa di Lucia, si ripete l'imponderabile.
1: Cosa state facendo? Pregate, pregate molto. I cuori santissimi di Gesù e di Maria hanno su di voi disegni di misericordia. Offrite costantemente all'Altissimo orazioni e sacrifici.
4: Ma come dobbiamo sacrificarci?
1: Offrite a Dio il sacrificio di tutto quello che vi sarà possibile, in atto di riparazione per i peccati con cui Lui viene offeso e per impetrare la conversione dei peccatori. Attirate così sopra la nostra patria la pace. Io sono il suo angelo custode, l'angelo del Portogallo. Soprattutto, accettate e sopportate con sottomissione le sofferenze che il Signore vi manderà.
0: I bambini hanno capito. Le loro vite sono cambiate e non perdono occasione di pregare e di offrire sacrifici a Dio. A quei tempi era in uso fare penitenza stringendosi al corpo una corda costellata da nodi. Provocava un dolore costante come sacrificio da offrire a Dio. una terza ed ultima volta l'angelo appare ai pastorelli, presenta il calice e l'Eucaristia. Poi ripete tre volte questa preghiera.
1: Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra in riparazione di tutti gli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con i quali Egli stesso è offeso. E per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori.
0: L'angelo si alza e dall'ostia a Lucia, che ha già fatto la prima comunione, e divide il contenuto del calice.
1: Prendete e bevete il corpo e il sangue di Gesù Cristo, orribilmente oltraggiato dagli uomini ingrati.
0: I pastorelli rimangono a pregare fino a sera. Tornando a casa, non racconteranno niente a nessuno. Domenica 13 maggio 1917. Dopo la messa, i pastorelli portano il gregge in un luogo chiamato Cova d'Airia. Come ogni giorno, recitano insieme il rosario, per poi dedicarsi ai loro giochi preferiti, come cantare e soprattutto ascoltare l'eco delle proprie voci.
5: Maria! Maria!
0: A mezzogiorno il cielo è meravigliosamente limpido, quando un bagliore folgorante fa sussultare i bambini. Inconsapevoli di quanto accade, i pastorelli pensano istintivamente a raggruppare le pecore. Ma un nuovo e più forte bagliore li immobilizza.
6: Non abbiate paura. Non vi farò alcun male.
4: Da dove venite, signora?
6: Vengo dal cielo.
4: Cosa desidera da noi?
6: Vengo a chiedervi di trovarvi qui 6 volte di seguito, a questa stessa ora il 13 di ogni mese. Dopo vi dirò chi sono e quello che desidero da voi.
4: Lei mi può dire se la guerra durerà ancora molto tempo o se sta per terminare?
6: Non te lo posso dire ancora, finché non ti avrò detto quello che voglio.
4: Io andrò in cielo?
6: Sì, ci andrai.
4: E Jacinta?
6: Anche lei.
4: E Francisco?
6: Anche, ma dovrà recitare molti rosari.
0: Lucia chiede notizie di 2 ragazze decedute poco tempo prima.
4: Maria das Neves è già in cielo?
6: Sì, è là.
4: E Amelia?
6: Resterà in purgatorio fino alla fine del mondo. Volete offrirvi a Dio per sopportare tutte le sofferenze che Egli vorrà mandarvi in atto di riparazione per i peccati con cui Egli è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori?
4: Sì, lo vogliamo!
6: Allora dovrete soffrire molto, ma la grazia di Dio sarà il vostro conforto.
7: Mentre pronunciava queste parole, aprì per la prima volta le mani, comunicandoci una luce così intensa, una specie di riflesso, che da esse usciva e ci penetrava nel petto e nel più intimo dell'anima, facendoci vedere noi stessi in Dio, che era quella luce, più chiaramente di come ci vediamo nel migliore degli specchi. Allora, per un impulso intimo, pure comunicatoci, cademmo in ginocchio e ripetemmo col cuore:
4: Santissima Trinità, io vi adoro. Mio Dio, mio Dio, io vi amo nel Santissimo Sacramento.
6: Recitate il rosario tutti i giorni per ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra.
0: La meravigliosa signora l'hanno vista tutti e 3 i bambini, ma Francisco ha potuto udire solo le domande di sua cugina. Dopo quello straordinario incontro, I tre si incamminano verso casa, promettendosi di non rivelare nulla a nessuno. Ma Giacinta non riesce a trattenere a lungo il segreto.
8: Mamma, oggi ho visto la Madonna alla cova d'Airia.
0: Anche se la bella signora non ha rivelato il suo nome, Giacinta non ha dubbi che si tratti della Vergine Maria. La notizia si sparge sia in paese che fuori Fatima. E mentre la famiglia Marto accetta il racconto dei propri bambini, la madre di Lucia non può credere a quanto ha sentito.
9: Mai e poi mai accetterò una bugia dalla bocca dei miei figli.
0: Intanto arriva il 13 giugno, giorno fissato per l'apparizione. La gente mormora, alcuni sono a favore, altri contro. Nonostante le sue reticenze, Maria Rosa permette a Lucia di andare, purché accompagnata dalle sorelle. Una cinquantina di persone si ritrova alla cova all'ora prefissata. Quando arrivano, i pastorelli si inginocchiano per recitare il rosario.
8: La signora arriva! Mi avete chiesto di venire qui. Potete dirmi cosa desiderate?
6: Voglio che veniate qui il 13 del prossimo mese, che recitiate il rosario tutti i giorni e che impariate a leggere. Poi vi dirò quello che voglio.
7: Domandai la guarigione di un malato.
6: Se si converte, guarirà entro l'anno.
8: Vorrei chiederle di portarci in cielo.
6: Sì, Giacinta e Francisco li porterò fra poco. Ma tu resterai qui ancora per qualche tempo. Gesù vuole servirsi di te per farmi conoscere ed amare. Egli vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. A chi l'accetterà, io prometto la salvezza e queste anime saranno amate da Dio come fiori collocati da me per ornare il suo trono.
8: Resterò qui da sola?
6: No, figlia. E tu ne soffri molto? Non ti scoraggiare. Io non ti lascerò mai. Il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e il cammino che ti condurrà fino a Dio.
0: Nel pronunciare queste parole, la Vergine irradiò per la seconda volta quel bagliore intenso che sembrava immergere i pastorelli nella luce di Dio.
7: Giacinta e Francisco sembravano stare in quella parte di luce che si alzava verso il cielo. Io in quella che si diffondeva sulla terra. Davanti al palmo della mano destra della Madonna c'era un cuore coronato di spine che vi sembravano confitte. Capimmo che era il cuore immacolato di Maria, oltraggiato dai peccati dell'umanità, che voleva riparazione.
0: Calmi e raccolti nonostante il brusio della folla, i bambini contemplano interiormente l'apparizione celeste. I tre pastorelli tornano a casa felici per la nuova visita, ma portando con sé un duro segreto. Francisco e Giacinta hanno capito che non vivranno a lungo. Amano troppo i loro genitori per dirglielo e questa volta Giacinta saprà mantenere il segreto. Il parroco convoca i tre piccoli per interrogarli. Prudentemente non si sbilancia. Ma venuto a sapere che Maria Rosa picchia la figlia a causa delle apparizioni, interviene affinché Lucia sia meno maltrattata. Intanto, molti criticano i veggenti affermando che tutto è un inganno diabolico,

0: Tutti questi dubbi riescono a insinuarsi così tanto nel cuore di Lucia che alla vigilia della terza apparizione la bambina dice ai suoi cugini che non andrà. Lucia rimane nascosta tutto il giorno, ma l'indomani, quando si avvicina l'ora, si sente spinta da una forza sconosciuta. Si reca di corsa dai cuginetti che non hanno osato andare alla cova da Iria senza di lei.
1: Ci vado.
2: Questa notte non ho fatto altro che piangere e pregare affinché Nostra Signora ti facesse venire.
0: I coniugi Marto decidono di accompagnare i loro bambini. Maria Rosa alla fine si unisce a loro. A mezzogiorno più di 4.000 persone sono riunite alla cova da Iria. Lucia non osa aprire bocca poiché si vergogna di aver esitato. Poi prende coraggio.
1: Cosa volete da me?
3: Voglio che veniate qui il 13 del mese prossimo, che continuiate a recitare il rosario tutti i giorni in onore della Madonna del Rosario per ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra.
1: Vorrei chiederle di dirci chi è, di fare un miracolo perché tutti credano che lei ci appare.
3: Continuate a venir qui tutti i mesi. A ottobre dirò chi sono, quel che voglio, e farò un miracolo che tutti potranno vedere, per credere.
1: Ho una richiesta. Se lei converte una donna di Pedrogao e una di Fatima, e se fa star meglio un bambino della Moita.
3: Sì, le convertirò e il bambino migliorerà entro un anno. Sacrificatevi per i peccatori e dite molte volte, specialmente ogni volta che fate qualche sacrificio: «O Gesù, è per amor vostro, per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria».
4: Improvvisamente sembrò che il riflesso penetrasse la terra e vedemmo come un mare di fuoco. Immersi in quel fuoco, i demoni e le anime, come se fossero braci, trasparenti e nere, o bronze, in forma umana, che fluttuavano nell'incendio, trasportate dalle fiamme che uscivano da loro stesse, insieme a nuvole di fumo che cadevano da ogni parte, uguali al cadere delle scintille nei grandi incendi, senza peso né equilibrio, tra grida e gemiti di dolore e disperazione, che suscitavano orrore e facevano tremar di paura. I demoni si distinguevano per le forme orribili e schifose di animali spaventosi e sconosciuti, ma trasparenti come neri carboni roventi. Spaventati e come per chiedere aiuto, alzammo gli occhi alla Madonna, che ci disse con bontà e tristezza:
3: «Avete visto l'inferno, dove cadono le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Se faranno quel che io vi dirò, molte anime si salveranno e avranno pace. La guerra sta per finire. Ma se non smetteranno di offendere Dio nel pontificato di Pio XI, ne comincerà un'altra peggiore. Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che è il grande segno che Dio vi dà, che punirà il mondo per i suoi delitti, per mezzo della guerra, della fame e delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre. Per impedirla, verrò a chiedere la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato e la comunione riparatrice nei primi sabati del mese. Se ascolteranno le mie richieste, la Russia si convertirà e ci sarà pace. Se no, diffonderà i suoi errori nel mondo, suscitando guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno distrutte. Finalmente il mio cuore immacolato trionferà. Il Santo Padre mi consacrerà alla Russia, che si convertirà e sarà concesso al mondo un periodo di pace. In Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede».
0: A fianco della Bianca Signora appare un angelo con la spada in pugno, le cui fiamme sembra possano

0: incendiare il mondo, ma al contatto dello splendore emanato da Nostra Signora, ecco le fiamme spegnersi.
1: Penitenza! Penitenza! Penitenza!
2: Vedemmo in una luce immensa che è Dio, qualcosa di simile a come si vedono le persone in uno specchio quando vi passano davanti. C'era un vescovo vestito di bianco. Abbiamo avuto il presentimento che fosse il Santo Padre. Altri vescovi, religiosi e religiose, salivano una montagna ripida, in cima alla quale c'era una grande croce di tronchi grezzi, come se fosse di sughero con la corteccia. Il Santo Padre, prima di arrivarvi, attraversò una grande città, mezza in rovina, e mezzo tremulo, con passo vacillante, afflitto di dolore e di pena, pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo cammino. Giunto alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai piedi della grande croce, venne ucciso da un gruppo di soldati che gli spararono vari colpi di arma da fuoco e frecce. E allo stesso modo morirono gli uni dopo gli altri, i vescovi, religiosi e religiose, e varie persone secolari, uomini e donne di varie classi e posizioni. Sotto i due bracci della croce c'erano due angeli, ognuno con un innaffiatoio di cristallo nella mano, nei quali raccoglievano il sangue dei martiri e con esso irrigavano le anime che si avvicinavano a Dio.
3: Questo non ditelo a nessuno. A Francisco sì, potete dirlo. Quando reciterete il rosario, dopo ogni mistero dite: «O Gesù mio, perdonateci, liberateci dal fuoco dell'inferno, portate in cielo tutte le anime, specialmente quelle che ne hanno più bisogno».
0: Quest'ultima parte del messaggio fu rivelata solo il 13 maggio del 2000, in occasione della beatificazione di Francisco e Giacinta. Questa è anche la ragione per cui è conosciuto come il terzo segreto di Fatima. Inoltre, il grande segno che Dio stava per castigare il mondo è stato riconosciuto da Suor Lucia il 25 gennaio 1938, quando una grande aurora boreale illuminò quasi tutta l'Europa, fino al Nord Africa. Tutti i giornali dell'epoca, tra cui il New York Times, riportano la notizia di quella misteriosa luce che aveva rischiarato il cielo. Il fenomeno anticipava di qualche giorno l'annessione dell'Austria da parte della Germania nazista, preludio della Seconda Guerra Mondiale. Ma torniamo al 1917. Al termine della terza apparizione, le autorità religiose, prudenti, non prendono posizione. Al contrario, i giornali anticlericali ironizzano sui fatti di Fatima. Ne parlano talmente tanto che, senza volerlo, rendono noti gli eventi di Fatima anche oltre provincia. Tra coloro che non credono alle apparizioni c'è il viceprefetto di Villanova de Orem, Arturo d'Oliveira. L'11 agosto convoca i tre bambini con i loro genitori, ma non riesce ad ottenere nulla, anche perché si presenta solo Lucia. Furioso, la lascia andare promettendo che scoprirà la verità, anche a costo di condannarla a morte. La mattina del 13 agosto, d'Oliveira si presenta ad Ajustrel con la scusa di voler andare sul luogo delle apparizioni. Con astuzia si fa trovare in compagnia dei parroci della zona. In questo modo rassicura i genitori offrendosi di accompagnare i tre piccoli con la carrozza. A turno i ragazzini salgono a bordo e tutti si incamminano verso la destinazione. Ma anziché recarsi alla cova, prende la strada per Villanova de Orem. Quando scocca mezzogiorno, i tre cugini sono ancora dal viceprefetto. Col cuore in gola pensano al mancato appuntamento con la Vergine. D'Oliveira tenta di fargli confessare la loro bugia, ma non ottenendo nulla li fa rinchiudere in prigione pensando di convincerli a confessare.
4: Offriamo le nostre pene per i peccatori come la signora ha chiesto.
0: Man mano che i bambini recitano il rosario, altri carcerati si uniscono alla preghiera. A qualcuno scende una lacrima nel ritrovare quelle parole dimenticate da tempo. Questo luogo buio e triste diventa un luogo di preghiera. La mattina seguente, D'Oliveira li minaccia di friggerli nell'olio bollente se non confesseranno le loro bugie. Vuole solo spaventarli, ma i bambini credono che dica sul serio.
4: Non importa se saremo uccisi, tanto andremo dritti in cielo.
0: Giacinta si offre per prima al martirio. Lucia e Francisco raddoppiano le preghiere affinché abbia il coraggio di morire in silenzio. Anche Francisco viene trascinato via. Lucia intensifica le sue preghiere e quando arriva il suo turno è convinta che i suoi cuginetti siano già in cielo. Ma si sbaglia. Poiché il viceprefetto non ha trovato alcun appiglio legale per trattenerli, è costretto a liberarli. La domenica seguente, il 19 agosto, mentre si trovano in località Valignos...
4: Cosa volete da me?
3: Voglio che continuiate a venire alla cova da Iria il 13, che continuiate a recitare il rosario tutti i giorni. Nell'ultimo mese farò il miracolo affinché tutti credano.
4: Cosa volete che si faccia dei soldi che la gente lascia alla cova da Iria?
3: Si facciano due portantine. Una portala tu con Giacinta e altre due bambine vestite di bianco. L'altra la porti Francisco con altri tre bambini. I soldi delle portantine sono per la festa della Madonna del Rosario e quel che avanza è per la costruzione di una cappella.
4: Vorrei chiederle la guarigione di alcuni malati.
3: Sì. Alcuni li guarirò entro l'anno. Pregate, pregate molto e fate sacrifici per i peccatori. Perché molte anime vanno all'inferno perché non vi è chi prega e si sacrifica per loro.
0: Dopo l'apparizione, i bambini portano via i rami del leccio sui quali la Madonna aveva posato i piedi. Giacinta li mostra a Maria Rosa. La donna ne rimane così impressionata che non osa più maltrattare Lucia. Quei rami emanano un gradevolissimo profumo, completamente sconosciuto. Il paese intero è invaso da questo misterioso profumo. Il 13 settembre 1917 ci sono più di 25.000 persone alla cova da Iria. Chi prega, chi implora una grazia, alcuni supplicano i pastorelli di ottenere miracoli e guarigioni. Si verifica un prodigio. Petali bianchi scendono dal cielo come fiocchi di neve per poi dissolversi a poca distanza dal suolo. Queste piogge di fiori si sono ripetute a Fatima in diverse occasioni, ma non sono l'unico evento straordinario di quel 13 settembre. Sono molti a scorgere un globo di luce che si sposta da est a ovest, rendendo l'atmosfera quasi surreale. Quando Lucia invita tutti a recitare il rosario...
3: Continuate a recitare il rosario alla Madonna del Rosario tutti i giorni per ottenere la fine della guerra. In ottobre verrà anche il Signore, la Madonna Dolorata, la Madonna del Carmine, San Giuseppe col bambino Gesù, per benedire il mondo. Dio è contento dei vostri sacrifici, ma non vuole che dormiate con la corda. Portatela soltanto di giorno.
4: Mi hanno pregato di chiederle molte cose. La guarigione di alcuni malati, d'un sordomuto.
3: Sì, qualcuno lo guarirò. altri no, perché nostro Signore

0: non crede in loro. In ottobre farò il miracolo affinché tutti credano.
1: Mi hanno dato questo, se lei lo vuole.
0: Questo non serve là in cielo.
2: Quella del 13 ottobre 1917 si presenta come una pessima giornata. La pioggia battente ha trasformato le strade in un pantano. Molti assillano i veggenti con richieste di grazia o di intercessione. Si stima che oltre 70.000 persone siano presenti. Lucia e Giacinta, vestite dalle mamme con gli abiti della domenica, iniziano a recitare il rosario insieme a Francisco. È mezzogiorno, quando...
1: Eccola! Eccola! Cosa volete da me?
0: Desidero dirti che facciano qui una cappella in mio onore, che sono la Madonna del Rosario, che continuino sempre a dire il rosario tutti i giorni. La guerra finirà a breve e i soldati torneranno presto alle loro case.
1: Io avrei molte cose da chiederle. Se cura dei malati e se converte alcuni peccatori.
0: Alcuni sì, altri no. Devono emendarsi, chiedano perdono dei loro peccati. Non offendano più Dio nostro Signore, che è già molto offeso.
1: Desidera ancora qualcosa da me?
0: No, non voglio più niente.
3: Aprendo le mani, le fece riflettere nel sole. E mentre si elevava, il riflesso della sua stessa luce continuava a proiettarsi nel sole. Nell'immensa distanza del firmamento, vedemmo accanto al sole San Giuseppe col bambino e la Madonna. Svanita questa apparizione, vidi il Signore e la Madonna, che mi pareva la Madonna addolorata. Il Signore sembrava benedire il mondo. Dopo mi parve di vedere di nuovo la Madonna, con aspetto simile alla Madonna del Carmine.
2: La pioggia si ferma all'improvviso e appare un sole diverso dal solito. Sembra un grande disco d'argento sbiadito che si può guardare senza esserne accecati. Improvvisamente inizia a ruotare su se stesso, emanando raggi di luce iridescente. La gente trattiene il fiato, sconvolta. Echeggiano grida di terrore. Sembra quasi la fine del mondo. Il tutto dura un paio di minuti. Poi il sole riprende la sua posizione e il suo aspetto naturale, e non si può più guardarlo senza rimanerne abbagliati. In seguito, questo prodigio sarà chiamato la danza del sole, e sono tante le persone che lo hanno visto anche a chilometri di distanza. Chi era presente, bagnato per ore dalla pioggia, si ritrova gli abiti completamente asciutti. Nessuno dubita più del miracolo.
3: Un miracolo a cui avevano assistito migliaia di persone e su cui, negli anni a venire, si sarebbero interrogati scienziati, esperti di teologia e i più alti vertici della gerarchia ecclesiastica. Quel che era accaduto era destinato a lasciare il segno in tutti noi. E forse fu Francisco il primo a capirlo.
2: Nei giorni seguenti, Francisco è sempre più devoto. Trascorre molto tempo a pregare Gesù nascosto nel tabernacolo. Recita continuamente il rosario e non si lascia sfuggire nessuna occasione per fare penitenza. Sa che morirà presto e cerca di sfruttare al meglio il tempo che gli resta. Nell'autunno 1918 si abbatte in Europa la febbre spagnola, un'epidemia che miete molte vittime in poco tempo. Anche Francisco si è ammalato. Giacinta cerca di non lasciarlo mai solo. Un giorno Nostra Signora va a trovarli, annuncia che presto porterà Francisco in cielo e chiede a Giacinta se vuole rimanere sulla terra ancora un po' per offrirsi e salvare i peccatori. Il 4 aprile del 1919, sentendo prossima la morte, Francisco chiama la madre.
4: Guarda, mamma, quella bella luce di fianco alla porta. Oh, ora non la vedo più.
2: Il piccolo prega la madre di benedirlo e di perdonargli i dispiaceri che ha potuto darle. Alle 10,

Nostra Signora viene a prenderlo per portarlo in cielo. Il dolore di tutti è grande, ma è Giacinta a soffrire di più per la perdita di Francisco. Anche lei si ammala. Molti vanno a visitare Giacinta, dichiarando poi di aver respirato

0: Giacinta le chiede di mettersi attaccata a lei, in modo da sentire Gesù e Eucaristia più vicino.
1: Se solo potessi mettere nei cuori di tutti quello che sento nel mio. Quante case distrutte, quante persone uccise. Se si smettesse di offendere il Signore, la gente non andrebbe all'inferno. I peccati che portano più anime all'inferno sono quelli della carne. La confessione è un sacramento di misericordia. Per questo bisogna avvicinarsi al confessionale con confidenza e gioia. Senza confessione non c'è salvezza. Verranno certe mode che offenderanno molto nostro Signore. Le persone che servono Dio non devono seguire le mode. La Chiesa non ha mode. Gesù è sempre lo stesso. I sacerdoti devono occuparsi solo delle cose di Chiesa. Devono essere molto puri. La disobbedienza dei sacerdoti e dei religiosi offende molto Gesù. In cielo pregherò molto per te, per il Santo Padre, per il Portogallo, perché la guerra finisca e per i preti. Se gli uomini sapessero che cos'è l'eternità, farebbero di tutto per cambiare vita.
0: Un giorno Lucia trova Giacinta più allegra del solito.
1: La Madonna è tornata a trovarmi. Mi ha annunciato che andrò a Lisbona in un altro ospedale. Non rivedrò più né te né i miei genitori. E che dopo molte sofferenze morirò da sola. Di a tutti che Dio ci concede le grazie attraverso il cuore immacolato di Maria.
0: Il 10 febbraio 1920 il chirurgo le asporta due costole senza poterla addormentare completamente per la sua debolezza. Il dolore è terribile e la bambina offre tutte le sue sofferenze per salvare molti peccatori. Il martirio dura diversi giorni. Il 16 febbraio Nostra Signora le rivela che le allevierà i dolori e che la porterà presto in cielo. Giacinta si spegne serenamente alle 22:30 del 20 febbraio 1920, in solitudine, come Nostra Signora aveva annunciato. Papa Francesco, in occasione del primo centenario delle apparizioni della Madonna a Fatima, canonizzerà i due pastorelli Francisco e Giacinta Marto alla presenza di decine di migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo. Lucia adesso è l'unica veggente rimasta a Fatima. Il vescovo di Leiria, Monsignor José Alves Correia da Silva, la incontra per interrogarla sugli eventi. Le propone di lasciare Fatima e andare a studiare in un luogo più riservato. Lucia si prepara quindi a partire. Assalita da mille dubbi, il 15 giugno 1921 torna un'ultima volta alla Cova d'Airia.
2: Sono qui per la settima volta. Vai, segui il cammino per il quale il signor vescovo ti vuole condurre. Questa è la volontà di Dio.
0: È l'ultima apparizione a Fatima della Madonna.
3: Ripetei allora il mio sì. Ora, ben più cosciente di quello del 13 maggio 1917. E mentre di nuovo la Madonna si elevava al cielo, in un attimo rividi nell'anima tutta la serie di meraviglie che in quello stesso luogo, appena 4 anni prima, proprio lì mi era stato dato di contemplare.
0: Dopo queste esperienze, nel 1925, Lucia si ritira al convento di Pontevedra tra le Dorotee. Anche lontano da Fatima e fino alla fine dei suoi giorni, Suor Lucia continuerà ad avere visioni della Beata Vergine. Tra le più significative ricordiamo quella del 10 dicembre 1925, nella sua camera a Pontevedra.
4: Abbi compassione del cuore immacolato di Maria coperto di spine, che gli uomini ingrati vi infiggono, senza che ci sia chi faccia un atto di riparazione per strapparle.
2: Tu almeno cerca di consolarmi e dicchi a tutti quelli che per 5 mesi

0: nel primo sabato, si confesseranno ricevendo poi la Santa Comunione e mi faranno 15 minuti di compagnia meditando sui 15 misteri del Rosario con l'intenzione di darmi sollievo. Io prometto di assisterli nell'ora della morte con tutte le grazie necessarie alla salvezza delle loro anime.
1: Successivamente, la notte tra il 29 e il 30 maggio 1930, nella cappella a Tui, Nostro Signore confida a Lucia che la pratica dei 5 sabati è ugualmente valida se fatta la domenica che segue il primo sabato. A Lucia, che chiede la ragione dei 5 sabati, Gesù chiarisce.
2: Ci sono 5 specie di offese e di bestemmie proferite contro il cuore immacolato di Maria. Le bestemmie contro l'Immacolata Concezione. Le bestemmie contro la sua verginità. Le bestemmie contro la sua maternità divina e di chi rifiuta di riconoscerla anche come madre degli uomini. Le bestemmie di coloro che infondono nel cuore dei bambini l'indifferenza, il disprezzo o l'odio verso la Madre Immacolata. Le offese di chi la oltraggia nelle sue sante immagini.
1: Qualche anno dopo, Lucia descriverà così un'altra apparizione a Tui.
3: Improvvisamente tutta la cappella si illuminò d'una luce soprannaturale e sull'altare apparve una croce di luce che arrivava fino al soffitto. In una luce più chiara si vedeva nella parte superiore della croce una faccia di uomo e il corpo fino alla cintola. Sul petto una colomba, anch'essa di luce, e inchiodato alla croce il corpo di un altro uomo. Un po' sotto la cintola, sospeso nell'aria, si vedeva un calice e un'ostia grande sulla quale cadevano alcune gocce di sangue che scorrevano dalle guance del crocifisso e da una ferita del costato. Scivolando giù dall'ostia, quelle gocce cadevano nel calice.
1: Sotto il braccio destro della croce appare la Madonna di Fatima col suo cuore immacolato nella mano sinistra, mentre sotto il braccio sinistro della stessa croce iniziano ad apparire alcune grandi lettere sospese sopra l'altare fino a formare la scritta «Grazia e misericordia».
3: Compresi che mi veniva mostrato il mistero della Santissima Trinità e ricevetti luci su questo mistero che non mi ha permesso rivelare.
1: Tra l'estate e l'autunno del 1943, a causa di un'infezione, Suor Lucia è così debole che il vescovo di Leira, temendo che possa morire senza aver rivelato la terza parte del segreto, le ordina di mettere tutto per iscritto. Ma nonostante i tentativi, Suor Lucia non riesce a scrivere neanche una parola. Il 3 gennaio 1944, Lucia supplica Gesù di aiutarla a eseguire l'ordine del vescovo.
0: Non temere. Dio ha voluto provare la tua obbedienza, fede e umiltà. Stai serena e scrivi quello che ti ordinano. Tuttavia, non quello che ti è dato intendere del suo significato.
3: Sentii lo spirito inondato da un mistero di luce, che è Dio, e in lui vidi e udii la punta di una lancia come una fiamma che si allunga fino a toccare l'asse terrestre, e questa sussulta. Montagne, città, paesi e villaggi con i loro abitanti vengono sepolti. Il mare, i fiumi e le nubi escono dagli argini, debordano, inondano e trascinano con sé, in un vortice, un numero incalcolabile di case e persone. È la purificazione del mondo dal peccato in cui si è immerso. L'odio e l'ambizione provocano la guerra distruttrice.

0: Il palpito accelerato del mio cuore e nel mio spirito udii risuonare una voce soave che diceva:
1: nei secoli una sola fede, un solo battesimo, una sola chiesa, santa, cattolica, apostolica, nell'eternità il cielo.
2: Finita la visione, Suor Lucia trova finalmente la forza di scrivere. Nel 1948, spinta da un desiderio di maggior raccoglimento, Lucia entra a far parte delle monache carmelitane scalze. Muore serenamente a Coimbra il 13 febbraio del 2005, a quasi 98 anni. Dopo aver passato gran parte della vita in clausura, a parte pochi colloqui privati con vescovi e papi. Dal 2006 Suor Lucia riposa nel santuario di Fatima. Nel 2008 è iniziata la sua causa di canonizzazione.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

particolare, figlioli, pregate uniti a Gesù sulla sua Via Crucis. Mettete nelle vostre preghiere questa umanità che vaga senza Dio e senza il suo amore. Siate preghiera, siate luce e testimoni per tutti coloro che incontrate, figlioli. Affinché Dio misericordioso abbia misericordia di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: novena in preparazione all'ottocentesimo anniversario del transito di San Francesco, con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco, dal 24 settembre al 2 ottobre, alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo.
1: Ciao a tutti, sono Samuele, benvenuti sulla collina di Saluzzo per la festa della vita, che è la festa della nostra comunità e, come dice il nome, è la festa della nostra vita, di noi che siamo risorti e dei genitori, dei familiari, di tutti i parenti, tutti gli amici che vengono qui anno dopo anno. Questo è il 25esimo anno. Un grande saluto a Maria Vision, che fanno parte di questa festa e che ci saranno di grande aiuto. Grazie.

0: ricevere qualche domanda che contiene le nostre voci, le nostre curiosità e i nostri pensieri che sono scaturiti dal nostro cuore.
1: Perché porta quell'anello al dito? Che significato ha?
2: Potrebbe significare qualcosa che, come dire, che mostra un legame. L'anello mostra un legame, no? Tra marito e moglie c'è il legame, no? E a volte anche se tu ricevi un regalo, un anello, lo metti al dito ed è un legame di amicizia. Per me è il legame con Gesù e con tutta la comunità cristiana. Qualche volta c'è un simbolo sopra, qui c'è come simbolo la I, la H e la S. È una sigla latina che significa Iesus Hominum Salvator, Gesù degli uomini Salvatore.

Anche questo è un momento di grande condivisione e di emozione, per cui con orgoglio le presento le classi prima, seconda e terza C. Questo è il prodotto di quasi 8 anni, da quello che abbiamo visto di là fino a loro. I ragazzi rispondono sempre con una grande motivazione alle proposte dei loro insegnanti, che in questa realtà molto familiare riescono davvero ad entrare in empatia con loro. Quindi non è un insegnamento di tipo accademico, c'è un coinvolgimento davvero emozionale. E per questa giornata, che ha visto l'impegno di tutti i docenti, desidero ringraziare il collaboratore scolastico, il signor Giacomo Naso, e le famiglie che sono minimamente rappresentate, ma sono sempre molto presenti. Come le dicevo prima, c'è molto legame, molto amore in questa comunità. In particolare non mancherà occasione di poterli conoscere alla mia collega Maria Laura Lombardo, che vi presento e che mi sono permessa di ospitare in questa giornata e che sarà la futura dirigente anche di questo plesso. Poc'anzi la collega, che inviterò adesso per un saluto, ha detto ci ha ringraziati perché abbiamo voluto condividere proprio questo momento intimo.

0: come dire, è fondamentale nella nostra tappa dell'anno scolastico. E le rispondo in questa sede dicendole che non abbiamo fatto nulla di speciale. Per come abbiamo gestito i rapporti in questa realtà, era doveroso e sentito da parte mia dover coinvolgere direttamente sul campo.
1: Rinnovo il mio buongiorno e il mio ringraziamento per avermi coinvolta in questo momento prezioso. Dico prezioso perché, ragazzi, quando io sono entrata in questo plesso si sentiva la vostra voce ed era assolutamente coinvolgente. È sicuramente lo specchio del clima che si vive in questa comunità. E quindi vorrei ringraziare tutti gli attori che concorrono a questo processo, perché sicuramente il loro benessere, la loro gioia nel venire a scuola, la loro motivazione allo studio è frutto di un buon lavoro, di una buona collaborazione, di un grande impegno da parte dei docenti e del personale scolastico. Quindi per gli anni che verranno io spero di continuare all'altezza di Ornella l'esercizio di questo mandato, cercando di prendermi cura di ognuno di voi. Spero di realizzare i vostri desideri, le vostre aspettative, e la mia porta sarà sempre aperta, così come spero veramente di essere presente e di poter condividere con voi questo percorso alla conquista di tanti, tanti successi per ognuno di noi. Grazie.
2: Io sono veramente contento di essere qui con voi oggi e di vedervi in questi ambienti che sono così importanti per la vostra crescita. Ritorno volentieri in questa visita pastorale, dialogo con voi, con le famiglie e con la scuola, perché ci sentiamo tutti impegnati a cercare il maggior bene dei nostri ragazzi. E allora devo sottolineare una cosa in modo particolare davanti anche alle famiglie qui rappresentate, la gioia di poter crescere in una realtà così a portata di a misura d'uomo, quale è appunto Furgatore. La presenza in questi 3 anni di Leontoni, no? Ha permesso a me anche di essere più vicino, più coinvolto anche in questo vostro cammino, e quindi vi saluto con gioia, vi ringrazio per quello che avete preparato, per questo bellissimo canto che mi avete fatto ascoltare. Voglio consegnarvi da subito solo un messaggio che io ho ascoltato direttamente dalla bocca di Papa Francesco nel mese di ottobre, quando si parlava dell'importanza di ascoltarci tra di noi, no? E siccome c'erano tanti, tanti vescovi anche di tanti paesi del mondo, dell'Africa, Africa del Sud, dell'Estremo Oriente, dell'America Latina, era un po' faticoso ascoltarci perché chi parla una lingua, chi ne parla un'altra, poi c'erano traduttori. E allora lui ci incoraggiava a superare la difficoltà di ascoltarsi per 2 motivi. Principali, diciamo così. Il primo motivo è che l'ascolto è un esercizio, chiamiamolo pedagogico, no? È un qualcosa che dobbiamo fare, imparare a fare sempre tra di noi. Tu puoi dire di ascoltare un amico, un compagno, se mentre ti parla stai lì sul telefonino? Non credo. L'ascolto ha bisogno di un'attenzione, anche guardarsi in faccia, negli occhi se è possibile. E quindi lui ci incoraggiava da questo punto di vista e ci diceva: noi siamo qui per fare un'esperienza di ascolto, una grande aula per quella lì. E poi però aggiungeva il secondo motivo e diceva: per noi l'ascolto è un'esperienza teologica. Questo aggettivo un po' forse difficile significa semplicemente questo, che quando 2 persone parlano c'è un dialogo che ti fa riconoscere che nell'altro e in te stesso è Dio stesso presente. Quindi l'ascolto è teologico perché ti fa fare un'esperienza di Dio. Se tu prendi sul serio, ecco, quella bambina che è qui davanti e cerchi di dialogare così come lei può comprenderti, no? Ecco, tu impari a riconoscere che in quella creatura

0: Ecco, io mi auguro che la scuola possa contribuire anzitutto alla qualità dell'ascolto pedagogico, perché non si finisce mai di crescere in questa dimensione e con tutta la ricchezza che porta con sé e con tutte le risorse che la scuola ha, il canto, la poesia, la scrittura, tutto può essere strumento per far crescere la qualità pedagogica dell'ascolto, la valorizzazione di ogni persona, come è stato detto poco fa dalle nostre dirigenti. E nello stesso tempo, con la professoressa di religione, con le altre esperienze del territorio, voi possiate agganciare sempre all'ascolto in senso pedagogico anche quello teologico, che ti fa dire che ogni persona è sacra, dice Papa Francesco.
1: Donna del Paradiso, lo tuo figliolo ha preso, Gesù Cristo beato. A cui donna e vita che la gente l'allida, credo che lo succida tanto l'ho flagellato.
2: Come esser porria che non fece mai follia, Cristo la spegne om l'avesse pigliato.
1: Madonna, egli è traduto, Giuda si l'ha venduto, 30 denari m'ha avuto, fatto una gran mercato.
2: Succurri Maddalena, giuntami addosso pena, Cristo figlio semena, come me annunziato.
1: Soccorri, donna, aiuta, che il tuo figlio si sputa, e la gente lo muta. Hanno lodato a Pilato.
2: Oh Pilato, non farlo figlio mio tormentare, io ti posso mostrare come ha torto e accusato.
3: Crucifige, crucifige, uomo che si fa legge, secondo la legge, contraddice al senato.
2: Prego che me intendate, nel mio dolore pensate, forza, move mutati, di quel che avete pensato.
1: Dragon fuori di ladroni, che siano suoi compagnoni.
3: Le spine se coroni, che il regge si è chiamato.
2: Oh figlio, figlio, figlio, figlio, amoroso giglio, figlio, chi dà consiglio al cor mio angustiato? Figlio, occhi giocondi, figlio, come rispondi? Figlio, perché nascondi dal petto se lattato?
1: Madonna, ecco la croce, che la gente la luce, ove la vera luce degli esseri elevati.
2: Oh croce, che farai? E figlio mio torrai? E che ci apponerai, che non hai in sé peccato?
1: Soccorri, piena di doglia, che il tuo figlio si spoglia, e la gente par che voglia che sia in croce chiamata.
4: Nero, quindi chiamerei qui vicino a me i ragazzi che hanno realizzato i cartelloni per il concorso Maria Vision. E li mostriamo, sempre sulla tematica della maternità, altri ragazzi del nostro plesso di Trapani, come ho detto nell'intervista che ho rilasciato alla scuola primaria, hanno realizzato dei lavori con la tecnica chiodi e corde. Ecco, grazie per questa opportunità, do la parola a Sabina Braschi.
5: È stato un lavoro bellissimo che abbiamo apprezzato, abbiamo anche presentato in TV, Maria Vision è una televisione cattolica che si vede a Trapani nel canale 662. I ragazzi sono intervenuti in trasmissione, hanno presentato e descritto i loro lavori molto puntualmente e la cosa che abbiamo notato poi con chi è stato in commissione per valutare i migliori e comunque tutti in generale, e cioè erano veramente convinti del lavoro che hanno fatto e questa cosa secondo me ha più importanza rispetto a poi a tutto il resto, essere convinti, essere veramente nel tema, e il tema era la maternità e la maternità di Maria in particolare. Il primo premio è stato questo, che è stato valutato come primo premio poiché c'è un rapporto tra il concepimento, il cuore e poi la mano di Dio che tiene questo bambino. Questo è il primo premio, Monsignor Spagnelli, che Maria Visione, io credo che il dirigente scolastico è perfettamente d'accordo con me, vuole donare a lei.
0: Dialogo tra la scuola, vari plessi, mi pare di capire, dell'istituto comprensivo e una televisione che cerca di portare avanti i valori sia umani che cristiani. E poi devo dire anche un complimento a

tutte le realizzazioni che sono state fatte dai ragazzi, che veramente colpiscono, tutte sono veramente molto belle e ci aiutano a cogliere alcuni particolari della maternità. Tutti sappiamo quando si dice che nel nostro tempo c'è un calo demografico, no? Che nascono meno bambini, che sono più quelli che muoiono che non quelli che nascono, c'è una percentuale. E però la verità è che non si tratta soltanto di vedere la nascita dei bambini, quindi la maternità da un punto di vista economico, si tratta anzitutto di dare un senso. La maternità ha bisogno di essere sempre di più pensata con amore e arricchita di significato. E allora credo che quello che ci avete fatto vedere riempie di grande significato e io vi ringrazio per questo specialissimo dono che mi sorprende, che contemplare questa cosa dopo aver ascoltato il bellissimo testo di Jacopone da Tori e pensare a questo dialogo della Madonna di fronte al figlio che entra in quella conclusione della sua missione e pensare però al figlio che dice alla madre: ma io continuo, la mia presenza continua con Giovanni e tutti i miei discepoli. Ecco, tutto questo mi pare che ci aiuti a dare un senso sempre più profondo alla maternità. Grazie di cuore allora.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Roberto, è la seconda volta che partecipo al Festival dei Giovani qui a Medjugorje. È un'esperienza veramente bellissima. L'anno scorso, come anche quest'anno, sono stato chiamato da Maria insieme ad altri giovani della mia parrocchia a partecipare a questo festival. Un festival fatto non solo di amicizia, di comunione, di fraternità, ma fatto anche di preghiera. Il tema di quest'anno è proprio alla fonte, ovvero quell'esperienza che ci indica di tornare proprio a Maria, alla preghiera, alla fraternità e soprattutto al perdono. Oggi celebriamo il perdono di Assisi e quindi tutto ciò ci invita alla riconciliazione con i nostri fratelli e ci invita a fare un esame di coscienza proprio su di noi. E Medjugorje è un'esperienza per questo, proprio importante anche per questo, perché ci aiuta a comprendere non solo quelle che sono le nostre gioie, ma soprattutto i nostri errori e i nostri dolori.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Cari fratelli e sorelle in Cristo, cari pellegrini, ecco benvenuti al santuario di San Michele Arcangelo nella Sacra Grotta a Monte Sant'Angelo. Ecco, saluto con gioia tutti voi, tutti i gruppi presenti. In modo particolare saluto tutti i confratelli sacerdoti che oggi concelebrano con noi questa Santa Messa. Ecco, ci siamo radunati intorno all'altare davanti al Signore perché, ecco, sentiamo che abbiamo bisogno, vogliamo essere nutriti dalla sua parola, dal suo corpo, per avere le forze necessarie per camminare bene verso il paradiso. Io questa Santa Messa la celebro per i defunti Maria Carmela e Michele, i sacerdoti secondo le loro intenzioni. E per poter celebrare degnamente bene questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati, invocando con fiducia la misericordia di Dio.

0: Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà. Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen.

Dal libro del Coelet. Godi, o giovane, nella tua giovinezza, e si rallegri il tuo cuore nei giorni della tua gioventù. Segui pure le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi. Sappi però che tu su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio. Caccia la malinconia dal tuo cuore, allontana dal tuo corpo il dolore, perché la giovinezza e i capelli neri sono un soffio. Ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano in giorni tristi e giungano gli anni in cui dovrai dire: non ci provo alcun gusto. Prima che si oscurino il sole, la luce, la luna, le stelle e tornino ancora le nubi dopo la pioggia, quando tremeranno i custodi della casa e si curveranno i gagliardi e cesseranno di lavorare le donne che macinano perché rimaste poche, e si sfuscheranno quelle che guardano dalle finestre e si chiuderanno i battenti sulla strada, quando si abbasserà il rumore della mola e si attuonerà il cinguettio degli uccelli e si affioreranno tutti i toni del canto, quando si avrà paura delle alture e terrore si proverà nel cammino, quando fiorirà il mandorlo e la locusta si trascinerà a stento e il cappero non avrà più effetto, poiché l'uomo se ne va nella dimora eterna e i piagnoni si aggirano per la strada prima che si spezzi il filo d'argento.

0: e la lucerna d'oro si infranga e si rompa l'anfora della fonte, la carrucola cada nel pozzo e ritorni la polvere alla terra come era prima, e il soffio vitale torni a Dio che l'ha dato, vanità delle vanità, dice Coelet, tutto è vanità, parola di Dio. Ripetiamo insieme, Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
1: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
0: Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici, ritornate figli dell'uomo. Mille anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato come un turno della veglia nella notte. Signore, tu li sommergi come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia, al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata la secca. Signore, tu sei stato. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi. Signore, saziaci al mattino con il tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore nostro Dio, rendi salda per noi l'opera delle nostre mani, l'opera delle nostre mani rende salda.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel giorno, mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva, Gesù disse ai suoi discepoli: mettetevi bene in mente queste parole. Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Essi però non capivano queste parole. Restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso ed avevano timore di interrogarlo su questo argomento. Parola del Signore.
1: Cari fratelli e sorelle in Cristo, il Vangelo di oggi ci porta dentro una situazione molto umana. La gente è meravigliata di Gesù. Ecco, tutti vedono le cose grandi che fa. Ecco, c'è entusiasmo, c'è ammirazione. Forse i discepoli stanno pensando che finalmente le cose stanno andando bene. E proprio in questo momento Gesù dice loro qualcosa di completamente diverso. Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini, nelle mani degli uomini. È come se Gesù volesse parlargli,

tanto forte la mia fede, perché possiamo venire nei pellegrinaggi, pregare, accendere una candela, partecipare alla Santa Messa. E poi il Vangelo deve entrare nella nostra vita. Cioè la parola di Dio, questa preghiera che stiamo facendo qui oggi, in questo luogo santo, bellissimo, ecco, deve cambiare la mia vita, mi deve stimolare a migliorare. Ecco, tu da questo pellegrinaggio dovresti uscire, tornare un pochino migliore. Ecco, riflettere, ecco, Gesù, ecco, dove posso migliorare ancora? Come posso amare meglio il mio marito, la mia moglie, i miei figli, i miei suoceri, il mio genero, la mia nuora? Ecco, non posso tornare uguale. Ecco, voglio, Gesù, tornare migliore. E poi, attraverso questa parola, questo Vangelo, ecco, Gesù ci chiede di diventare adulti nella fede. Ecco, non persone che seguono il Signore soltanto quando tutto va bene, ma persone che sono capaci di rimanere anche quando è difficile. Anche quando è difficile. Ecco, questo vuol dire amare. Si ama una persona, si ama sempre. Ecco, i figli li ami sempre, non quando sono adolescenti e fanno dispetti, non ti ascoltano, non è che li butti da casa. Li ami. Perché sai che questi anni difficili passeranno. Tra qualche anno, ecco, capiranno, saranno adulti. Ecco, non dobbiamo essere spavaldi. Ecco, possiamo avere paura. Anche i discepoli avevano paura. Ma la paura non deve avere l'ultima parola. Anche se le cose vanno male, anche se adesso ti è difficile, hai voglia di piangere adesso. Tu, guardando San Michele Arcangelo, vedi cosa? Vedi che il bene vince sempre. Il diavolo dove sta? Cioè, questa statua ti riempie di serenità, di pace. Perché sai che alla fine il bene vince sempre. Che vale la pena stare dalla parte di Dio, con il Signore, con Gesù. E poi non siamo soli in questo cammino. Ecco, questo devi sapere, che Gesù non ti lascia mai solo. Non ci chiede di attraversare la croce da soli. Ecco, Lui stesso l'ha attraversata prima di noi. E sulla croce ci ha dimostrato quanto ci ama, quanto Dio prende sul serio la nostra vita. Ecco, chiediamo oggi a San Michele Arcangelo di aiutarci, di non avere paura della fedeltà, a non vergognarci di Gesù, del suo Vangelo, e di scegliere Cristo ogni giorno, sempre. Amen.

0: I discepoli non osano rivolgere domande a Gesù perché non hanno il coraggio di accogliere il suo annuncio, quando invece la sua parola è scesa in noi come seme, la preghiera spunta come frutto prezioso.
1: Preghiamo insieme e diciamo: donaci la sapienza del cuore, Signore.
0: Donaci la sapienza del cuore, Signore.
1: Ogni giorno ha il suo tramonto, ogni uomo il suo declino. Perché sappiamo andare incontro alla vecchiaia con serenità e fiducia in Dio, che è al di sopra di ogni vicissitudine di tempi e tutti i guidi alla salvezza. Preghiamo.
0: Donaci la sapienza del cuore, Signore.
1: Anche le realtà più affascinanti e le attività più nobili sono destinate a finire. Perché nell'adempimento dei nostri doveri quotidiani teniamo sempre presente l'intramontabile trascendenza di Dio e la gloriosa signoria di Cristo. Preghiamo.
0: Donaci la sapienza del cuore, Signore.
1: Gesù ritorna spesso ad accennare alla sua passione, perché ci rendiamo sempre più conto che senza effusione di sangue non c'è remissione dei peccati e salvezza delle anime. Preghiamo.
0: Donaci la sapienza del cuore, Signore.
1: La glorificazione di Cristo è stata preceduta dalla sua umiliazione e dalla sua sofferenza, perché come l'addolorata lo seguiamo sulla via della croce per meritare di partecipare alla sua gloria. Preghiamo.
0: Donaci la sapienza del cuore, Signore.
1: Il Signore, che ha preso con sé i nostri fratelli defunti, li giudichi con misericordia e li chiami a far parte del suo regno eterno. Preghiamo.
0: Donaci la sapienza del cuore, Signore. O Dio, che elargisci i tuoi favori con libertà, donaci stupore e gioia dinanzi alle opere tue e per i tuoi interventi d'amore. E soprattutto assicuraci la capacità di penetrare il mistero della croce e della redenzione operata da Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua Santa Chiesa. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo. E donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni, nei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui hai voluto rinnovare l'universo, perché noi tutti fossimo partecipi della sua pienezza. Pur essendo nella condizione di Dio, Egli svuotò se stesso. E con il sangue versato sulla croce pacificò il cielo e la terra. Per questo fu esaltato sopra ogni creatura e divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione e la chiesa. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme dicendo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, il nostro Dio. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita.

0: Preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici di Maria Vision, vi invitiamo cordialmente a pregare insieme per la pace nel mondo. Di fronte ai tanti conflitti e sofferenze che affliggono così tante persone, vogliamo unire i nostri cuori e le nostre anime in preghiera per la fine della violenza e dell'ingiustizia. Per favore, unitevi a noi nella preghiera per l'amore, la comprensione e l'armonia tra le nazioni. Chiediamo a Dio di donarci la saggezza e la forza per costruire un mondo migliore e più pacifico. Crediamo che la preghiera comune abbia il potere di cambiare i cuori e ispirare l'azione per la pace. Insieme chiediamo a Dio saggezza e forza affinché possiamo costruire un mondo basato sulla pace e sulla compassione. Portando una torcia accesa, vogliamo che la sua luce sia un simbolo del nostro desiderio di pace. Uniamo ora i nostri cuori e le nostre intenzioni nella preghiera per l'armonia, la comprensione e la riconciliazione. Signore, Tu sei la luce del mondo. Ti chiediamo di illuminare l'oscurità del conflitto e dell'incomprensione che regna nei nostri cuori e nel nostro mondo. Possa questa fiaccola ricordarci che in Te c'è sempre speranza e un nuovo inizio. Dio misericordioso, Ti chiediamo il dono della pace nel mondo. Aiutaci a lottare per l'armonia e la concordia tra le nazioni. Abbi pietà di coloro che soffrono a causa della guerra, della violenza e dell'ingiustizia. Infondi saggezza e coraggio nei cuori dei leader affinché prendano decisioni che portino a una pace duratura. Concedi a tutti noi la grazia del rispetto reciproco, della comprensione e della compassione. Signore, rendici strumenti della Tua pace. Dove c'è odio, portiamo amore. Dove c'è danno, portiamo il perdono. Dove c'è discordia, portiamo l'unità.

carissimi amici di Maria Visione. Gioia della Madonna, il messaggio che suo cuore immacolato desidera di che vince in ogni cuore. Suo cuore immacolato che ci invita a dare il nostro cuore a lei e ci dice: cari figli miei, se voi mi date il vostro cuore, io lo trasformerò e faccio come il mio. Suo cuore, che amava coloro che hanno trafitto il suo figlio, col stesso amore con quale amava il suo figlio. E lei dice: non avete paura, non vi abbandonerò mai.

dal Vangelo secondo Luca. E in quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Allora egli disse loro questa parabola.

0: figlio mio. Cosa c'è? Che cos'hai?
1: Padre, te l'ho già detto 1000 volte. Voglio fare qualcosa di diverso.
0: E che cosa sarebbe questo qualcosa di diverso?
1: Ma non sa nemmeno lui che cosa vuole. Lasciatemi stare!
0: Decido io della mia vita. Della tua vita. Della tua vita.

0: me ne vado, basta!
1: Figlio mio, così presto sarai rovinato. E che farai allora?
2: Non ti chiederò nulla, stai sicuro? Padre, dammi la mia parte.

0: Sono un principe!
1: Un principe?
0: Sì! Il principe della libertà!

0: Amico! Amico! Ehi! Aprimi la porta! Apri! Ti prego!
1: Chi è? Ma chi sei? Cosa vuoi?
0: Ma sono io! Non ti ricordi di me? Non ti ricordi di come ci siamo divertiti, tu e io, con i soldi di mio padre? Eh? Non ti ricordi?
2: Ah, sì, sì! Adesso mi ricordo! Tu sei il principe della libertà! Ok, principe, dimmi adesso, cosa vuoi da me?
0: Ti prego, dammi un lavoro, per favore, per favore.
2: Un lavoro? Stai scherzando? Tu cerchi un lavoro!

proprio il lavoro giusto per te. Aspettami qui. Ehi, vieni amico. Ti faccio vedere il tuo nuovo lavoro. Adesso sarai il grande principe dei porci! E pulisci bene!

tutti salariati. In casa di mio padre hanno pane in abbondanza. E io qui

0: padre. Ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio.
1: Presto! Portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo, facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita.

0: sta succedendo qui? E cos'è questa musica?
1: Tuo fratello è qui! E tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo! Aspettiamo solo te per cominciare la festa!
2: Mio fratello? Il vitello grasso

Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando. E tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. E ora che è tornato questo tuo figlio, che ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, anche oggi ringrazio l'Onnipotente di essere con voi e di potervi guidare verso il Dio dell'amore e di pace. Le ideologie che demoliscono voi e la vostra vita spirituale sono passaggere. Io vi chiamo, figlioli, ritornate a Dio, perché con Dio avete il futuro e la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Ciao a tutti, sono David, vengo dalla Spagna, sono in Portogallo alla Fraternità di Fatima. Benvenuti alla festa della vita, buona festa a tutti!
1: In pellegrinaggio con l'Unitalsi. Il più grande progetto dell'Unitalsi è e rimane il pellegrinaggio. Sempre più esperienza di condivisione, di fede e di crescita insostituibile e primaria, vocazione dell'associazione. Noi siamo quelli che siamo. Un'esperienza di comunione con chi soffre, con chi è alla ricerca, con i piccoli, con chi non si stanca di camminare cercando qualcuno che tranquillizzi il nostro cuore. Noi siamo gente strana. Abbiamo bisogno di amare per capire chi è l'amore. Abbiamo bisogno di essere pellegrini per capire chi è il santuario. Abbiamo bisogno di Dio e siamo felici di averlo incontrato a Lourdes, Loreto, Fatima, Benù, San Giovanni Rotondo, Gerusalemme, Pompei, come a casa dei poveri, di chi soffre, di chi è solo. A luglio parti con un'Italia.

0: Buonasera a voi tutti. State tranquilli, so che non siete venuti per stare a sentire quello che voglio dire io, ma abbiamo altre parole da ascoltare. Vorrei soltanto approfittare di questo momento per puntualizzare qualche cosa di molto semplice. Tutti sappiamo che recentemente il Papa ha fatto un documento al termine dell'anno giubilare, nel quale ha toccato anche il tema dell'aborto e c'è stata una grande confusione fatta con generosità dai mezzi di comunicazione sociale. Allora, quello che il Papa ha detto è questo: come è accaduto durante l'anno santo, tutti i sacerdoti hanno la possibilità, quindi la facoltà, di assolvere il peccato di aborto senza dover fare ricorso a un'altra istanza. Cosa vuol dire questo? L'aborto, e il Papa lo ripete con grandissima forza, dice: lo dico con tutta la mia forza, è un peccato gravissimo. E la gravità è soprattutto perché si esercita contro una persona completamente indifesa. Allora, dato che un adulto, non è detto che un omicidio non sia grave, ma un adulto può difendersi. Un adulto è difeso dalle forze dell'ordine, un adulto è difeso dalla legge. Il piccolo che è nel seno di sua madre non è difeso da nessuno e anzi diventa vittima proprio di coloro che lo dovrebbero difendere. Per questo la Chiesa, lei stessa, difende il nascituro e dice: chi commette questo odioso crimine sarà considerato fuori dalla comunione con la Chiesa. Ma naturalmente chi si pente è accolto sempre ed è sempre stato accolto. Nella prassi normale si accede alla confessione, ma un normale sacerdote dovrai andare in un santuario oppure dove c'è un penitenziere, dove c'è il vescovo, perché soltanto loro possono darti la soluzione. E questo era per far capire la gravità. Ora, durante l'anno santo, la facoltà di assolvere è stata estesa a tutti i sacerdoti. Sappiate che quando voi venite qui a Loreto, cioè tutti i confessori del santuario avevano e hanno la facoltà di assolvere da questo peccato. Ce l'hanno sempre avuta. I padri cappuccini l'hanno sempre avuta. I penitenzieri l'hanno sempre avuta, i vescovi l'hanno sempre avuta. Quindi è una estensione di quello che già c'era. Il fatto è, la cosa bella è che ci si è resi conto, e il Papa lo ha notato perché l'ha saputo da tanti, che questa estensione della facoltà ha aiutato molti a ritornare alla comunione con la Chiesa, pentiti del peccato che hanno commesso. Quindi non si tratta di un cambio di disciplina, l'aborto continua ad essere un grave peccato, gravissimo, continua ad essere... Chi commette l'aborto continua ad essere scomunicato, la differenza è che è estesa la quantità delle persone che possono dare, tutti i sacerdoti possono dare la soluzione. Quindi è un abbraccio più grande per accogliere coloro che, capendo finalmente l'errore e il crimine che hanno commesso, ritornano alla grazia del Signore. Detto questo, io lascio la parola a voi perché, come ho detto, vogliamo ascoltare questa testimonianza. Grazie.
1: Eticamente sensibile. Io colgo l'occasione, sono Alessandro Fiore, portavoce di Pro Vita Onlus, e colgo l'occasione veramente per ringraziare tutte le associazioni e tutte le persone che hanno partecipato all'organizzazione di questa serata, e ringrazio anche voi per la vostra presenza. Abbiamo qui con noi Gianna Jessen. Chi è Gianna Jessen? Io non faccio nemmeno un'introduzione di Gianna, perché la sua storia in qualche modo parla per lei. Posso solo dire che Gianna ormai gira il mondo raccontando la sua storia, essendo testimone in molti paesi, davanti a molte persone e anche davanti alle istituzioni. Ha parlato anche al Congresso americano degli Stati Uniti per raccontare un lato, un aspetto dell'aborto su cui forse non si riflette abbastanza. Quando noi ascoltiamo o riflettiamo, no, al ruolo, a quello che può essere la posizione della donna nell'aborto, di solito la consideriamo dalla parte, no, della madre, della sua situazione difficile, del suo preteso, presunto diritto o meno di decidere. Ma qui abbiamo una donna che non si trova esattamente in quella posizione, che ci rivelerà in qualche modo un altro aspetto di tutto questo dramma che è l'aborto. Io passo la parola a Gianna e spero che le sue parole siano per voi veramente un'occasione per riflettere e meditare su temi così importanti. Grazie.
2: Buonasera. Is that right?
3: Non è acceso. È acceso. Ok. Eccoci. Okay. Buonasera a tutti.
2: This is Patricia. She is my translator, and I'm so thankful for her.
3: Grazie. Io sarò la traduttrice. Sono Patrizia.
2: How are you?
3: Come state?
2: Good.
4: They're good.
2: Thank you for coming this evening.
3: Grazie per essere venuti questa sera.
2: It's wonderful to see all of your beautiful faces.
3: È bellissimo vedere le vostre belle facce.
2: And meet so many kind people.
3: E incontrare così tante buone persone.
2: I will start at the beginning.
3: Io comincerò dall'inizio.
2: I'm adopted and my biological parents were only 17 years old.
3: Sono stata adottata e i miei genitori biologici avevano soltanto 17 anni.
2: My biological mother went to Planned Parenthood.
3: La mia madre biologica andò in una clinica Planned Parenthood.
2: It's the largest abortion provider in the world.
3: Che è la più grande clinica che permette l'aborto al mondo.
2: They don't always go by that name, but they're in all kinds of countries.
3: Sicuramente voi non conoscerete questo nome, Planned Parenthood, ma sono in tutto il mondo.
2: And they said to my biological mother, "You're too young to have a child. You need to go have a late-term saline abortion."
3: E loro hanno detto alla mia madre biologica, "Tu sei troppo giovane per avere una gravidanza," e quindi le hanno consigliato un aborto salino.
2: These were performed as recently.

0: in America as 2013.
1: E questo è stato, diciamo, non è una cosa proprio recente, è da molto che viene praticata.
0: A saline abortion is a saline salt solution that is injected into the mother's womb.
1: Questa soluzione salina consiste appunto in una sola soluzione salina che viene iniettato nel grembo della madre.
0: The baby swallows this solution.
1: Il bambino inghiotte questa soluzione.
0: It burns the baby inside and out.
1: E questa soluzione brucia il bambino fuori e dentro.
0: It is to blind and suffocate the child.
1: Affinché il bambino arrivi alla cecità e infine viene soffocato.
0: And then the baby is to be born dead within 24 hours.
1: Il bambino nasce morto entro 24 ore.
0: But.
1: Ma.
0: Gianna didn't die.
1: Ma Gianna non è morta.
0: I'm happy you're happy about this because I'm happy.
1: Sono contenta che voi siate felici perché io sono contenta di questo.
0: I laugh a lot.
1: Io rido molto.
0: That's what the Italians seem to notice. You laugh all the time. You're always laughing.
1: E questo è quello che gli italiani di solito mi dicono sempre. Tu ridi sempre, Gianna.
0: But those who sow in tears reap in joy.
1: Ma le persone che gioiscono dall'interno.
0: So back to the story.
1: Ritorniamo alla storia.
0: I was born alive in an abortion clinic on April the 6th, 1977.
1: Quindi sono nata in una clinica abortista il 6 aprile del 1977, viva.
0: This would mean, yes, that I am 39 years old and trying not to be depressed.
1: E questo significa che ho 39 anni e sto cercando di non essere depressa per questo.
0: Anyway,
1: comunque,
0: I was born at 6 in the morning and I was born at the perfect moment.
1: Sono nata alle 6 del mattino e grazie al cielo sono nata nel momento perfetto.
0: Because the abortionist was not at work yet.
1: Perché il medico abortista non era ancora al lavoro.
0: Had he been at work, he would have ended my life with strangulation, suffocation, or leaving me there to die.
1: Se lui fosse stato al lavoro, avrebbe finito la mia vita strangolandomi, soffocandomi, o semplicemente lasciandomi morire.
0: But this gave the nurse time to call an ambulance and have me transferred to a hospital.
1: Ma questo, grazie al cielo, diede l'opportunità ad un'infermiera di chiamare un'ambulanza e trasferirmi in un ospedale.
0: Saving my life.
1: E salvare la mia vita.
0: Some of my enemies love to say that I'm lying about this story because I don't have burns on my body.
1: Molti dei miei nemici, i più scettici, amano dire che questo non è possibile perché io non ho riportato nessuna bruciatura sul mio corpo.
0: But
1: ma
0: I have something wonderful called medical records.
1: Ma ho qualcosa di meraviglioso che si chiama certificato medico.
0: They are pretty excellent at proving things.
1: E loro sono veramente perfetti a provare certe cose.
0: My medical records state precisely this.
1: Il mio certificato medico dice esattamente questo.
0: Born during saline abortion.
1: Che sono nata durante un aborto salino.
0: April the 6th, 1977.
1: Il 6 aprile 1977.
0: 6 a.m.
1: Alle 6 del mattino.
0: 2.5 pounds.
1: E pesavo un chilo.
0: 29.5 weeks.
1: Alla 29ª settimana e mezza.
0: So,
1: quindi,
0: I am alive for one reason.
1: Sono in vita soltanto grazie per un motivo.
0: By the power of Jesus Christ.
1: Grazie alla forza di Gesù Cristo.
0: The name that is above every name.
1: Il nome che è sopra tutti gli altri nomi.
0: The name that one day every knee shall bow and every tongue confess that he is Lord.
1: Il nome che tutti un giorno confesseranno che lui è il Signore di tutto.
0: But I understand he's not the most popular person in the world right now.
1: Ma io capisco che lui non è la persona più popolare al mondo ora.
0: So it's my job to talk about him.
1: Quindi è proprio il mio impegno, il mio lavoro parlare di lui.
0: I didn't survive an abortion, so I could be a coward.
1: Non sono sopravvissuta all'aborto così che io potessi essere una perdente.
0: I am born to speak the truth.
1: Io sono nata per parlare della verità.
0: So I try.
1: Quindi ci provo.
0: Okay. I was placed in the incubator in the hospital, as I said, weighing 2 pounds.
1: Quindi quando mi hanno portata in ospedale e pesavo soltanto 1 chilo, mi hanno messa in un'incubatrice.
0: Every doctor said that I would die.
1: Tutti i dottori pensavano che io sarei morta.
0: After several months of not dying,
1: dopo qualche mese ma io che non ero morta,
0: they decided that I had a tremendous will to live.
1: Loro si sono convinti che io avevo una fortissima voglia di vivere.
0: They actually said this baby girl has a tremendous will to live. She does not want to die.
1: E loro hanno detto proprio queste testuali parole: questa ragazza ha una grandissima voglia di vivere.
0: Clearly they were right.
1: Veramente loro avevano ragione.
0: I don't die easily.
1: Non posso morire facilmente.
0: Okay. So after that, I was taken, placed in emergency foster care.
1: Quindi dopo questa cosa io sono stata portata in una casa, in un centro d'accoglienza momentaneo.
0: With some people that were not nice.
1: Con alcune persone che non erano molto carine.
0: They would shut me in a room for a long time, shut the door.
1: Loro preferivano mettermi in una stanza per lunghi periodi di tempo, chiudendo la porta e lasciandomi lì sola.
0: They decided they didn't like me. Are you noticing a theme here?
1: Loro hanno deciso che io a loro non piacevo, ma questo voi lo potete vedere che non è possibile.
0: I had just survived an abortion.
1: Io sono soltanto sopravvissuta ad un aborto.
0: So. So they took me out of that home and placed me in another home of a woman by the name of Penny.
1: Quindi mi portarono via da questo centro d'accoglienza e mi trasferirono in un'altra casa in cui c'era una donna di nome Penny.
0: My beautiful Penny.
1: La mia meravigliosa Penny.
0: When I went to her home, I was 17 months old.
1: Quando sono arrivata a casa di Penny, avevo 17 mesi.
0: 32 pounds of dead weight.
1: Pesavo più o meno 15 kg di peso morto.
0: And diagnosed with what I consider to be the gift of cerebral palsy.
1: E m'avevano diagnosticato ciò che io considero una grazia, cioè la paralisi cerebrale.
0: Caused by a lack of oxygen to my brain while I was surviving an abortion.
1: E questa paralisi cerebrale è stata causata proprio durante la mia sopravvivenza nella soluzione salina, perché non era arrivato abbastanza ossigeno al cervello.
0: So, in other words, I would not be disabled had I not survived an abortion.
1: In altre parole, io non avrei avuto questa paralisi cerebrale se non mi fosse stato indotto l'aborto.
0: And by the way,
1: e comunque,
0: if abortion is merely about women's rights, then what were mine?
1: Ecco, se l'aborto riguarda i diritti della donna, allora quali erano i miei diritti?
0: There was not a radical feminist at the abortionist. There was not a radical feminist at the abortion clinic yelling about how my rights were being violated.
1: Durante questo aborto che mi è stato indotto, non c'era nessuna femminista radicale a gridare affinché la mia vita venisse salvata.
0: In fact, abortion is about exploiting women.
1: Infatti l'aborto riguarda il difendere le donne.
0: For money.
1: Ah, scusate. Infatti l'aborto non riguarda i diritti delle donne, ma è soltanto una questione di soldi, business.
0: Sì. Oh, sorry.
1: Yes. Scusa.
0: I'm becoming Italian.
1: Sto diventando italiana.
0: It's okay.
1: That's okay. It's okay.
0: Okay, so every doctor looked at my dear Penny and said, Gianna will never move.
1: Ogni dottore guardavano alla mia madre adottiva Penny dicendole che Gianna non si sarebbe mai potuta muovere.
0: But before I proceed in that, I want to mention this.
1: Ma prima di continuare questo racconto della mia vita, vorrei dire questa cosa.
0: You know how you always hear the argument, if the baby is disabled, we need to terminate the pregnancy?
1: Sapete che oggi è molto frequente sentire che quando il bambino è malato o ha delle disabilità nel grembo, bisogna interrompere la gravidanza.
0: Yes?
1: L'avete sentito spesso, giusto?
0: Do I have less value because I'm weaker than you?
1: Voi pensate che io valga meno perché ho delle disabilità in confronto a voi?
0: That line of thinking,
1: questa linea di pensiero,
0: is identical,
1: è identica,
0: to Adolf Hitler,
1: al pensiero di Adolf Hitler.
0: And who is the healthy person to look at me and decide what my quality of life is?
1: Chi è la persona che è sana, come può guardarmi e decidere qual è la mia qualità della vita, quale deve essere la qualità della mia vita?
0: That is the height of arrogance.
1: Questa è il più alto grado di arroganza.
0: I think we often forget that it is from the weakest among us that we can learn something called wisdom.
1: Io penso che a volte noi ci dimentichiamo che è proprio dai più deboli che impariamo la saggezza.
0: And I have a question for you.
1: Io ho una domanda per voi.
0: Or maybe rather a request.
1: O forse una richiesta.
0: If you are able to get up from where you are and walk where you wish.
1: Se voi siete capaci di alzarvi e muovervi dovunque voi vogliate.
0: Without thinking about it.
1: Senza pensarci.
0: Without assistance.
1: Senza resistenze.
0: With perfect balance or equilibrium.
1: Con il perfetto equilibrio.
0: Can you do me a favor?
1: Potete farmi un piacere?
0: And try not to complain.
1: E non lamentarvi più. Provare almeno.
0: Because just this one gift of balance, just this one gift of equilibrium.
1: Perché soltanto questo regalo dell'equilibrio
0: is so great.
1: È così grande.
0: I will get back to my prognosis in a moment, but
1: io ritornerò al discorso che facevamo precedentemente in un minuto, ma voglio dirvi ancora.
0: But I want to tell you that it is a great honor to limp all the way to heaven, leaning on the strong arm of Jesus.
1: Voglio dirvi che per me è l'onore più grande poter zoppicare dritta in paradiso appoggiandomi al braccio di Gesù.
0: So, of course, my prognosis was terrible.
1: Certamente, la mia diagnosi era terribile.
0: They said to Penny, Gianna will never move, she'll never be anything, blah blah blah.
1: I dottori dicevano a Penny che Gianna non si sarebbe mai mossa e che non avrebbe mai

0: fatto nulla.
1: She certainly won't be sitting in the middle of Italy.
0: Certamente lei non sarà seduta al centro dell'Italia. I medici pensavano.
1: But no one

0: This is impossible, but with God, all things are possible. I think that's it. I think so. Don't look it up. Trust me.
1: La descrizione nel Vangelo di Matteo, quel passo che dice agli uomini è impossibile, ma tutto è possibile a Dio. E poi ci ha consigliato di andarla a guardare perché forse non è proprio detta letteralmente.
0: So she did my physical therapy 3 times a day and she prayed for me. Penny did.
1: Sì. Quindi Penny pregava costantemente per me e faceva la mia mi aiutava nella fisioterapia 3 volte al giorno.
0: I began to hold up my head, sit up, crawl and then walk.
1: Piano piano ho cominciato a sostenere la mia testa, a sedermi, a gattonare e finalmente a camminare.
0: I was only 3 years old.
1: Avevo solo 3 anni.
0: So I walk with a limp. I don't walk straight, of course.
1: Quindi cammino un po' zoppicando, non riesco a camminare perfettamente.
0: But I do walk.
1: Ma cammino.
0: And a long time ago, 10 years now.
1: Un po' di tempo fa, ormai 10 anni fa.
0: I decided to try to run a marathon.
1: Ho deciso di provare a correre una maratona.
0: Because I love to attempt ridiculous things.
1: Perché amo fare cose ridicole.
0: And I don't really know how to run, I just started trying to run the way I run.
1: Non sapevo perfettamente come correre, ho soltanto provato a correre come potevo.
0: On my toes.
1: Sulle dita dei miei piedi.
0: I trained for 1 year.
1: Mi sono esercitata per un anno.
0: And I ran 26.2 miles by running on my toes for over 7 hours.
1: E ho corso più o meno 42 chilometri per 7 ore e mezza, correndo sulle dita dei miei piedi.
0: And then a handsome Englishman came along and asked me to run the London Marathon.
1: E dopo questa maratona, un bellissimo uomo inglese è venuto da me e mi ha chiesto perché non corri la maratona a Londra.
0: This is dangerous.
1: E io ho pensato questo è pericoloso.
0: I'm a huge Jane Austen fan.
1: I'm a huge Jane Austen
0: fan.
1: Io sono una grandissima ammiratrice della scrittrice Jane
0: Austen.
1: Austen.
0: Mr. Darcy. You know.
2: I don't know.
0: You don't know.
2: I'm sorry.
0: Oh! I need to get you the movie. Yes, yes, Elizabeth, okay. Elizabeth and Mr. Darcy. You
1: okay.
0: So
1: okay,
0: handsome.
1: La storia di okay. Okay. La storia di Elizabeth.
0: Yes.
1: Il film.
0: It's amazing. Okay.
1: È bellissimo.
0: You know what I'm talking about? Mr. Darcy.
1: Avete capito qual è il film?
0: Okay.
1: Justin, oh, they got it. That's good.
2: Okay.
0: No. Yes.
2: You show me later.
0: Yes.
2: Okay.
0: Mansfield Park. All the
1: okay.
0: Okay.
2: Thank you.
0: Yes. No problem. Okay. No. My point is, it was a disaster.
1: Il mio punto è che quello è stato un disastro.
0: He was not a nice man at all.
1: Lui non è stato proprio un uomo così gentile.
0: But I did finish the second race.
1: Ma ho finito la seconda maratona.
0: I had cerebral palsy, of course, an injury on top of that.
1: Sì, dopo questa maratona ho ancora la paralisi cerebrale e una medicazione.
0: And I finished in over 8 hours.
1: E l'ho finita con più di 8 ore.
0: And now I want to try to climb a mountain.
1: E ora però voglio provare a scalare una montagna.
0: The reason,
1: il perché, la ragione,
0: is that I don't just want some relationship with God that isn't real.
1: È perché non voglio una qualsiasi relazione con Dio che realmente però non è vera.
0: I want to feel God.
1: Io voglio sentire Dio.
0: I want to need him so much that there's no doubt that he's everywhere in my life.
1: Voglio sentire così profondamente Dio affinché io possa capire che lui è dappertutto.
0: I don't just want a religious relationship with God.
1: Non voglio solamente una relazione religiosa con Dio.
0: I want a father.
1: Io voglio un padre.
0: And if I climb a mountain,
1: e se io riesco a scalare questa montagna,
0: he'll climb it with me.
1: Lui la scalerà con me.
0: And I'll know him in a way I've never known him before.
1: E conoscerò lui come non ho mai conosciuto nessuno al mondo.

0: And
1: e
0: because now my balance is even worse.
1: Ora il mio equilibrio è ancora peggiore rispetto a prima.
0: This is like the worst time in my life to ever be planning to climb mountains.
1: Questo diciamo che è il periodo peggiore in cui io possa pianificare di scalare una montagna.
0: It's totally illogical.
1: È assolutamente illogico.
0: But the impossible is illogical.
1: Ma l'impossibile è logico.
0: And so as long as I'm training and thinking in my mind I'm going to climb that mountain.
1: Ma per tutto il tempo che io mi eserciterò e penserò che riuscirò a scalare quella montagna,
0: then I'm not planning for defeat.
1: E non pianifico per defeat.
0: I'm not planning to lose.
1: Ok, e non sto pianificando di perdere una sconfitta, bene?
0: But victory.
1: Ma la vittoria, pianifico la vittoria.
0: So much of life, no matter what you're facing, is right up here in your mind.
1: La maggior parte delle cose che tu vuoi fare non sono fisiche, ma sono nella tua mente.
0: Now, at 3 years old, I was adopted by.
1: Quindi a 3 anni sono stata adottata.
0: My foster mother's daughter, which made my foster mother Penny.
1: Okay. La mia madre adottiva era la figlia della, cioè sono stata adottata dalla mamma della figlia, dalla figlia che ha reso la, scusate,
0: no,
1: è un po', okay. It's a little bit tricky,
0: it is a bit
1: right?
0: Tricky. It's tricky, okay. In English.
1: Right.
0: Don't worry.
1: So, sono stata adottata dalla figlia e la mamma di questa ragazza è diventata la mia nonna adottiva. Ecco, we got it.
0: So Penny became my grandmother.
1: Quindi Penny diventò la mia nonna.
0: So she died 3 years ago.
1: Lei è morta 3 anni fa.
0: November the 12th.
1: Il 12 novembre.
0: She had cared for 56 foster children.
1: Lei si è presa cura di 56 bambini considerati inadottabili.
0: As a single woman.
1: Come donna single, da sola.
0: I was one of those children.
1: E io ero una di quei bambini.
0: So, she saved my heart, she really did.
1: Lei ha salvato il mio cuore, veramente l'ha fatto.
0: Many people ask me if I've ever met my biological mother, so I will tell you that story.
1: Un sacco di persone mi chiedono, la prima domanda che mi fanno è se ho mai incontrato la mia mamma biologica, e quindi vi parlerò ora di questo.
0: And then I just have a few other things and then I'll stop.
1: E poi ho un altro po' di cose e poi smetto, finisco.
0: Because I don't want to go on and on and on and you're like, come on Jonah, shush, stop talking.
1: Perché non voglio continuare a parlare e poi che voi alla fine pensiate, ok, basta Gianna, adesso basta.
0: So I was having an event like this and my biological mother came right up and said, "Hi, I'm your mother."
1: Stavo avendo un evento esattamente come questo quando la mia mamma, senza preavviso, si è presentata e mi ha detto, "Ciao, io sono tua madre."
0: There was no warning.
1: Non c'è stato nessun preavviso.
0: To be more specific, she came up during the greeting time afterward, after the event.
1: Per essere esatti, lei è venuta, cioè si è presentata dopo l'incontro, dopo l'evento, sì.
0: And I'll greet all of you at the end of this event.
1: Ed è quello che farò con voi, vi incontrerò dopo questo evento, se volete.
0: Unless
1: a meno che
0: you have any kind of cold, if you are sick in any way, do not come near me.
1: Se voi avete qualsiasi tipo di febbre o raffreddore o tra virgolette malattie, allora non vi posso incontrare.
0: I love you, but stay away.
1: Vi voglio bene, ma rimanete indietro.
0: God
1: Grazie.
0: Bless you.
1: Dio vi benedica.
0: Okay.
1: Okay.
0: So she said this, "Hi, I'm your mother," and I immediately began to pray, "Help me, Jesus, help me, Jesus, help me, Jesus, help me, Jesus."
1: Quindi la mia madre biologica si è presentata e mi ha detto, "Ciao, sono tua madre," e io ho cominciato immediatamente a pregare, "Aiutami, Gesù, aiutami, Gesù."
0: I felt like the universe was just crushing me.
1: Mi sono sentita come se l'universo mi cadesse tutto addosso.
0: But I also knew that this battle was not against my biological mother.
1: Ma ho anche capito però che questa battaglia che io combattevo non era contro la mia

0: biologica.
1: This is a spiritual battle.
0: Questa è una battaglia spirituale.
1: And before I continue, I want to say that if you've had an abortion or more than one abortion,
0: e prima che io continui, se voi avete avuto un aborto o più di un aborto,
1: or you're a man who's paid for one or more abortions,
0: o voi siete un uomo che avete pagato per un aborto o più di un aborto,
1: I am not here to bring any shame.
0: Non sono qui per portare nessun tipo di vergogna.
1: I'm here to tell you about Jesus.
0: Ma sono qui per parlarvi di Gesù.
1: And to tell you that there is no sin too great for him to forgive.
0: E che non esiste nessun peccato tanto grande che Gesù non possa distruggere.
1: Just run to Jesus.
0: Solo però correte da Gesù.
1: Tell him everything.
0: Dite a lui tutto.
1: Ask him to forgive you.
0: Chiedetegli di perdonarvi.
1: Ask him to help you be free.
0: Chiedetegli di aiutarvi ad essere liberi.
1: And ask him to help you forgive yourself.
0: E chiedetegli soprattutto di aiutarvi a perdonare voi stessi.
1: And if you're a young girl in here who is pregnant and no one knows.
0: E se qua ci fosse una delle giovani ragazze che sono incinte e nessuno lo sa.
1: And you're afraid.
0: E voi avete paura?
1: More than afraid, you're terrified.
0: Molto più di paura, ma siete terrificate.
1: Listen.
0: Ascoltate.
1: This is the beginning of your life, not the end.
0: Questo è l'inizio della vostra vita e non la fine.
1: And you can come to the organization like Provita or similar one.
0: E voi potete chiedere aiuto a qualsiasi tipo di organizzazione, al Provita.
1: You can come to any of us.
0: Voi potete venire da uno di noi.
1: And we will help you.
0: E noi vi aiuteremo.
1: You are not alone.
0: Perché voi non siete soli.
1: Okay. So back to my biological mother.
0: Quindi ritorniamo alla mia mamma biologica.
1: You're probably wondering, you thought I forgot.
0: Voi sicuramente vi state chiedendo se l'ho perdonata.
1: I'm not a very structured speaker. I'm like A, B, C, D. No.
0: Okay. Solitamente io non eseguo un discorso lineare tipo A, B, C, D.
1: I just speak from the heart.
0: Perché parlo con il cuore.
1: So.
0: Quindi.
1: She said, "Hello, I'm your mother," and I said to her, "I am a Christian. And I forgive you."
0: Quindi mia mamma, la mia biologica madre, mi ha detto: "Ciao, io sono tua madre." E io le ho risposto: "Io sono cristiana e quindi ti perdono."
1: And she said, "I don't want your forgiveness."
0: E lei mi ha risposto: "Io non voglio il tuo perdono."
1: And I said, "I am a Christian and I forgive you."
0: E le ho risposto: "Io sono una cristiana e quindi ti perdono."
1: And she said, "I don't want your forgiveness."
0: E lei ha ripetuto che non voleva il suo perdono.
1: "You're father and you're this," and it was just shame and rage and more shame.
0: E ha cominciato a dire che il mio papà, eccetera, e ha cominciato a dire un sacco di brutte cose e parole.
1: And then there was just this voice in my heart of God.
0: E ho cominciato a sentire questa voce di Dio.
1: That just let me know to say this next.
0: E lasciatemi dire questo dopo.
1: I'm a Christian and I forgive you.
0: Io sono una cristiana e quindi ti perdono.
1: But I will no longer allow you to speak to me in this manner.
0: Ma non ti permetterò mai più di parlarmi in questo modo.
1: And then I got up and I left.
0: E poi mi sono alzata e me ne sono andata.
1: So I tell you this story because everyone asks me about it. Have you ever met your mother? Blah blah blah.
0: Vi dico questa storia perché tutti me lo chiedono continuamente, se ho incontrato mia mamma, eccetera.
1: But also to let you know that you do not need to be defined by where you come from.
0: E ma anche per dirvi perché voi non avete bisogno di farvi condizionare dal luogo in cui venite.
1: By what was done or what was said.
0: Di farvi condizionare da cosa è successo o da cosa vi hanno detto.
1: I belong to God.
0: Io appartengo a Dio.
1: I belong to Jesus.
0: Io appartengo a Gesù.

0: I listen to what he says.
1: Perché io ascolto quello che lui mi dice.
0: She could have called me the devil.
1: Lei avrebbe potuto pensare che io ero il demonio.
0: And it wouldn't be true.
1: E questo non sarebbe stato vero.
0: Because I belong to Jesus.
1: Perché io appartengo a Gesù.
0: And the same for you. You are made in the image of God.
1: Voi siete fatti ad immagine e somiglianza di Dio.
0: You have tremendous value.
1: Voi avete un valore grandissimo.
0: And you can choose to leave this building this night as a victim.
1: Mm-hmm. E voi potete decidere di lasciare questo edificio questa sera da vittime.
0: Or by living a victorious life in Jesus.
1: Oppure scegliere di vivere come vincitori nel nome di Gesù.
0: You choose.
1: Voi scegliete.
0: Because we are creating whole nations of victims.
1: Perché noi purtroppo stiamo creando un'intera nazione di vittime.
0: But that leads to tyranny inside the soul.
1: Ma questo conduce a una tirannia nella nostra anima.
0: So I hope that you choose to be a victorious people.
1: Quindi io spero che voi scegliate di essere persone vittoriose.
0: Also, I think Jesus loves Italy a lot.
1: E penso anche che Gesù ami molto l'Italia.
0: Because he keeps bringing foreigners to come and say how much he loves you.
1: Perché continua a portare stranieri in Italia e ricordarvi quanto ci ama, ci ama.
0: I mean, I've been here like a million times since 2012, all to say, Jesus loves you so much, Italy. Jesus loves you so much.
1: Perché sono venuta dal 2012 che vengo in Italia e sarò stata qua un milione di volte a ripetervi continuamente che Dio vi ama.
0: You are loved by God and not forgotten.
1: Noi siamo amati da Dio e non siamo dimenticati.
0: So.
1: Quindi.
0: I just wanted to speak for a moment to, I wanted to say this to the men, all the men listening.
1: Vorrei dire questa cosa a tutti gli uomini che stanno ascoltando.
0: I would like to apologize to all the men listening.
1: Vorrei chiedere scusa a tutti gli uomini che stanno ascoltando.
0: On behalf of all the irritating and controlling women in the world.
1: E difenderli da tutte le donne irritanti e controllatrici che sono nel mondo.
0: There are many of us.
1: Perché ne siamo tantissime.
0: Women can be beautiful.
1: Le donne possono essere meravigliose.
0: But we can also make your life a nightmare.
1: E noi possiamo anche rendere la vostra vita impossibile.
0: And a controlling woman would never admit that to you, so I will.
1: E una donna che tende a controllare non ve lo ammetterà mai, quindi lo faccio io per loro.
0: You can thank me later.
1: Voi mi potete ringraziare più tardi.
0: But the reason I say this is we have vilified masculinity.
1: Ma il motivo per cui io ve lo dico è che abbiamo sponsorizzato la mascolinità.
0: We are telling all of our men and all of our boys that it is almost a crime to be a man.
1: Noi stiamo insegnando a tutti i nostri uomini e ragazzi che è quasi un crimine essere uomini.
0: To exist as a man.
1: È quasi un crimine esistere come un uomo.
0: But it isn't only women that are created in the image of God.
1: Ma non è che solo le donne sono create a immagine e somiglianza di Dio.
0: It is also men.
1: Anche gli uomini sono creati a somiglianza e immagine di Dio.
0: And so, to all the men listening,
1: quindi a tutti gli uomini che stanno ascoltando,
0: I want to tell you,
1: voglio dirvi,
0: you are made for greatness.
1: Voi siete fatti per la grandezza.
0: You are made to be courageous.
1: Voi siete fatti per essere coraggiosi.
0: You are made to defend women and children.
1: E voi siete fatti per difendere le donne e i bambini.
0: Not use us and walk away.
1: Non per usarci e scappare via.

0: I want to say a difficult thing.
1: Vorrei dirvi una cosa difficile.
0: Something that isn't really said.
1: Qualcosa che non è mai stato detto veramente.
0: It is not normal for all men to just be

0: Addicted to pornography.
1: Che non è non è semplice dire che molti uomini sono drogati di pornografia.
0: We're told that that's fine, that's normal. You're just men, that's how you are.
1: Noi a volte tendiamo a dire che è normale, perché tutti gli uomini sono fatti così. È normale per gli uomini.
0: That will destroy your heart.
1: Ma questo distruggerà il vostro cuore.
0: It will destroy your relationships with women.
1: Distruggerà le vostre relazioni con le donne.
0: You will not be able to look at a woman with a pure heart.
1: E voi non sarete più capaci di guardare ad una donna con un cuore puro.
0: And you are made to be courageous.
1: E voi siete fatti per essere coraggiosi.
0: You are made to be men of honor.
1: Voi siete fatti per essere uomini d'onore.
0: And that is not honorable.
1: E questo non è onorevole.
0: So tonight, whether you listen to me or not,
1: quindi questa sera, se voi mi stiate ascoltando o no,
0: I'm challenging you to be men of honor.
1: Vi sto incoraggiando ad essere uomini di onore.
0: To choose courage over passivity.
1: Di scegliere il coraggio piuttosto che la passività.
0: Because every time you choose passivity instead of courage,
1: perché ogni volta che voi scegliete la passività invece che il coraggio,
0: you are inflicting unseen wounds on the women around you in your life.
1: Voi can you say that again?
0: Yes. Every time you choose courage over passivity, you are inflicting unseen wounds on the women in your life.
1: Ogni volta che voi scegliete di non essere coraggiosi, è come se stesse piantando una spina nel cuore di vostra moglie.
0: Because we're waiting as women for you to be courageous.
1: Perché noi vi stiamo esortando ad essere uomini coraggiosi.
0: To the girls listening,
1: invece alle ragazze che stanno ascoltando,
0: I want to tell you something.
1: Vorrei dirvi anche a voi qualcosa.
0: If you did not have a good relationship with your father,
1: se voi non avete una buona relazione con vostro padre,
0: you don't need a boyfriend right now.
1: Voi non avete bisogno di un ragazzo ora.
0: You need to heal.
1: Voi avete bisogno di curare le ferite.
0: I tell you as a woman who really didn't have a father.
1: Ve lo dico come una donna che non ha avuto un padre.
0: No man can ever give you what your father should have given you.
1: Che non esiste nessun uomo, non esiste uomo che può darvi quello che vostro padre avrebbe dovuto darvi.
0: Only Jesus can heal that part of your heart.
1: Solo Gesù può curare quella parte, quella ferita.
0: So heal and then continue on.
1: Quindi prima curate quella ferita e poi va bene, potete avere anche un fidanzamento.
0: Also, there is a difference between average love and epic love.
1: E inoltre voglio dire che c'è una differenza tra un amore medio nella media superficiale e un amore epico.
0: Most people choose average love.
1: Molte persone scelgono un amore nella media.
0: Because they don't. Nobody wants to be left behind.
1: Perché purtroppo nessuno vuole essere lasciato indietro, cioè dimenticato.
0: And of course we're told that anything extraordinary in love is kind of a fantasy.
1: E a noi purtroppo viene insegnato che l'amore epico è qualcosa di fantasioso che realmente non esiste.
0: But I'll just tell you this. I have a disability, as you know.
1: Ma voglio anche dirvi che sì, io ho una disabilità, come vi ho detto.
0: And when your legs are broken,
1: e quando le vostre gambe sono rotte,
0: you are not usually the first girl chosen to be married.
1: Generalmente voi non sarete la prima ragazza ad essere scelta per essere sposata.
0: You're usually the last.
1: Solitamente voi sarete l'ultima.
0: And one day I was having a conversation with Jesus about this.
1: E un giorno ho avuto una conversazione riguardo questo con Gesù.
0: And I said, Lord.
1: E ho detto, Gesù.
0: Is this all you have for me?
1: È questo che tu mi riservi, che hai per me?
0: I'm gonna preach forever.
1: Io dovrò continuare a predicare, a testimoniare.
0: And then I'm gonna die.
1: E poi morirò.
0: Thank you.
1: Grazie. Questo.
0: Now, no, it's not. It's not. No clapping.
1: No, no, non battete le mani perché non c'è niente.
0: Because I'm not finished.
1: Non ho finito ancora.
0: So I said, Lord, why didn't you make me a man?
1: Perché Gesù non mi hai fatto uomo?
0: No matter what's happening in a man's life.
1: Non importa che cosa succede nella vita di un uomo.
0: He can just work.
1: Perché lui lavora.
0: But I'm emotional.
1: Ma e invece sono una donna.
0: I'm a woman.
1: E sono una donna e quindi.
0: Will I ever be loved?
1: Sarò mai amata?
0: Because when your legs are broken.
1: Perché quando le vostre gambe sono rotte.
0: You do not usually hear that you're beautiful.
1: Non senti facilmente che ti venga detto che sei bellissima.
0: You hear you are so special.
1: Solitamente tu invece di questo senti dirti che sei così speciale.
0: You are so inspirational.
1: Tu sei così di ispirazione.
0: Special Gianna.
1: Speciale Gianna.
0: But that's not the same as I want you to be my wife.
1: Ma questa non è la stessa cosa che invece ti venga detto voglio essere tua moglie, tuo marito.
0: So the Lord answered me.
1: Quindi il Signore mi ha risposto.
0: And he said, Gianna, I know that you have dealt with rejection all of your life.
1: Lo so che tu sei stata trattata tutta la tua vita con il rigetto.
0: I said, thank you, can you please say something else?
1: Grazie Gesù, ma potresti dire qualcos'altro inoltre a questo?
0: And I meant no disrespect.
1: And I what?
0: Meant no disrespect to God.
1: E non volevo essere irrispettosa verso Gesù.
0: But he's my father.
1: Ma lui è mio padre.
0: I'm not winning any rewards by putting on a performance.
1: Io non riesco a vincere niente se non ho l'aiuto di lui.
0: How could he be ashamed of a heart that he created?
1: Come lui può vergognarsi della creatura che ha creato?
0: Including yours.
1: E anche voi.
0: So why not be honest?
1: Quindi noi non siamo onesti.
0: So he said, sometimes I use the very thing in your life that is breaking your heart.
1: A volte uso queste piccole cose che ti feriscono il cuore.
0: To protect you.
1: Per proteggerti.
0: I am your father, Gianna.
1: Gianna, io sono tuo padre.
0: And I'm not going to let you have to just let any man have you.
1: E non lascerò che nessun uomo qualunque ti avrà.
0: You will marry a man of honor.
1: Tu sposerai un uomo d'onore.
0: In the meantime,
1: e in questo tempo, nel tempo durante questo periodo di tempo,
0: I use your disability, your limping legs.
1: Io, sempre Dio che parla, uso questa tua disabilità, questo tuo zoppicare,
0: to chase off all the wrong men.
1: Per cacciare via tutti gli uomini sbagliati dalla tua vita.
0: And I was like, what?
1: E io ho chiesto, ma che cosa dici?
0: And he said, Gianna, it's not that you are not beautiful.
1: E lui mi ha risposto, non è Gianna che tu non sei bella.
0: It's that I find most of the men unworthy of you.
1: È che la maggior parte delle volte trovo gli uomini che non sono abbastanza di valore per te.
0: So it was nice to get this answer from God.
1: E quindi sì, è stato carino avere questa risposta da Dio.
0: For him to make things clear.
1: Affinché lui mettesse le cose in chiaro.
0: So whatever it is in your life that's breaking your heart.
1: Quindi qualsiasi cosa che nella vostra vita vi sta ferendo il cuore.
0: Ask God if he's using it to protect you.
1: Chiedete a Dio se questa cosa la sta usando per proteggervi.
0: In conclusion,
1: per concludere,
0: almost,
1: quasi,
0: I will say that let's see, how do I say this? We're living in a time, those of us that call ourselves Christians,
1: Noi viviamo in un periodo, per noi che ci chiamiamo, che ci definiamo cristiani.
0: Well, I'll just put it this way. On my birthday, I was crying.
1: Nel giorno del mio compleanno, io stavo piangendo.
0: I cried on my birthday for this reason.
1: E piangevo per questa ragione.
0: I said, Lord.
1: Ho detto, Signore.
0: I am 39.
1: Io ho 39 anni.
0: I spend my life defending everyone else's children.
1: Ho speso tutta la mia vita a difendere gli altri bambini.
0: But I have no child of my own.
1: Ma non ho nessun bambino nel mio grembo.
0: I have no child, Lord. I have no child.
1: Non ho nessun bambino, Signore.
0: Because I have honored the Lord with my body.
1: Perché ho onorato Dio con il mio stesso corpo.
0: I could become a mother.
1: Posso diventare una madre.
0: But I choose to honor God.
1: Ma io ho scelto di onorare Dio.
0: This is no longer taught.
1: Questo non è più un pensiero.
0: No longer spoken about.
1: Non è più un semplice parlare di questo.
0: No longer expected.
1: Non è più un'aspettativa.
0: And my heart just broke.
1: E il mio cuore si è rotto, spaccato.
0: Because it seems that no one cares about purity anymore.
1: Perché significa che a molte persone, a molti non interessa più la purezza del cuore.
0: And I want to say that my life for Jesus should cost me something.
1: E voglio dire che la mia vita per Gesù deve costarmi qualcosa.
0: I sit before you as a broken-hearted, barren woman.
1: Mi sono seduta prima di te come una donna ferita, con un cuore rotto.
0: Because
1: perché
0: my love for Jesus,
1: il mio amore per Gesù,
0: demands it.
1: Vale.
0: And that's okay.
1: È determinato e questo va bene.
0: He's holy.
1: Lui è santo.
0: He is my God.
1: Lui è il mio Dio.
0: And I'll follow after him.
1: E io lo seguirò.
0: Whether I become a mother or not.
1: Comunque io diventi una madre o no.
0: But I say this to you because this is the difference between epic love and average love.
1: E vi parlo proprio di questo perché sta qui la differenza tra un amore nella media e un amore epico.
0: Beautiful things should cost you something.
1: Le cose belle costano molto.
0: They don't come instantly.
1: Loro non vengono immediatamente.
0: And so that's all.
1: Ecco, ho detto tutto.

Grazie veramente Gianna, e non so cosa aggiungere, perché è veramente, io direi che Gianna è l'esempio concreto che ci mostra come quando parliamo dell'aborto abbiamo di fronte non un qualcosa, voi forse conoscerete quello slogan, no? L'utero è mio, lo gestisco io. Non si tratta di un utero, si tratta di un qualcun altro che è lì. Gianna o tutti noi, noi tutti siamo qui ad ascoltare Gianna, e anche Gianna è qui, ma noi tutti siamo qui perché la nostra madre ha deciso di non abortire, di lasciarci vivere. E se qualcosa viene fatto proprio quando noi non siamo ancora nati, siamo certamente in formazione per molti aspetti, ebbene tutta la nostra vita dopo viene eliminata oppure compromessa, come anche nel caso di Gianna. Credo che il messaggio di fondo è un messaggio che noi tutti dobbiamo difendere oggi, perché è un principio che viene compromesso, che viene attaccato oggi in molti modi, ed è questo: che il bambino, che sia dopo o che sia prima della nascita, è qualcuno e non qualcosa. Questo il dramma dell'aborto ce lo insegna per la fase prima della nascita, ma oggi persino dopo la nascita questo principio viene messo in discussione in qualche modo. Oggi il bambino, che sia prima o dopo la nascita, viene sempre più considerato come qualcosa e non come qualcuno, come qualcosa di cui si può disporre, che si può distruggere con l'aborto, che si può produrre, che si può anche compravendere, comprare, acquistare, ottenere come se fosse un prodotto. Sarò brevissimo, dirò solo due parole su un fenomeno che oggi si diffonde sempre di più, e ve lo illustro con un evento che è successo qualche mese fa a Roma, in un albergo. Un rappresentante di un'agenzia che fattura direi milioni di dollari dice a un circolo così chiuso di clienti: io sono qui per farvi avere quello che volete al prezzo più economico e il più rapidamente possibile. Di cosa parlava? Di macchine? Di gioielli? Di qualche altro oggetto? No, parlava di bambini. Era un rappresentante di una clinica, di un'agenzia, per la surrogazione, per l'utero in affitto americana, che veniva in Italia per cercare i clienti, qui vendere bambini, perché si tratta proprio di questo. L'utero in affitto è un contratto in cui l'oggetto di questo contratto è il trasferimento di un bambino, come se fosse l'oggetto di un qualsiasi altro contratto, che viene strappato dalla sua madre biologica. È un altro fenomeno in cui appunto il bambino è trattato come qualcosa piuttosto che qualcuno. E noi dell'associazione Pro Vita, proprio in questo periodo, abbiamo condotto una campagna molto estesa contro questo fenomeno, che per fortuna in Italia è reato, ma purtroppo ci sono agenzie straniere che vengono in Italia a cercare i clienti per vendere bambini, e c'è anche qualcuno, italiani, anche addirittura politici noti, che vanno all'estero per ottenere bambini in questo modo. Quindi abbiamo sostanzialmente fatto tante cose, abbiamo fatto conferenze stampa in Senato, abbiamo fatto una campagna di sensibilizzazione a mezzo stampa, abbiamo prodotto un documentario che potrete trovare all'ingresso, che si chiama Breeders, donne di seconda categoria, che raccoglie proprio le testimonianze di queste donne surroganti che praticamente tutte in qualche modo costrette da situazioni drammatiche di povertà o difficili a entrare in questo contratto e cedere il loro bambino. Quindi veramente vi invito ad ottenere questo documentario, perché veramente rivela testimonianze esclusive di questa pratica. Un'altra cosa che potrete fare, un gesto molto semplice: stiamo promuovendo una petizione
contro la pratica dell'utero in affitto, in modo che anche le istituzioni italiane si adoperino perché venga promossa una abolizione universale a livello del diritto internazionale, e perché la legge italiana venga realmente applicata, perché quello che abbiamo visto purtroppo è che queste agenzie vengono in Italia e sono praticamente poi indisturbate dalle forze dell'ordine o anche dalla magistratura. Quindi ecco, quello che potete fare è firmare questa petizione, un gesto molto semplice, ma che si inserisce in una campagna molto più grande. Per chiudere, due altre cose: mi hanno detto di dire che gli avvocati possono firmare per avere dei crediti di questo incontro, e ultimissima cosa, all'ingresso a destra c'è anche una raccolta fondi per i terremotati. Quindi ecco, vi ringrazio ancora, credo che le parole che abbiamo sentito oggi da Gianna sono illuminanti, e mi sono sorpreso a veramente delle parole di saggezza, non solo sulla sua storia personale, sull'aborto, ma anche sull'amore, ad esempio, dei consigli molto belli che ha dato. E, ecco, quindi veramente potrete, penso, partire da questo incontro avendo un esempio incarnato di quello di cui parliamo quando parliamo di aborto. Oggi non si dice più, ma appunto parliamo di qualcuno e non di qualcosa. E sono proprio i diritti dei bambini, che oggi vengono calpestati sempre di più, che noi siamo chiamati a difendere. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao, mi chiamo Goran, vengo da una famiglia cattolica tradizionale, ma che si sta lentamente allontanando da Dio. Da bambino ero credente e la mia prima esperienza con il Signore è stata quando ho sentito dentro di me una voce, che poi ho letto nel Vangelo, ovvero di non fare mai agli altri ciò che non vorrei fosse fatto a me. E così, poco a poco, crescendo, mi sono allontanato.

Nato dal Signore, non vivevo la fede, non praticavo la mia fede. Da qualche parte, in quinta elementare, sono arrivato alla conclusione che non c'è Dio, perché se ci fosse si sarebbe mostrato, avrebbe dimostrato di essere presente e io avevo tutto ciò di cui avevo bisogno nella vita. Ero uno sportivo, giocavo a calcio in quel periodo ed ero il più forte della classe. E in pratica non avevo bisogno di Dio, ero un ottimo studente, eppure, poco a poco, tutto ciò che il Signore mi aveva dato stava lentamente svanendo. Andavo sempre peggio a scuola, mentalmente. Ho iniziato a peggiorare, alla fine da ottimo studente ho cominciato a prendere dei voti bassi e sono iniziati i problemi. E poi, quando sono arrivato alle superiori, quando si sono accumulate molte di quelle insufficienze, quando non credevo di poter passare l'anno, loro sono arrivati alla conclusione che quelle insufficienze significavano che ero stupido e sì, a volte nemmeno quello basta perché non capisco come altri possano avere 7 insufficienze mentre altri ne hanno solo una, o 3, 4, 5. E allora nel mio cuore, così mi sono rivolto al Signore, quello di cui prima dicevo che non esiste. Ho detto, Dio, se esisti, aiutami a sistemare i miei voti e io probabilmente crederò in te. E sottolineo che sono arrivato alla conclusione di essere nudo. E il Signore, in modo fantastico, ha risolto tutti i miei voti. E ho risposto alle interrogazioni con il massimo, cioè con 5. Come se non stessi correggendo i voti, ma fossi uno studente eccellente e avessi sistemato tutto. E poi ho detto, sono arrivato alla conclusione che sono intelligente, forte e così via, e ho dimenticato il mio buon Signore. L'anno successivo c'erano ancora più insufficienze, ce n'erano 10. E tutto questo mi ha fatto ricordare le mie parole come in realtà non avessi mantenuto la mia parte della promessa. Ma il Signore rimane fedele e non mi ha deluso. No, allora ho capito che ero io ad aver sbagliato. Continuavo a pregare il Signore ancora e ancora affinché tutto andasse per il verso giusto, così, poco a poco. Ecco, avevo un rapporto con Dio, una sorta di do ut des, io a te, tu a me. Pregavo quando era difficile, quando le cose si facevano dure. Solo l'anno scorso mi sono reso conto che il mio rapporto con il Signore era un rapporto commerciale, come quello del figlio maggiore nel Vangelo che disse «Non mi hai mai dato nulla». Tuttavia, poi è arrivato l'esercito e ho sentito che amavo così tanto anche i marchi. In quella oscurità niente mi era chiaro, ma ho iniziato a pregare Dio. Tuttavia, quando mio padre è morto, ho smesso di pregare perché non cercavo lui, ma cercavo i doni, non il donatore. Ed è stato allora che è successo questo. E quando mio padre è morto, ho smesso di pregare perché non c'era più motivo, e questo mi ha colpito molto. Tuttavia, proprio allora, durante il servizio militare, è comparso lentamente un linfonodo che ha iniziato a ingrossarsi, e più tardi è arrivata la diagnosi, cancro. E ora non capivo proprio più nulla, perché mio padre è morto a 54 anni di cancro ai polmoni, ma lui fumava da quando aveva 3 anni, e questo mi era già chiaro. Ha fumato e ne ha subito le conseguenze. Ma io, che ho solo 33 anni, perché ho il cancro? Io penso di essere una brava persona, e poi non ho nemmeno ricevuto i sacramenti, non ho la mia mente, credo di avere il battesimo, ma non ho fatto la prima comunione né la cresima. Tuttavia lui è un signore, ma quando è arrivato il momento dell'operazione ho parlato di nuovo con il Signore perché ora era difficile e il Signore ha risolto tutto, a dire il vero. Ero uno sportivo di alto livello, poi non sono riuscito ad alzare il braccio per 10 mesi e per me quello è stato un processo di lasciare andare la mente e affidarmi al Signore e ci sono voluti 5 anni perché guarissi. Tuttavia il cancro è tornato di nuovo e questa volta non era chiaro niente. Sono credente, prego e parlo con il Signore. E in realtà lui non mi restituisce la sua parte come pensavo, no, e lì ho capito che ero come Bochi, che in realtà stavo dicendo a Dio come dovrebbe agire. E poi ho fatto la prima comunione e la cresima e sono andato dal mio padre spirituale. Allora era un membro del movimento carismatico, una cosa storica di cui mi vergognavo a parlare prima, quando mi sono cresimato. E proprio allora è avvenuta quella guarigione miracolosa. L'operazione è stata annullata e questo è successo più di 20 anni fa e da allora non si è mai più ripresentato. E poi ho deciso piano piano di andare a Medjugorje. Volevo ringraziare la Madonna per tutto questo, ero anche membro della Legione di Maria nella quale sono entrato. È una comunità che cercavo per potermi inserire nella Chiesa e per stare in una comunità che mi avrebbe accolto.
Tuttavia non l'ho trovata proprio nella parrocchia. Mi sono unito alla Legione di Maria e lì mi sono trovato benissimo. E lì il Signore ha fatto cose meravigliose attraverso la Legione di Maria, attraverso di me e attraverso gli altri. E poi ho deciso di andare a Medjugorje per ringraziare la Madonna a piedi, e questo è successo 2 o 3 volte in un anno, e da allora ci sono andato 16 volte. Semplicemente non si può smettere, ed è una meravigliosa esperienza dell'amore di Dio e della sua cura per me e per le mie debolezze umane, dove vedo che senza il Signore non sono nulla, che con Lui davvero Dio può fare cose stupende. Però in quei pellegrinaggi ci sono stati anche momenti difficili, perché non è sempre facile. All'inizio, quando ero molto più giovane di adesso, c'erano molte croci, cioè molte vesciche, ti gelavi, e poi più tardi, durante la giornata, faceva molto caldo, soffrivi la fame e la sete, il freddo, il caldo, non sapevi come portare lo zaino, la mancanza di sonno e i dolori muscolari e tutto il resto. Ma il vantaggio è che il Signore risolve tutto questo, ti dà la forza, così che il secondo giorno, anche se il percorso è il doppio più lungo, ce la fai comunque. Che passi senza problemi quando scendi, questa è l'immagine della mia vita, perché è così anche nella vita. Quando permetto a Dio di guidare la mia vita, Lui risolve tutto, ma quando provo a fare tutto con le mie forze, semplicemente si ritira la grazia e le cose non vanno bene. Ad esempio, durante quei pellegrinaggi abbiamo avuto proprio quell'esperienza la prima volta che siamo andati. E ora, quando ho deciso per la prima volta di andare a Medjugorje, non conoscevamo la strada, non sapevo nulla, ero con un amico e ci sono state molte difficoltà già all'inizio, prima di Jastrebarsko, cioè a una 20 chilometri da Zagabria. Per lui era così difficile che pensava di rinunciare. No, tutti noi avevamo le vesciche ai piedi, non riuscivamo a camminare e non so, il terzo giorno a Udbina, già quando dormivamo, le vesciche ci pulsavano come quando ti fa male un dente, una cosa del genere, e non abbiamo dormito. Le notti e tutto il giorno camminavamo ed è stato davvero terribilmente faticoso, e vicino al lago Peruchko, cioè a circa il 60% del percorso, mi è venuto un crampo lì in basso nella gamba, così che non riuscivo nemmeno a camminare, quindi andavo avanti con la gamba tesa. E alla fine è stato davvero molto difficile, da Gracia a Chaknin, il tratto più duro, portavamo il cibo. E solo dopo 20 chilometri abbiamo visto sulla mappa che c'era un centro abitato, ma in realtà era la valle del fiume Zrmanja e non siamo riusciti a raggiungere l'acqua. In sostanza siamo rimasti senza acqua, no? Ma, Signore, evidentemente voleva che ci affidassimo solo a Lui e alle sue forze. E allora, nella prima parte, nessuno voleva fermarsi perché la gente aveva paura, pensavano che fossimo lì per attaccarli o qualcosa del genere. E allora io... Knin, la città più grande della Croazia, che si trova in una conca. D'estate, quando si scalda, le temperature arrivano a 40 gradi all'ombra, no. E mi sono accorto che avevo smesso di sudare. Però il Signore si è preso cura di noi anche allora. E in quei posti, un ragazzo slovacco. Aveva il bagagliaio pieno di acqua minerale, e ancora oggi me lo ricordo. Era il 2003, si chiamava Ciromana Mineralkana ed era calda. Noi la bevevamo tutta d'un fiato, a turno, e oggi, se dovessi ricevere quell'acqua, probabilmente la sputerei subito. Aveva un sapore come di detersivo, ma per noi era fantastica. Ecco, quando siamo arrivati a Knin, allora questo qui... Poi un amico ha visto che nello zaino c'erano 2 litri d'acqua e così via. E io sono stato preciso, e soprattutto la maggior parte delle volte. E questo è quanto. Il Signore ha mostrato come ha agito, e di questo gli sono grata. Diciamo che ci sono stati molti di quegli eventi, ma ad esempio nel 2016, quando ci sono state le Olimpiadi, abbiamo perso una partita, non riuscivo a dormire e sono uscito di notte, e sopra, a Korenica, sono stato attaccato da 2 cani. E si trattava di cani piuttosto grandi, quei classici cani di campagna. Sono arrivato di notte sul loro territorio, loro non mi capivano, era il loro momento. Tuttavia, quando il Signore ha permesso ai cani, quando ha permesso la croce nella mia vita, ha permesso anche la soluzione. Avevo il cellulare con la luce, e lì c'è molta simbologia. Il buio, simbolo di questo mondo, e le bestie che mi attaccano, simbolo del diavolo, e la luce che protegge. Per anni ho fatto quel percorso, non so, forse era la 10ª volta che andavo a Medjugorje, ma non avevo mai avuto una torcia, e nemmeno di notte, davvero, non ci avevo mai pensato. Ma quando il Signore permette la croce nella vita, allora permette anche la soluzione, cioè quella luce. Ecco, anche quest'anno mi è capitato di nuovo.
Ho incontrato un pastore di Charplaninac sulla strada e sono passato accanto a lui durante la festa dell'Assunzione, ma la Madonna mi ha protetto. Non è successo nulla, la gioia, ma davvero non ha fatto nulla. In un villaggio da Knin verso Chievo è stato lo stesso. Sapevo che lì c'era un cane, un pastore belga, ed era grande. Ed era fuori, era stato lasciato libero, non è saltato addosso a me, ha solo iniziato ad abbaiare quando mi sono fermato, poi si è calmato e ha smesso di abbaiare. Tuttavia, il padrone non arrivava. Dopo mezz'ora ho chiamato la polizia e, prima che la polizia arrivasse, poi è arrivato lui, ha aperto il cancello a sinistra e si è sentito il rumore. E comunque, quando ti ritrovi alle 7 del mattino, di notte, con un cane, davvero puoi contare solo su Dio e dico che lui trova sempre una soluzione. Ecco, ho avuto molte esperienze simili, ho incontrato persone meravigliose lungo il cammino. In questo modo ho davvero stretto vere amicizie. Qui, ad esempio, ho conosciuto una coppia di coniugi, i Burazer, da cui sono stato ospitato per la prima volta l'anno scorso e ho davvero trovato amici sinceri. Ed è una splendida esperienza dell'amore di Dio e della mia debolezza di fronte alla sua grandezza. Ho anche partecipato a un pellegrinaggio da Blajburg a Vukovar. Blajburg è il luogo del più grande massacro nella storia del popolo croato, dove gli antifascisti hanno ucciso 300.000 persone dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando la guerra era già finita, e si trattava di soldati disarmati che non erano stati accusati di crimini. E Vukovar è un luogo dove la comunità internazionale non è intervenuta, così dopo la guerra sono stati uccisi alcune migliaia di croati. E ancora oggi nessuno ne ha risposto, anzi, quelle persone sono ai vertici del potere mentre i difensori vengono perseguitati. Siamo andati in pellegrinaggio lì e così ho deciso di intraprendere un cammino simile. Comunque, mi chiamo Marin Oleg e se parliamo di Marin Oleg, ho visto che anche altri seguono l'esempio di Marin Oleg. E che io dovrei rispettare, ma ho visto che proprio non va bene e siamo arrivati in un villaggio, Ciacinci, in Slavonia, dopo 2 giorni e 50 chilometri sotto la pioggia, alla fine di novembre. Perché quando vai a Međugorje, se sei stanco, ti togli lo zaino e ti siedi a riposare per 2-5 minuti, quanto ti serve, ma qui è inverno, non è estate. È un periodo in cui pioveva, faceva freddo e non puoi semplicemente andare sotto la pioggia. Insomma, siamo arrivati all'ufficio parrocchiale e il parroco ci ha chiesto cosa pensiamo dei catecumeni. Io, quando ero stanco, non mi sono trovato tra i catecumeni proprio per principio, perché volevo solo riposarmi e dormire, e non per educazione, anche se si può andare. Ma ho detto che vedo che ci sono tantissimi bambini, che hanno tantissime vocazioni. Allora non sapevo nemmeno che esistessero i seminari del cammino neocatecumenale, che hanno più vocazioni della grande maggioranza delle diocesi. A volte hanno vocazioni pari a un terzo della mia parrocchia, che di solito non ne ha. E poi abbiamo visto panorami meravigliosi. C'erano tantissimi bambini e tutti erano come fratelli e non ho nemmeno pensato troppo a quello che mi aveva detto. Tuttavia, il secondo giorno, quando siamo partiti e c'era il sole dappertutto, c'erano circa 10 gradi, era asciutto. Lui rifletteva su come sarebbe stata una comunità in cui tu, come parroco, non puoi dire che va bene o che non va bene. Non significa che se la gente parte la comunità non possa deviare. E si vede che, e questo l'ho collegato a ciò che ha detto Gesù, ovvero che se vuoi stare con lui sarai perseguitato, che il discepolo non è superiore al maestro, e se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, vi perseguiteranno ancora di più a causa del mio nome, e così via. Ma lui ha scelto qualcosa per me, mi ha messo la pulce nell'orecchio. Poi sono andato in Israele, era il mio desiderio andare. E in qualche modo mi sono unito a una comunità in Irlanda dove ho visto che da un solo villaggio 30 giovani sono andati in Israele, nella Terra Santa, che era il mio sogno di una vita andarci. Ero entusiasta delle stesse persone che avevano lasciato i peccati. Vedo che il Signore ancora oggi opera, se gli si permette, e Papa Francesco invita tutti a non spegnere lo spirito e a non ostacolarlo, soprattutto non quando si tratta del cammino carismatico e del movimento carismatico, ma a non chiudere le porte della Chiesa a loro. Dall'altra parte però c'è una forte persecuzione di questo e in generale ho visto cambiamenti nella vita di quei giovani che si sono rivolti al Signore, che hanno testimoniato davanti a me che tutto si può dire e anche noi stessi. Così sono entrato anch'io. Io ho pensato, starò un anno, poi vedremo cosa succede. Non volevo buttarmi a capofitto, perché quando si è presi dall'entusiasmo si prendono decisioni che non reggono davanti a Dio, se non sono vere, come dice la Sacra Scrittura. E poi, dopo circa 2 o 3 mesi, ho visto un annuncio per qualche gruppo di preghiera in Palmoticeva
e lì mi sono proposto e mi sono unito. Naturalmente, quando ascolti le catechesi, io pensavo che quelli che tengono le catechesi, che dovrebbero guidarmi, cosa potrebbero mai insegnarmi? Logico che dovrebbero essere loro a guidarmi, e di solito hanno grandi devozioni ogni anno, scrivono per Medjugorje, pregano specialmente per i poveri, ma di tutto questo non c'è amore, ma solo la mente, quello spirito da fariseo che faceva tutto ciò che Gesù diceva, ma disprezzava suo fratello e non si pentiva. Vedo che quella comunità è davvero meravigliosa, sono entusiasta. Lì ci sono persone che hanno lasciato i peccati più gravi. Alcol, droga, yoga, reiki, oroscopi, omosessualità, magia nera, magia bianca e molto altro ancora. E hanno iniziato un cammino con il Signore. Vedo che è una comunità splendida dove le persone si convertono, i cristiani vivono insieme, si accettano così come sono e in generale sono davvero entusiasta di loro. Ecco, questo è quello che vorrei dire. E questo viaggio non sarebbe stato possibile senza la preghiera e tutti quei 500 chilometri. E molte persone sono venute con me. C'erano anche molte donne, ma tutti sono rimasti uniti. La preghiera è stata la cosa principale durante questo cammino. E noi abbiamo pregato tutte e quattro le corone, almeno quattro rosari. La corona d'oro, la coroncina della Divina Misericordia, le lodi al nome di Dio, le litanie del sangue di Cristo, la liturgia delle ore, le lodi del mattino, i vespri e la compieta. E quando potevamo, perché eravamo alla Santa Messa, ci dava forza. Quello era il minimo e dipendeva se riuscivamo ad arrivare alla Messa. A volte succedeva che la domenica non riuscivamo ad andare a Messa, a volte è successo anche quest'anno per l'Assunzione che non siamo riusciti ad andare a Messa, ma ogni volta che era possibile, anche nei tratti più difficili da Gračac a Knin, recitavamo da 3 a 4 rosari. Con i rosari 4 corone, quindi da 12 a 16 corone. E l'esperienza migliore era che le tentazioni e i dolori più grandi arrivavano quando qualcuno smetteva di recitare il rosario, quando non voleva più pregare. Si vedeva che la nostra forza veniva davvero dal Signore. Ed è un'esperienza affascinante. Ad esempio, io ero uno sportivo in quegli anni, quando ero ancora in forma. Sono arrivata a Medjugorje con molta fatica e, come dico, mi venivano i crampi, avevo vesciche a non finire e la schiena mi faceva male, mi si era infiammato questo tendine e di tutto e di più. Poi, diciamo, 20 anni dopo, arrivo a Medjugorje senza nemmeno una vescica. No, ma arrivo, ci sono sempre state tentazioni e, ad esempio, l'anno scorso mi hanno iniziato a far male le anche già dal primo giorno. E allora mi arriva la catechesi dello spirito maligno che subito dice: «Ma non puoi, non sei più così giovane?» Ma quello è l'anno di produzione, sei appena partito, dove vai? Giù verso i Mozki, Ljubuški, Medjugorje, sei già consumato e così via. Ma leggendo la letteratura carismatica sapevo e vedevo che non è volontà di Dio la malattia, né la croce, né che mi facciano male le anche, ma che Dio vuole la salute, però vuole che io creda e non allo spirito maligno. E quelle anche, così come hanno iniziato a farmi male quando le ho affidate, così è passato anche il dolore. Ma quest'anno è stato così con la schiena quando siamo arrivati il primo giorno alla parrocchia dai greco-cattolici e fino al cambio in Cristo stamattina alle 7. Mi ha preso un dolore terribile alla schiena, non di solito. Il giorno della partenza stavo ancora facendo terapie per il blocco. Perché ogni volta che c'è un pellegrinaggio così, ci sono grandi tentazioni nella mente, proprio per evitare di attribuire tutto ai talenti che Dio ha dato. Il fatto che io sia stato uno sportivo, che sia un grande passo poter camminare velocemente, non significa che io sia chissà quale forte pellegrino che ogni anno va a Medjugorje, ma che per qualche giorno mi facevano male. Mi fanno male le spalle e penso che sia quasi finita. Tuttavia, più tardi, attraverso la preghiera, il Signore, la Sua parola, tutto questo dolore alla schiena mi ha fatto venire le lacrime dal dolore. Avevo una fascia per la schiena, ma per lo più mi dimenticavo di indossarla. I primi giorni l'ho portata, poi no, traeva forza dal rosario, cioè dal Signore, perché vedo che il Signore vuole che io mi affidi a Lui non solo nell'ambiente circostante, ma in tutta la vita, e che io abbia fiducia in Lui, e Lui vuole sempre che tutto vada bene, mentre esiste il maligno che vuole sempre che io rinunci. Non so, qualcosa fa sicuramente male, perché se vado a un esame, sicuramente, cadrò, il male dirà sempre così, e vedo che il Signore soffre molto, perché in fondo io continuamente credo a ciò che dice lo spirito maligno, ma solo se non crediamo, non ci penso. Vedo che Lui risolve tutto, trasforma tutto in bene per coloro che lo amano, non gli fa male la mancanza di fiducia nei suoi confronti. E dice che la preghiera è la cosa principale e senza di essa non si potrebbe resistere.
ed ecco, ora sono arrivato, posso anche tornare indietro, non è affatto un problema. Ma con la scrittura e su quel cammino, il Signore mi mostra solo chi sono io, chi è Lui, e mi mostra che non meriterò mai l'amore di Dio. E per questo gli sono immensamente grata

In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito quel servo, trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello.

Potete immaginare la mia emozione, perché qui mi passa davanti la vita sacerdotale, ma non solo. Prima mi ha salutato il catechista di quando ero ragazzino in San Giuseppe. Però ci sono gli amici di San Lazzaro, c'è gli amici di Castelguelfo, addirittura il sindaco. Ci sono gli amici di San Martino, di Castel San Pietro. C'è la mia storia arbitrale, lì c'è il mio presidente arbitrale. Prima ancora che, mentre la vocazione mi ha raggiunto, facevo l'arbitro di calcio. Ci sono tanti amici che vengono da tante parti d'Italia, da Roma, da Genova. Ho tanto modo anche di ringraziare gli amici così del coro Jacopo da Bologna, Don Giancarlo, Don Vincenzo che sono con me, i diaconi. Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ogni parola, ogni parabola di Gesù contiene il segreto del tutto. Che cos'è il cristianesimo? Un'ingiustizia d'amore. Mi spiego. L'amore è, secondo questa parabola, perdonare. Nella parabola Gesù usa un'immagine economica, ci racconta la storia di uno che ha 10.000 talenti di debito e poi ce n'è uno che ha 100 denari di debito. A uno viene condonato e all'altro non viene condonato. È antipatico accorgersi di avere debiti. I debiti si contraggono nell'indigenza, nel bisogno. Chiedere denaro, riceverlo da qualcuno è un po' fastidioso perché vuol dire che tu non ne hai abbastanza per essere autonomo e ti costringe a pensare a come restituirlo. L'esperienza normale per noi è delle banche. Ti costringe a pensare, anche presuntuosamente, di restituire persino l'impossibile. 10.000 talenti, a noi non dice molto, era una cifra fuori, oltre ogni misura. D'altra parte i debiti vanno onorati, altrimenti si chiamerebbero doni. Noi, senza accorgercene, chiediamo ogni giorno che i nostri debiti siano cancellati. Spero che almeno una volta al giorno ciascuno di noi abbia l'umiltà di dire la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, rimetti a noi i nostri debiti. Il debito dunque è l'immagine che Gesù usa per parlare del peccato. Anche la preghiera dell'atto di dolore ci insegna che i debiti vanno saldati. Mio Dio, mi pento e mi dolgo dei miei peccati, dei miei debiti, perché peccando ho meritato i tuoi castighi. Ho meritato il castigo, cioè ho un debito che ho contratto e lo devo pagare. Il padrone della parabola ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva e così saldasse il debito. Fosse venduto uno schiavo. Ho meritato il tuo castigo.
Il debito si paga lavorando giorno e notte, risparmiando, consumandosi, mettendo da parte. Chi termina un mutuo dopo decenni sa bene cosa voglia dire non avere più il peso di questo gioco. Perché i debiti tuoi li paghi tu. Mai che qualcuno mi paghi la rata del mutuo. Nessuno paga l'errore che hai fatto e andrà in carcere per te. Nessuno salverà il conto dei guai che hai combinato. Chi perdonerà il male da me compiuto? Chi chiederà scusa per me, assumendosi tutte le responsabilità conseguenti, come se il male lo avesse fatto lui, come se il debito lo avesse contratto lui. Ora il cristianesimo avanza una pretesa inaudita. Un uomo, Gesù di Nazaret, è morto, questa è la folle presunzione, per i nostri peccati, per i tuoi peccati, per i miei peccati. Non solo a causa dei nostri peccati, ma è morto perché ha voluto prendere su di sé il tuo debito. Lo ha scritto sul suo conto. Perché voleva saldarlo. È morto ed è risorto perché io, perché tu fossi salvato dai tuoi peccati, di cui la morte è l'ultima manifestazione. Gesù Cristo è morto in croce per te, offrendo il suo corpo, il suo sangue, per te, per voi, per tutti, in remissione dei peccati, a sconto dei nostri debiti. E non perché te lo meriti, non perché sei amabile, ma proprio perché non lo sei. Il creditore, Dio, colui che ha fatto ogni cosa, ogni frammento di realtà, ogni istante di tempo, ogni bene, ha trovato uno che pagasse il nostro debito. Cristo ha pagato i 10.000 talenti al Padre, per amore mio. Viene e prende lui il castigo che spetta a me, per amore tuo. La sua morte è un atto d'amore ingiusto, immeritato. La forma più suprema dell'amore è un'ingiustizia d'amore, perché, direbbe San Paolo, ci può essere un uomo che dà la vita per qualcuno che ama e per qualcuno da cui è amato. Ma Cristo ha dato la vita per noi, per me, che sono dimentico di Lui, che vivrei anche se Lui non ci fosse, che vivrei e che vivo senza alcun amore per Lui. La forma più suprema dell'amore, alla forma della croce, sul cui legno l'agnello di Dio ha preso su di sé i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio. Questo è il cristianesimo. Tu sei salvato, i tuoi debiti sono saldati dal Signore Gesù Cristo, che sulla croce offre il suo corpo e il suo sangue come moneta d'amore preziosa per riscattare me, per riscattarti. Che cos'è il sacerdozio? Un'ingiustizia d'amore. Io non ero e non sono degno di aver ricevuto così tanto.
la mia vita è stato un ricevere dal mio cromosoma, del mio babbo e della mia mamma Milena, alla vocazione, dagli incontri fatti e da come alcuni di questi si sono sviluppati, dai pastori che mi hanno accompagnato, e vorrei ricordare quelli che non sono più tra noi, il mio padre e parroco Don Giovanni Cattani, il cardinale che mi ordinò e che tanto mi entusiasmò da ragazzo, il cardinale Giacomo Biffi, il cardinale Carlo Caffarra, il mio rettore Don Elio Tinti, tutto, dalle parrocchie che ho servito e da ciò di cui mi occupo ora, tutto mi è stato dato. Potevo forse meritare la grazia che mi è stata data e a cui tanto non ho saputo corrispondere. Eppure sono stato molto amato e questa Chiesa ne è la manifestazione più evidente, di un amore senza merito. Diciamolo senza retorica. Io sono, ho un carattere che mi rende facilmente accessibile. Le relazioni mi riescono agili. Non sono timido, non sono timoroso. E questo mi agevola. Ma come non accorgersi che tanto di me non è così amabile? E vorrei togliermi tutta la mia difettosità. Vorrei essere amato perché me lo merito, perché è irreprensibile. E invece mi tocca sperare di essere amato nella mia inamabilità. Essere amato anche quando sbaglio. E ho sperimentato ventenne quanto grande fosse l'amore di Dio. Qualcosa di improvviso e di imprevisto mi è accaduto. Qualcosa di ingiusto, perché non meritato. Non ho meritato quanto mi è accaduto. Non ho meritato di sperimentare in una maniera eccessiva, sovrabbondante, misteriosa, l'amore di Dio. In una sera di luglio del 1993, il mio sacerdozio nasce nell'alveo di un'esperienza d'amore a cui non potevo non dire tutto. Tutto ti do. A un amore così irresistibile. E così il Signore mi ha costituito sacerdote per imparare ad amare come Lui, per offrire la mia vita per la salvezza di tutti, perché quell'amore che avevo sperimentato, quell'amore sovrabbondante, giungesse a tutti. Perché tutti sperimentassero di essere amati senza merito. Un amore ingiusto. È quello che vi auguro. È quello che auguro a ciascuno di voi. Perché tutti sono degni di essere amati tranne quelli che possono esserlo. Tutti sono degni di essere amati. Tranne quelli che presumono di meritarselo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sono Falasco Franco, creatore della Creazione di Falasco. La mia attività è cominciata nel 1980 e poi è proseguita fino all'arrivo di Letizia, che è venuta in azienda come segretaria d'azienda, e quindi ritenevo fosse stata un elemento valido e quindi l'ho assunta. E poi a seguire, dopo 5-6 anni, è venuto Federico. E quindi l'attività si è allargata, ampliata e incoraggiata nel proseguire, insomma, questa attività, perché per me loro erano il futuro, la forza e anche le nuove idee, perché avevo bisogno di rinnovare questa attività.
1: Nonostante le difficoltà e i problemi che si devono affrontare tutti i giorni, perché con la crisi ogni giorno ci si trova davanti ad un problema nuovo, però l'importante è avere e contare su due persone di famiglia con le quali posso parlare liberamente di qualsiasi problema. Ci si può confrontare in qualsiasi momento della giornata, anche durante il fine settimana o quando ci ritroviamo per le cene familiari in cui ci riuniamo tutti quanti, possiamo parlare liberamente dei problemi che dobbiamo affrontare giorno per giorno. E magari ci sono delle divergenze d'opinione, perché mio padre ovviamente ha un'esperienza sessantennale e quindi ha il suo modo di vedere le cose. Io e mio fratello siamo un po' più d'accordo nell'affrontare i problemi alla stessa maniera, però comunque ci confrontiamo e ognuno diciamo la nostra opinione e poi alla fine di comune accordo troviamo la soluzione al problema. Quindi è questo l'importante. Ed è questo il bello del appartenere ad una società a carattere familiare.
0: Con il loro apporto, diciamo così, l'attività si è sviluppata più velocemente e più, diciamo così, artisticamente. Siamo andati alla ricerca di modelli, di clientela, di rappresentanti, e sono subentrate tutte le forze necessarie per portare avanti un'attività. E contiamo di svilupparci ulteriormente, perché la potenzialità, diciamo così, non è esaurita.
2: Come diceva prima mia sorella, comunque è molto, oggi come oggi è fondamentale avere per un'azienda in crescita, speriamo in una buona fase di espansione come la nostra, confrontarsi tutti i giorni, anche dandosi delle, diciamo così, delle piccole pacche sulla spalla e dire dai, domani riusciamo a fare questa cosa, ci diamo degli obiettivi e li perseguiamo e riusciamo a raggiungerli. Quando si raggiunge un qualcosa, lo si raggiunge insieme e lo si raggiunge con la propria famiglia. Tutti i giorni lo vediamo, sono piccoli passi che io credo porteranno sempre più questa azienda a trovare nella famiglia allargata obiettivi sempre più importanti che riusciremo ad affrontare.
0: Conto sui figli, i figli, diciamo così, si avvarranno della mia esperienza, io mi avvalerò della loro capacità e della loro idea del prosieguo, del moderno, e quindi stiamo facendo prodotti sempre nuovi, sempre più, diciamo così, di ricerca, di finitura. E lavoriamo sulle quantità, perché siamo strutturati a livello tecnico in maniera eccellente, definisco io.
1: Questo è il mio ufficio che condivido con altre due colleghe e da qui tutti i giorni cerco di risolvere i problemi che devo affrontare quotidianamente, perché con la crisi comunque ne sono venuti tanti di problemi, però con la pazienza cerchiamo di affrontarli tutti. Tutti i giorni ricevo molte mail dall'estero, poi mi occupo anche delle fatture, controllo le fatture e ci confrontiamo con la collega per quanto riguarda gli acquisti, facciamo insieme gli ordini d'acquisto ai nostri fornitori e poi mi occupo della bollettazione e fatturazione. La parte più interessante del mio lavoro sono le visite da parte dei nostri clienti, soprattutto esteri, in quanto ci permettono di conoscere i mercati diversi da quelli italiano, di capire quali sono le esigenze del cliente, e che cosa cerca nella nostra azienda, che cosa si aspetta dalla nostra azienda. Ci invia l'ordine e poi quando noi glielo inviamo, lui comunque di solito ci dà sempre un positivo cenno di riscontro ed è normale che poi riordini in quanto si trova molto soddisfatto del nostro prodotto. E questa è una grossa gratifica per me perché comunque c'è dietro tanto lavoro, però poi alla fine c'è un positivo riscontro e questo mi gratifica enormemente.
2: Questo è il nostro studio tecnico, è qua che sviluppiamo nuovi prodotti e nuove idee e soprattutto però riusciamo a accontentare i fabbisogni dei nostri clienti. Questo che cosa ci fa fare? Ci fa fare sempre più modelli realizzati a mano da modellisti. Questo perché? Perché il modello comunque fatto a mano tende ad avere una artisticità e una tradizionalità che ancora oggi fanno una differenza importante. Il sistema ci permette di visualizzare e migliorare se ci sono delle piccole imperfezioni prima di andare a fare la lavorazione vera e propria nelle macchine a controllo numerico che ci permetteranno di realizzare lo stampo per la pressofusione. In questo centro di lavoro a controllo numerico stiamo scansionando, quindi stiamo acquisendo tridimensionalmente il modello che la nostra modellista ha realizzato a mano. Questa è una fase fondamentale perché da qua riusciamo a inserire a computer il prodotto nel miglior modo possibile. Una delle cose più importanti nel nostro lavoro è proprio la manualità, l'artigianalità che utilizziamo nell'assemblare i prodotti. Questo ci consente di dare ai nostri clienti sempre maggior qualità e attenzione al prodotto e soprattutto raggiungere un'ampia gamma di prodotti personalizzati. Questo è il magazzino di materiale che abbiamo a disposizione dei clienti ed è quello che ci sta facendo guadagnare fette di mercato e importanza per molti settori perché il nostro cliente riesce ad avere almeno il 50% dell'ordine pronto nell'arco di 24-48 ore. Dopo aver terminato la fase di realizzazione di modello su rame, il tutto viene elettroeroso da una macchina e poi viene terminato lo stampo nella nostra officina stampi. Detto ciò, passiamo al reparto pressofusione dove il pezzo viene stampato e poi ripulito e nella fase finale verrà trattato galvanicamente in base alla scelta del cliente, quindi verrà argento invecchiato, dorato o nella finitura che il cliente nello specifico ci chiederà. Negli anni la lungimiranza di nostro padre ci ha portato a creare anche questo

0: in piccoli mazzettini che poi vengono tagliati a misura dal cliente.
1: Concludendo questa intervista, cosa le posso dire? Che siamo pieni di speranza, pieni di buona volontà, pieni di prospettiva, perché conosciamo questa via e la stiamo percorrendo a passi, diciamo così, allegri, a passi veloci, e quindi la velocità e la perseveranza ci invita ad andare avanti e ci invita ad investire, perché è con l'investimento che si fa progresso, si fa successo, si fa si soddisfano le gioie del lavoro. Se così si può definire il lavoro, una gioia, ma è una gioia, per noi è una gioia.

0: Carlo Gnocchi, cuore educare per cuore tenero ma polso fermo.
1: Questa è la sintesi di tutto quello che abbiamo detto. Dobbiamo parlare ancora di queste tematiche perché non sono approfondite, non siamo riusciti ancora a dire tutto quanto. Direi voi che state facendo anche con altre famiglie. Io ringrazio intanto la Netka, mia sposa, mia bellissima moglie, che ha voluto condividere con voi la sua esperienza, la madre, la moglie, ma soprattutto anche queste tematiche che ha approfondito anche studiando queste cose, perché lei ha studiato veramente queste cose, ha scritto anche le tesi e riguardo. E sono tutte cose molto belle, ci possono essere utili anche per tutto questo percorso che faremo in questi programmi insieme a voi. Io spero quindi anche da parte vostra di questa grande partecipazione. Settimana prossima avremo la prima famiglia, qui parleremo anche delle loro esperienze, quindi vedrete anche altri visi, altre facce, quindi cerchiamo di essere una cosa ancora più dinamica. Io spero di vi sia piaciuta questa introduzione, questa prima parte di questi quattro programmi che abbiamo fatto, affrontato queste tematiche. Spero tanto che avete anche dato qualcosa da riflettere, da magari mettere in pratica. Questo è, diciamo, l'obiettivo di questo programma, di dare testimonianza della nostra vita, della nostra grazia che ci è stata donata.

Ciao, mi chiamo Barry Gebken. Sono un pellegrino da Lovanna. Sto camminando verso Gerusalemme. In questo momento mi trovo esattamente a metà del mio lungo viaggio, un pellegrinaggio fatto interamente a piedi. Io ho deciso di fermarmi per qualche giorno di meritato riposo proprio qui, nelle vicinanze di Međugorje. Trovo che sia estremamente interessante ed è veramente un piacere poter essere qui. Ho iniziato questo viaggio con la benedizione in chiesa il 26 giugno in Olanda, insieme a mia moglie e al mio cane, un border collie. Ma lei ha avuto un problema alla schiena in Germania dopo 700 chilometri. All'inizio pensavamo fosse un problema alla gamba, ma poi abbiamo scoperto che era un'ernia, quindi è stata operata. E tra qualche giorno si unirà di nuovo a me qui, e poi andremo a piedi verso la Terra Santa. Quindi nutro sinceramente la grande speranza di riuscire finalmente a ritrovare tutta la mia energia vitale e la mia solita positività non appena avrò l'occasione di fare ritorno a casa mia in Olanda, dove l'aria familiare e l'ambiente sereno mi aiuteranno sicuramente a rigenerarmi completamente dopo questo periodo così intenso e faticoso, permettendomi di ripartire con un nuovo slancio e una rinnovata voglia di fare per il futuro prossimo. Da questo viaggio speriamo anche di poter iniziare qualcosa di nuovo per entusiasmare le persone verso la Chiesa e verso Maria. Maria è apparsa anche in Germania, oltre il confine per noi. 2 giorni di cammino. E forse è speciale andarci a piedi per 2 giorni. E vivere l'esperienza, liberarsi un po' e magari iniziare solo per i primi giorni. E poi impari cosa vuol dire camminare nella natura e sentire l'esperienza di andare verso Maria. E sì, ne abbiamo di nuovo bisogno. Quindi, quando guardo al nostro viaggio, è come se ci fossero piccoli miracoli ogni giorno. Cammini, cammini e non programmi nulla. E vai in una chiesa e ora, quando la chiesa è chiusa o non c'è più un prete, succede sempre qualcosa lungo la strada che ti fa trovare un posto dove dormire. Ed è così bello, non programmi nulla, devi farlo. Anche il modo in cui vivi è così, non sai dove stai andando. Vorresti pianificare, ma va sempre in un'altra direzione. Ma devi avere una grande fede che andrà tutto bene. Quando non hai fede è triste. Sì, penso che sia molto importante. La mia esperienza quando mi trovo lungo il cammino, camminando e anche nelle chiese. Gesù e lo Spirito Santo e Maria. Mi viene una sensazione di calore. Quando penso alle montagne, era nuvoloso e sono salito e ho visto la croce e ho pregato Maria e c'era un po' di sole che stava uscendo. E anche nei nostri cuori succede così, si apre e diventa caldo come il sole. Penso che il potere venga da... Abbiamo bisogno del sole, abbiamo bisogno dell'energia del sole, abbiamo bisogno di vivere. E penso che sia lo stesso come Dio, Gesù, Maria e tutti. Abbiamo bisogno del calore e della sensazione di pace e amore che viene dall'alto. Ed è questo che ci fa andare avanti come persone.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per accostarci degnamente alla mensa del Signore, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo Dio con il cuore pentito. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo fatto povero per arricchirci, Christe eleison. Signore venuto per adunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Preghiamo. O Dio che riveli, o Padre che prometti vita e salvezza a ogni uomo che desiste dall'ingiustizia, donaci gli stessi sentimenti di Cristo, perché possiamo donare la nostra vita e camminare con i fratelli verso il tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio.
2: Ricordati, Signore, della tua misericordia. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Io spero in te tutto il giorno. Ricordati, Signore, della mia misericordia. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. I peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni non li ricordare. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia. Insegna ai poveri la sua via. Ricordati, Signore, della tua misericordia.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, c'è qualche conforto, frutto della carità. Se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Gesù Cristo. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre, parola di Dio.
4: Rendiamo grazie.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Parola del Signore. Buonasera a tutti. Il Vangelo che abbiamo ascoltato, Gesù ci insegna con questa parabola, no? Di questi due figli che abbiamo visto, no? L'uno e l'altro, no? E uno dice una cosa, poi ne fa un altro, no? E l'altro dice di no, poi si pente e ci va. Sono due realtà che appartengono alla nostra vita di cristiani, alla vita, no, che noi facciamo tutti i giorni. E succede, ne facciamo esperienza, no, che magari promettiamo a Dio una cosa e poi invece ne facciamo un'altra. E diciamo, no, di impegnarci in un certo modo e poi in realtà ne facciamo un'altra. Oppure il contrario, no? Magari non abbiamo voglia di fare niente, poi ci viene all'improvviso, no? Quella spinta, no? Della preghiera, no? Dell'aiuto verso il prossimo. Sono due realtà che, diciamo, insieme non possono esistere, no? O l'uno, no? O si fa una cosa o si fa un'altra, no? Perché si crea incoerenza. Gesù in questo senso insegna l'equilibrio, no, in modo che la parola, no, combaciano con la vita, e quello che diciamo, no, sia testimonianza della vita che facciamo. No, non è facile, no, lo sappiamo. No? Poi Gesù punta su questo modo particolare, sul pentimento, no, su quello di avere il coraggio di cambiare idea, no? Dico di no, però il coraggio di dire di sì, di cambiare la mia idea. Il Vangelo di Gesù ci dice oggi qui che si riferisce agli anziani e ai sacerdoti del popolo. Perché Gesù parla loro di questo? Perché loro si erano incaponiti, no? Si erano proprio intestarditi di chiudere le porte a tutte le novità. E succede anche a noi questo. Quello di non fare entrare più le novità di Dio, come se Dio ormai fosse una cosa, no, a sé stante, no? E la loro la vita un'altra cosa. E attenzione a fare così anche noi, no? Quello di chiudere, no, le porti a Dio. Il pericolo è quello di chiudere, no, di vivere in una bolla, no, di vetro, no, e dove ormai Dio è rimasto all'esterno e noi facciamo, no, come noi pensiamo. Chiudere, no, che Dio possa intervenire nella nostra vita in un modo che magari noi neanche ci pensiamo come, noi neanche sappiamo come, però Dio interviene. Il rischio qual è? La trappola qual è? È il modo di vivere la fede nell'abitudine e nella routine. Questa è la trappola. No, non ci deve succedere, no, di vivere le nostre cose, no, contro voglia, no, di vivere quasi per forza, no, prego però non ho voglia, no, e vado a messa perché no, lo dice il prete, no, prendo l'Eucaristia perché so che no, lo dice. Ecco, questo, ecco, crearsi un tipo di fede stanca, che Dio non vuole, e si crea, ecco, l'abitudine, la routine, e di vivere una fede, no, di quello che dice sì, sì, sì, e poi, ecco, non fa la volontà del Padre. Questo ci succede perché siamo convinti di fare del bene, convinti, siamo convinti di essere nel giusto, no? Siamo convinti, no, che la nostra fede è perfetta, e a volte, ecco, succede invece il contrario, che invece in realtà non facciamo la volontà di Dio. Ecco, il coraggio di cambiare, sappiamo che non è facile, no? Gesù punta lì, no? E dice, vedete, no, parlando agli anziani, no, ai sacerdoti del popolo, e dice, vi ricordate quando Giovanni Battista battezzava, chi andava a confessare i propri peccati? Andavano i soldati romani, no, andavano i pubblici peccatori, andavano lì, le prostitute andavano a chiedere perdono, pentimento per ricevere il battesimo da Giovanni. E voi invece, no, voi invece non gli avete creduto. Ecco, questo è il, no, è il rimprovero che fa Gesù. Quanto è importante, ecco, cambiare vita, cambiarla però sul serio. Quanto è importante il pentimento. Dice, vedi, no? Dice, quelli là si sono pentiti, la prostituta si è pentita, il romano, no, il soldato romano si è pentito di quella cosa lì, ha cambiato vita. Voi invece no, voi avete il cuore chiuso a Dio. Dio non può entrare più, nonostante, no, le vostre preghiere, no, nonostante, no, la vostra bella apparenza, no, nonostante, ecco, Dio trova un cuore chiuso. Ecco importante il pentimento. Per questo anche nelle confessioni, no, che si fanno, se viene a mancare il pentimento, non c'è il perdono. No, il pentimento è necessario. No, ecco, io mi pento, no? Quindi il pentimento deve essere una cosa vera, seria. Se no, altrimenti, no, il perdono neanche sussiste, non esiste. No, ecco, il pentimento è quello che chiede, attira la misericordia di Dio. Avere, ecco, nella nostra vita, come dicevo prima, di fare questo passo, no? Quello di dire no, basta ad una vita di fede, di abitudini, no? Ci sono abitudini buone, no? E abitudini cattive, no? Sappiamo quelle buone, no? E ci fanno bene, ma ci sono queste abitudini cattive, no? Quello di vivere una fede, no? Senza più vita. No, in modo, no, si fanno le cose per abitudini. Quella è una fede, no, è un'abitudine, le abitudini in questo modo

portano a una cosa tossica, no? Che avvelenano l'anima. Bisogna vivere la fede con entusiasmo. Oggi è una parola un po' strana questa, no? C'è l'entusiasmo

quella vita che ero prima, era lontano da te. Adesso ecco, sono contento, sono entusiasta di stare con te. Ecco, è questo, no, che dobbiamo chiedere a Gesù, ecco, di darci un po' di entusiasmo.

0: Facciamo la professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Gesù Cristo ci ha rivelato il volto amorevole e paterno di Dio. Eleviamo ora a Lui la nostra fiduciosa preghiera.
1: Preghiamo dicendo: ascoltaci, o Padre.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per la Chiesa, sia esempio di sobrietà evangelica e manifesti al mondo lo spirito di solidarietà e di amore accogliente di Gesù Cristo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per i migranti e i rifugiati, trovino nelle nostre città e paesi luoghi di autentica accoglienza per collaborare e costruire insieme la civiltà dell'amore e della pace. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per quanti sono impegnati in ruoli di responsabilità, vivano il loro incarico come autentico servizio, operando non per il proprio interesse, ma per il bene di tutti. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la nostra comunità che celebra l'Eucaristia, ognuno di noi impari dal Signore Gesù a farsi carico delle fatiche e delle sofferenze degli altri, perché a nessuno manchi un sorriso e un gesto di solidarietà. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre. Perché ricordiamo in questa celebrazione eucaristica, per le intenzioni di preghiera per Padre Radoslavo e Convento, per Angela, Daniele e famiglia Apollonio, preghiamo anche per il gruppo di Santa Maria Madre di Dio e per il gruppo Frates di Surano, donatore di sangue. Ecco, secondo le loro intenzioni preghiamo.
1: Ascoltaci, o Padre.
0: Ricordiamo i defunti, la misericordia di Dio, defunta Elisa, Salvatore e Nicola, perché il Dio della pace li accolga nel suo regno, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Padre.
0: O Padre, che offri rifugio ai poveri e ai sofferenti, accogli la nostra preghiera, purificala ed esaudiscila secondo il sapiente disegno della tua bontà, per Cristo nostro Signore.
2: Canto numero 69.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accoglio, Padre misericordioso, i nostri doni, e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, unita agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, e gli Apostoli, San Carlo, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Pace sia con voi.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, che non sono degno di partecipare alla tua festa, ma di soltanto una parola che io sarò salvato.
2: Per la distribuzione dell'Eucaristia saranno presenti 3 ministri, 2 nella navata centrale, 1 nella navata laterale di sinistra, quella che ospita il tabernacolo. Ci prega di consumare la particola davanti al ministro che la distribuisce. Chi necessita della particola senza glutine può rivolgersi al ministro che si trova nella navata laterale di sinistra.
3: Canto numero 124.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Thank you.

Buonasera, buonasera, benvenuti in Piazza del Comune per questa terza serata della novena dedicata a San Francesco in ricordo del in omaggio all'ottavo centenario della morte del santo più amato. Siamo in Piazza del Comune e abbiamo organizzato insieme alle famiglie francescane e alla diocesi questa serata di novena che dopo la predicazione, dopo i vespri, vedrà protagonista anche l'ente calendimaggio con

0: una serata di teatro e anche un gruppo fuoco. Alle ore 20 poi avremo anche la compagnia Balestrieri che distribuirà un'agape fraterna a tutti i convenuti. Lascio par la parola al sindaco di Assisi, Walter Stoppini, per il suo saluto. Prego, sindaco.
1: Grazie dottor Raspa, buonasera a tutti, benvenuti. Sono particolarmente emozionato, quindi un saluto al Padre Vescovo, benvenuto, alla Presidente della Regione che è sempre vicino a noi, già al Sindaco, a tutte le famiglie francescane, a tutti i cittadini, a tutti i turisti. Come Sindaco della città di Assisi è la prima volta che viene effettuata la novena a San Francesco nei posti dove lui è cresciuto, dove lui ha vissuto. Siamo alla terza serata e quindi è un avvicinamento al giorno clou, al 4 ottobre, quindi speriamo che da lassù ci illumini. Per me come sindaco è una grossa responsabilità ricoprire questo ruolo, che lo faccio con piacere e gioia. Comunque mi serve l'aiuto di tutti, in modo particolare di voi, che mi dovete stare vicino, supportarmi, aiutarmi, anche darmi dei consigli e quando ci vuole qualche rimprovero, vedo qualche fratello qui vicino che mi ha rimproverato anche poco fa, ma era una battuta. Veramente a tutti buona serata e buona novena. Grazie.
0: Grazie Sindaco, grazie di cuore. Avete con voi o il libretto per i Vespri oppure avete il libricino della novena complessivo in cui sono raccontate tutte le tappe della novena e c'è la possibilità di scaricare il QR code che vi collega appunto ai Vespri di questa sera. Ricordiamo che siamo anche in diretta con Maria Vision che ringraziamo per il servizio.

0: La tua parola è lampada ai miei passi e luce alla mia strada. Alleluia.
1: Solista e assemblea.

La tua parola è lampada ai miei passi e luce alla mia strada. Alleluia. Dinanzi al tuo volto, Signore, gioia senza fine. Alleluia.

Dinanzi al tuo volto, Signore, gioia senza fine. Alleluia. Cielo e terra si pieghino al nome di Cristo, Signore. Alleluia.

0: si pieghino al nome di Cristo Signore. Alleluia.
1: Grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro. Noi rendiamo continuamente grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, nelle nostre preghiere per voi, per le notizie ricevute circa la vostra fede in Cristo Gesù e la carità che avete verso tutti i santi, in vista della speranza che vi attende nei cieli. Di questa speranza voi avete già udito l'annuncio dalla parola di verità del Vangelo, il quale è giunto a voi, come pure a tutto il mondo fruttifica e si sviluppa. Così, anche fra voi, dal giorno in cui avete ascoltato e conosciuto la grazia di Dio nella verità.

dalla leggenda dei tre compagni. Francesco, dotato di ingegno acuto, prese a esercitare la professione paterna, cioè il commercio, ma con stile completamente diverso. Francesco era tanto più allegro e generoso, dedito ai giochi e ai canti, girovagava per la città di Assisi giorno e notte con amici del suo stampo, tanto generoso nello spendere da dissipare in pranzi e altre cose tutto quello che poteva avere o guadagnare. Per questo motivo i genitori gli rimproveravano di fare spese così esagerate per sé e per gli altri, da sembrare non loro figlio, ma il rampollo di un gran principe. Ma siccome erano ricchi e lo amavano teneramente, lasciavano correre su quel comportamento, non volendolo contristare. La madre, quando sentiva i vicini parlare della prodigalità del giovane, rispondeva: «Che ne pensate di mio figlio? Sarà sempre un figlio di Dio per sua grazia». Quanto a lui, non era spendaccione soltanto in pranzi e divertimenti, ma passava ogni limite anche nel vestire, facendosi confezionare abiti più sontuosi di quelli che gli conveniva avere. Nella ricerca dell'originalità era tanto vano che a volte faceva cucire insieme nello stesso indumento stoffa assai preziosa e fanno di nessun valore. Tuttavia, per indole quasi naturale, era cortese nel comportamento e nel conversare. E seguendo un proposito nato da convinzione, a nessuno rivolgeva parole ingiuriose o sporche. Anzi, pur essendo un giovane brillante e dissipato, aveva deciso di non rispondere a chi attaccava discorsi lascivi. Così la fama di lui si era diffusa in quasi tutta la provincia e molti che lo conoscevano andavano dicendo che sarebbe diventato qualcosa di grande. Queste virtù di natura furono come gradini che lo elevarono fino alla grazia di poter dire a se stesso: «Dal momento che sei generoso e cortese verso persone dalle quali non ricevi niente,

ben giusto che era ben giusto che, parlando della giovinezza di Francesco stasera, uscissimo in piazza, perché è questo il luogo dove i giovani si ritrovano oggi come allora. Peraltro, se teniamo presente il primo affresco, no, nel registro della Basilica, tra i 28 quadri, il primo, guardando l'altare, sulla destra inizia da lì il ciclo, quello che in realtà gli storici dell'arte dicono essere stato realizzato per ultimo. Difficile capire perché. Certo è che se si guarda e se andate nella basilica, vedete, è un mendicante al giovane Francesco mettono dei drappi per terra. Ecco, Francesco sembra provenire proprio da quella strada verso la piazza. È chiaro che questi luoghi li avrà calpestati bene. Abbiamo ascoltato poi il racconto della leggenda dei tre compagni, che per un verso costituisce il controcanto del testo che abbiamo ascoltato la prima sera. Tommaso faceva una lunga flittica sullo stile educativo dei genitori di Francesco e della sua epoca, dicendo che avevano educato il figlio con eccessiva tolleranza, l'avevano viziato, l'avevano. Il tono dell'autore assisiate, perché come dicevo ieri sera, la leggenda dei tre compagni è l'unica scritta, a mio avviso, non da un frate e forse neppure da un ecclesiastico, ma certo da un assisano, ne costituisce il controcanto, vede gli aspetti positivi, ma poi sorprendentemente finisce per concordare, eh. Perché se Tommaso parla di eccessiva tolleranza, l'avevano viziato, beh, anche l'assisano dice spendeva più di quello che poteva, i genitori lo amavano, lo lasciavano fare. Vedete che poi nella sostanza ci viene un ritratto di un ragazzo, di un giovane, che vive una vita agiata, che in fondo spende facilmente i guadagni dei suoi genitori, è desideroso di stare al centro dell'attenzione. Richiamavo ieri sera quell'aspetto del vestito ricco su stoffe ricche, panno grezzo, come a dire. E dicevo, non abbiamo inventato niente quando compriamo gli jeans già strappati o rattoppati, perché lo facevano già, come dice l'autore del Coelet, niente c'è di nuovo sotto il sole. E questo però ci restituisce il ritratto di un giovane, in fondo, nella sostanza, ricco di doti umane, delicato, cortese, dice l'autore, curialis. Veramente già Tommaso dava questo stesso aggettivo, e però comunque un giovane all'inizio centrato su di sé. Non c'è troppa differenza tra tanti giovani del nostro tempo, e questo dovrebbe farci riflettere, perché quando noi diciamo che oggi non si capisce più niente, che oggi ai giovani sono educati con eccessiva tolleranza, noi facciamo gli stessi discorsi che faceva Tommaso, ma che erano i problemi di quei tempi, perché anche l'assisano lo conferma. Forse sono problemi strutturali nel gioco delle parti. Forse non solo oggi, ma anche ieri, i genitori riversano sui propri figli i loro sogni di gloria.

per questo sono disposti ad essere anche eccessivamente tolleranti nella speranza di vedere compiuti da loro sogni che loro non sono riusciti a realizzare. Come vedete, un giovane però, non certo, Francesco parla di peccato, ma il peccato fondamentale, da quello che possiamo capire, certo, avrà avuto i suoi peccati, ma il peccato fondamentale è quello di essere vissuto in quella fase della vita senza Dio. Non c'era Dio al centro, c'era lui. Lui e il suo mondo. Spendeva molto. Questo è vero che forse lo metteva anche nella condizione del figlio prodigo. Perché quando spendi e paghi è facile avere gente intorno. Al figlio prodigo, quando finirono i soldi, finirono pure gli amici. Non sappiamo come sarebbe andata, nel senso sappiamo come andò, ma lui consapevolmente, scientemente, liberamente rinuncia ai soldi che pure avrebbe potuto utilizzare quando incontra Cristo, quando lo incontra nei poveri e prima ancora che nei poveri, nei lebbrosi. Ecco, allora credo dobbiamo chiederci stasera, la giovinezza è questa età nella quale uno pian piano deve ritrovare, deve ricercare prima e trovare poi un progetto di vita, nel quale deve capire tra i vari passaggi i progetti di Dio, almeno se è un giovane credente. E in quest'età facilmente i piani possono anche confondersi, possono esserci squilibri, direi squilibri nel senso di investire troppo su realtà che poi alla fine non pagano. Eppure è anche vero, oggi come allora, che i giovani scontano i problemi degli adulti. I problemi dei giovani sono i problemi di noi adulti. Sono le nostre crisi e le nostre fragilità che si riversano su di loro. Perché quando diciamo che oggi è una società troppo protesa sul lato virtuale, eccetera, eccetera, eccetera, ma quale adulto oggi, pochi, sarebbe in grado di dire al figlio un uso disciplinato del telefonino? Perché il primo che non ha un uso disciplinato del telefonino forse è il genitore. I giovani scontano i nostri problemi, le nostre difficoltà, le nostre fragilità. E allora dobbiamo chiederci cosa possiamo fare per i giovani. Cosa la società dovrebbe fare? Lasciamo a chi ha il compito. Ma noi come Chiesa cosa possiamo fare per i giovani? Cosa dovremmo? Io credo che noi dovremmo aiutare i giovani a recuperare alcune dimensioni e dovremmo farlo non attraverso percorsi teorici, non attraverso discorsi, non attraverso esperienze formative basate tutte sulla chiacchiera, per dirla, sul progetto di conoscenza teorico. Noi dovremmo aiutare i giovani a fare esperienze dirette, a metterli a contatto con i poveri, perché Francesco è cambiato con quel contatto, dai poveri, dal dolore degli uomini Francesco giunge al Cristo. Il passaggio non è dal Cristo agli uomini, è dal dolore degli uomini al Cristo crocifisso.
Allora ritengo che i nostri percorsi educativi, le nostre proposte dovrebbero avere una centralità basata a mettere i giovani a contatto con i poveri, con queste realtà, perché sono i poveri i nostri evangelizzatori. In questo parlavo, stiamo già facendo i primi passi quando dicevo di Assisi, città della pace, come città, come chiesa e comunità cittadina, come comunità nel complesso. Dovremmo proporre proposte, laboratori di pace basate sull'incontro con i poveri. E il desiderio, il sogno, è quello di realizzare qui in Assisi esperienze di servizio a contatto con le povertà, a contatto con i ragazzi del Serafico, con altre povertà, e magari far fare questa esperienza a giovani nostri, ma insieme a giovani palestinesi ed ebrei, russi e ucraini, uzi e utu, cioè proporre esperienze che siano davvero formative, perché i poveri loro ci cambiano. Forse noi non riusciamo a cambiare la loro situazione, certamente potremmo alleviarla, ma loro possono cambiare noi. E al tempo stesso queste esperienze che diventino laboratori di pace, mettendo intorno e insieme ragazzi, giovani di paesi in lotta. E allora veramente questa città, la città serafica, diventa un laboratorio di pace. Ecco, è un sogno. Ci aiuti il Signore a realizzarlo, perché io credo che sarebbe un segno non solo per noi. D'altronde noi abbiamo una grossa responsabilità, perché quello che accade in Assisi ha un riverbero esterno molto più forte che se non accade in altre parti del mondo. Qualcosa che accade qui risuona, e allora un'esperienza del genere potrebbe essere un messaggio forte che travalicherebbe i confini della città e forse anche della nazione stessa. Non dobbiamo farlo certo per farci pubblicità, ma per divenire segno, seme di pace. E questo a partire dai giovani. I giovani questo lo sposano più degli adulti, lo capiscono e si entusiasmano più degli adulti. Ecco, ci aiuti il Signore in questo percorso. Aiuti i giovani, aiuti gli adulti, aiuti tutti noi, anime consacrate, a ricentrare l'esistenza su Cristo, colui che ha lenito i nostri dolori, colui che li ha presi su di sé, perché solo questo può dare senso pieno alla nostra vita.

0: peccatore lascia l'ingiustizia e agisce onestamente, avrà la vita, dice il Signore.
1: Dio aiuta e protegge il popolo che ha scelto e lo chiama alla beatitudine del suo regno. Memori dei suoi benefici, diciamo.
0: Noi confidiamo in te, Signore.
2: Noi ti preghiamo, Signore, per il nostro Papa Leone XIV e per il nostro Vescovo Felice.
0: Guidami e proteggimi con il tuo spirito.
2: Fa che i nostri fratelli infermi si sentano partecipi della passione del tuo Figlio.
0: E ne condividano la grazia e la consolazione.
2: Guarda con bontà le famiglie senza tetto.
0: Fa che abbiano una casa, un posto sicuro nella società.
2: Dona e conserva i frutti della terra e del lavoro.
0: Perché nessun uomo sia privo del pane quotidiano.
2: Accogli fra le braccia della tua misericordia i nostri defunti.
0: Concedi loro il riposo e

0: Dio, che riveli la tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a effondere su di noi la tua grazia, perché camminando verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: L'appuntamento ora è per domani sera presso il Vescovato. Stiamo anche seguendo un itinerario che ci riporti attraverso i luoghi, ma cercando di disporre questo itinerario secondo uno sviluppo logico, cronologico, seguendo le varie fasi in successione dell'esperienza di Francesco, almeno per quanto possibile. Ci vediamo allora domani sera a pochi passi da qua. Il Signore sia con voi,
1: con il tuo spirito,
0: sia benedetto il nome del Signore.
1: ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Per l'intercessione di San Francesco d'Assisi, vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate
1: Rendiamo grazie a
0: in pace. E
1: Dio.
0: buona serata e buona domenica a tutti.

pace e bene a tutti. Buona serata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Sono Fra Massimino, qui siamo nel santuario diocesiano della Madonna del Rifugio. Siamo nel posto molto importante, posto della misericordia della Madonna. E Gesù con la sua madre vuole girare in ogni anima. Gesù ha questo grande desiderio e la sua madre vuole darci tutte le grazie. Qui siamo nel fonte di tantissime grazie. Perché? Perché questo posto è molto antico. Sappiamo da 1460 nostro confratello Pietro da Trequanda ha lasciato questo quadro che è dietro di me, un miracoloso quadro che ha manifestato tantissimi miracoli che attiravano tanta gente durante questa storia fino ad oggi. Venite dietro di me, c'è un cestino dove vengono ogni giorno tante persone per attingere la pace nel cuore, per attingere guarigione spirituale e fisica. Qui nel questo santuario diocesiano, diocesi di Siena, Montepulciano, dove nostro vescovo Augusto Paolo ha fatto un centro spirituale per queste diocesi. Qui ciascuno, ogni persona che viene durante il giorno e anche quando ci sono le feste può sperimentare, abbiamo tantissime testimonianze che cosa la Madonna del Rifugio fa, gira nelle anime che si rivolgano alla Madonna piena della grazia. Questo santuario è collegato con convento di San Bernardino. Qui è un centro spirituale per tutte le anime. Fino ad oggi, sempre, puoi venire ogni giorno e fare una preghiera, anche attraverso questa immagine che noi distribuiamo, puoi sentire questa presenza della Madonna della Misericordia. Ciascuno di noi ha i suoi problemi, ostacoli, anche ciascuno di noi sente che noi non siamo forti, ma lei è proprio il nostro rifugio. Male vuole sempre giudicarti, vuole sempre dirti che non sei degno della benedizione, della protezione. Qui si sente soprattutto questo grande rifugio. Quando tu sentirai nel cuore questa verità che c'è qualcuno che ti ama, che ti ha perdonato, che è sempre con te, vedrai che tutta la tua vita si cambierà. Tutto viene dal nostro pensiero, ma che cosa dobbiamo fare? Apri un po' la tua porta, prova a aprire la tua porta davanti alla Madonna del Rifugio, davanti a Gesù pieno della misericordia. Qui è questo posto più antico, è questa cappella dove celebriamo la messa, facciamo l'adorazione ogni giorno. Facciamo le processioni pregando non solo per noi, per gli altri, come riparazione per i peccati nostri e i peccati del mondo intero. Qui nella chiesa centrale facciamo tutte le celebrazioni, le prediche, la formazione e soprattutto 8 settembre. Vi invitiamo alla festa alle 18 e dopo la festa facciamo la processione pregando per la pace. Rifugio è collegato con la pace. La pace viene quando noi sentiamo che siamo perdonati. Grazie.

0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Primo mistero della gloria.
1: Gesù risorge e vince la morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria.

nostre colpi, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace. Secondo mistero, l'ascensione di Gesù al cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, o Signore, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione della beata sempre Vergine Maria, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca.

Benediciamo il Signore. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condannò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condannato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non devi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore.

Le letture di oggi, in questa domenica, che ci portano a focalizzarci sulla relazione. Già domenica scorsa il Vangelo parlava e aveva un'espressione molto interessante, e il guadagnare un fratello, diceva il Vangelo domenica scorsa. Relazioni nelle quali noi abbiamo questa attenzione a guadagnare un fratello. Cioè, i nostri rapporti devono essere rapporti di questo tipo. Ma oggi il Vangelo ci pone davanti a situazioni un po' impegnative, perché parte tutto da una domanda che Pietro dice: ma Signore, allora quante volte dovrò perdonare a un fratello se commette le colpe contro di me? Io credo che alla fine il Vangelo ci faccia scoprire non tanto che cosa fare, ma cosa vuol dire avere un fratello. Avere un fratello da guadagnare nel prendersi cura di lui, forse era il Vangelo di domenica scorsa, avere un fratello che potrebbe nelle relazioni, nelle nostre fragilità, nelle nostre colpe, nelle nostre un fratello a volte. Ma cosa vuol dire avere un

fare sette volte. Gesù risponde con una risposta chiaramente, fortemente simbolica: 70 volte 7 ti dico, cioè non c'è un limite al perdono. Perché non c'è un limite al perdono? Perché se noi ponessimo dei limiti al perdono, diventerebbe un guaio grosso per noi, perché vorrebbe dire che dovremmo mettere dei limiti anche a quante volte possiamo chiedere perdono a Dio. Quante volte posso chiedere perdono a Dio? 7 volte? O 70 volte 7? Che misura ha l'amore di Dio? Perché è questo il problema. Che misura ha un cuore che ama? Che misura hanno le relazioni tra fratelli vere? Cosa vuol dire avere un fratello? E guardare qualcuno come un fratello, come una sorella, a prescindere dal fatto che sia realmente un parente o che venga dall'altro capo del mondo, ma per il fatto di essere figli di Dio, creature di Dio che hanno un unico padre, fratelli. Già questa assemblea ci pone una domanda. Che fatica a pensare che qui dentro siamo tutti fratelli, già qui. Già persone che forse tra la fila davanti e la fila di dietro non si sono mai viste. Eppure il Vangelo ti dice, guarda che qui dentro c'è un tuo fratello. Ma il problema è che non è solo qui dentro. E anche quando uscirai qui fuori, perché sai perché sei qui dentro? Perché il Signore ti possa dare degli occhi capaci di vedere per bene la tua vita e quella degli altri, per vedere bene quali sono le relazioni autentiche, per uscire di qui e vedere che fuori ci saranno sì anche degli sconosciuti, eccetera, tutto quello che vuoi, ma ci sono dei fratelli. E il Vangelo ci mette molto in discussione, molto in discussione, nelle nostre sicurezze, nelle nostre certezze. Gesù racconta questa parabola dove ci sono questi due debitori e questo padrone, questo re, che a questo debitore condona un debito spropositato. A noi mancano le misure, ma 10.000 talenti è una cosa spropositata. Voi pensate, un talento, 33 kg d'oro, moltiplicate, 10.000, ma forse qualche miliardo, non lo so quanto. E questo che addirittura si mette a balbettare delle cose senza senso: abbi pazienza, ti rifonderò tutte con... No, provate a pensare a uno che dovesse dire, ma adesso ho un debito di 1 miliardo di euro, ma con un po' di pazienza metto le cose a posto, insomma. Ma nonostante tutto, questo re si commuove. Si commuove e condona il debito. È chiaro che questo re, nella parabola che sta raccontando Gesù, è Dio Padre, che si commuove sempre davanti a noi. Si commuove sempre. Anche quando pensiamo di essere in grado di fare le cose da soli, ma il cuore del perdono che noi chiediamo ogni volta a Dio è proprio questa gratuità. Non è che noi siamo perdonati da Dio perché siamo particolarmente bravi o perché ce lo meritiamo, ma solo perché siamo amati. È questo il cuore di tutto. Perché Dio ci perdona sempre? Perché ci ama così. Allora, sentirsi amati così, forse è proprio questo quello che il Signore vuole mettere nel nostro cuore. Sentiti amato così. Sentiti amato così. Non pensare di essere

0: dell'inadeguatezza della situazione, di essere particolarmente bravo, di essere... Sentiti amato, questo è il cuore di tutto. Sentiti amato. Perché solo così potrai avere relazione con gli altri, dove gli altri da te si possono sentire amati. Ma noi abbiamo questioni di giustizia, ma devo essere giusto, non giusto? Qual è la vera giustizia? La vera giustizia è che io sia un uomo capace di amare. Questa è la vera giustizia. È ingiusto che io non ami. Allora dovrei chiedermi ogni mattina, ma chi mi sta accanto si sente amato da me? Che non vuol dire che gli devo dar sempre ragione, eccetera. Vuol dire che mi sta a cuore. Mi sta a cuore quella persona. Credo che questo sia il cuore del Vangelo di oggi. Il Signore ci insegna a vivere da fratelli, a vivere da figli di Dio. Ci ricorda quanto siamo amati. E forse possiamo balbettare un po' di questo amore nelle nostre relazioni. Lo Spirito Santo ce ne dia la forza.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito. Scambiamoci il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Rispondete amen alle mie invocazioni. Il Signore sia sopra di voi per proteggervi.
1: Amen.
0: Sia davanti a voi per guidarvi, sia dietro voi per custodirvi.
1: Amen.
0: Sia dentro di voi per benedirvi.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, scenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita. No, scusa, ho tolto la parola al diacono. Vai, vai.
2: La gioia del Signore è la nostra vita. Andate in pace.
0: Andiamo, grazie a Dio. Buona domenica a tutti.

0: telespettatori che ci stanno seguendo in questa bellissima mattinata, un sole che splende sul cielo di Loreto. È un giorno felice per il centro turistico giovanile di Valmusone. Sono accanto a Marco Ascani, coordinatore regionale nonché presidente locale di questo centro, e stiamo per vivere una delle esperienze più belle che si possono offrire ai bambini. Sono alle mie spalle, li state già forse guardando. Cosa faranno questi bambini questa mattina, Marco?
1: Questa mattina i bambini coloreranno questa piazza, daranno gioia a questa piazza disegnando su questi cartoni con la tecnica del gessetto, dei madonnari. La piazza di Loreto è tipicamente sempre corredata dal madonnaro, dai madonnari che negli anni, nei secoli l'hanno colorata e onorata. Quest'anno lo faranno i bambini delle scuole elementari e delle scuole medie. Questa è la 23esima edizione, quindi sono 23 anni che prima a Villamusone ed ora a Loreto i bambini danno festa e danno gioia a questa città.
0: I disegni che poi faranno saranno usati, verranno mostrati?
1: Allora, solitamente noi cataloghiamo tutti quanti i disegni, scegliamo i migliori e di ogni annata teniamo i disegni più belli. Ovviamente la bellezza di questo evento non è tanto nella competizione, nel disegno più bello, ma nella festa, la semplicità di questa festa, la semplicità dei bambini che rallegrano questa giornata.
0: Potremmo anche organizzare una trasmissione a Maria Vision per commentare questi disegni, che ne pensi?
1: Potrebbe essere un'idea, sarebbe anche molto bello farlo vedere a tutti coloro che seguono Maria Vision, sì.
0: Bene, il centro turistico però non si occupa solo di questo progetto, di quest'idea che, seppur bella, è comunque limitata nel tempo, una volta all'anno, ha tantissime idee in seno e vogliamo che ce le descrivi, Marco.
1: Beh sì, il centro turistico giovanile a Loreto si occupa di attività turistiche principalmente, ma soprattutto all'attività della passione vivente e la morte del giusto. Quindi lo stesso gruppo che oggi ha organizzato questo evento, quindi per i bambini, si occupa da febbraio fino a giugno alla realizzazione della passione vivente. Sono 38 anni che la realizziamo, ogni anno siamo cresciuti in partecipazione anche delle persone che ci vengono a visitare. Solitamente abbiamo 8-9 mila visitatori da tutta l'Italia ed è per noi un onore. È un nostro atto di fede, non è una manifestazione, non è teatro, è un nostro atto di fede.
0: Bene, vogliamo descrivere il tema, ritornando all'organizzazione di oggi e a questa idea progettuale. Vogliamo descrivere il tema e il programma?
1: Ogni anno il tema cambia, può variare dal tema dell'acqua, quindi il tema ecologia. Quest'anno siamo passati al tema dell'amicizia. Il tema è amici in viaggio, quindi vorremmo capire che cosa hanno i bambini in testa quando si pensa all'amicizia e quando si pensa a un viaggio con i propri amici. Quindi vediamo quello che realizzeranno. Ovviamente ci saranno anche diversità di realizzazione. Abbiamo i bambini della terza elementare, quindi 8 anni, fino a quelli della seconda media, quindi ci saranno differenze notevoli.
0: E allora, quatti quatti come le pantere rose, andiamo a scoprire cosa disegnano questi bambini. Eccoci qui con questi bambini meravigliosi che stanno disegnando un sole, una macchina. Di che si tratta?
2: Che noi siamo andati in una gita e noi stiamo disegnando quando siamo andati in Fiabilandia.
0: Oh, che bello, perché siete tanti amici tra di voi.
2: Sì.
0: E tu cosa mi dici?
3: Abbiamo fatto un sole per ricordarci questa esperienza bellissima e abbiamo fatto noi che stavamo andando in questo parco chiamato Fiabilandia.
0: Ma il sole è solo luce, solo giornata bella o vuol dire qualcos'altro per te?
3: Sì, è la luce che ci ha portati là e ci ha permesso di fare tutti questi giochi, perché almeno ci siamo potuti divertire e non ha piovuto.
0: Cosa state facendo? C'è un sole, una chiesa, un aereo? Descriviamo un po'.
3: L'aereo simbolizza che sono l'amicizia di ragazzi che vanno in giro.
0: Aspetta.
4: Di tutto il mondo, Russia, cinesi, Africa.
0: Tutti i bambini del mondo in quell'aereo, che bello. E questo sole cosa vuol dire?
3: Questo sole simbolizza la luce che ti apre Gesù quando vai in paradiso.
0: Bello, perché tu ci vuoi andare in paradiso?
3: Sì, per conoscere la vita dall'altra parte.
0: Come si fa ad andare in paradiso, tu lo sai?
5: Morendo.
0: Ma bisogna essere buoni nella vita?
5: Sì.
0: E questa basilica cos'è?
5: Questa basilica è la casa di Dio.
0: Ed è la nostra basilica, quella che vediamo qui in piazza?
5: Sì.
0: E come mai ha voluto disegnare proprio questa basilica?
5: Perché simboleggia che l'Italia.
0: amore. Grazie, grazie ragazzi. I bambini della terza della scuola Verdi. Allora, qua vedo delle nuvolette, del sole, un treno. Vogliamo descrivere?
2: E adesso facciamo la chiesa e con la cupola tutta la basilica.
0: Ma le nuvole, perché abbiamo messo le nuvole?
2: E così per farlo bello, per fare il sole e le nuvole, come abbiamo detto, l'arcobaleno.
0: Ah, perché dopo le nuvole c'è il bello.
2: L'arcobaleno.
0: E l'arcobaleno cos'è? La speranza?
2: Sì.
0: La speranza dell'amicizia?
2: Sì.
0: Ma tu ci credi all'amicizia?
2: Sì.
0: Che amici hai?
2: Tanti. Sì, è vero, tanti.
0: Bene, allora, e il treno che viaggia dove va? Chi me lo dice?
6: Alla stazione di Loreto per la Basilica.
0: Quindi tutti andiamo verso la Basilica. Sono con Elisa della terza della scuola Marconi, che ci fa vedere in questo suo disegno due bambini con un cuore.
7: E questo cuore rappresenta l'amicizia tra tutti i bambini, che non importa il colore di pelle.
0: Né la differenza di religione, né la differenza di cultura, perché quando si ama,
7: si ama.
0: E poi c'è un arcobaleno e degli alberi. Dove siamo?
7: Siamo in un bosco.
0: E questi bambini cosa fanno insieme?
7: Giocano.
0: Perché tutti i bambini del mondo, quando sono amici, riescono a giocare insieme, senza farsi dispetti, è vero?
7: Sì.
0: Grazie, Lisa. Quarta A, Marconi, sono con...
8: Veronica, Giulia, Eleonora,
9: Sabrina.
0: Bene, allora, abbiamo una chiesa, un'apparizione dei bambini, una fontana. Dove siamo?
8: A Loreto.
0: Poi che è quella?
8: È la basilica.
0: Poi?
10: La fontana. C'è la fontana.
0: E lei chi è?
11: Lei è Maria.
0: Maria cosa sta facendo?
11: Maria appare avanti ai pellegrini, davanti ai pellegrini.
0: Ma i pellegrini chi sono?
12: Sono bambini che vengono a vedere Maria.
0: Ma secondo voi questi bambini cercano Gesù?
11: Beh, sì.
0: E come fanno a cercarlo? Vengono in piazza e lo trovano? Come succede?
11: No, pregano.
0: Ah, e cos'è la preghiera allora? Un dialogo verso Gesù?
11: Sarebbe un modo per comunicare con lui.
0: Brava. E la Madonna in tutto ciò che cosa fa? Aiuta?
12: Sì.
0: E come aiuta?
11: Beh, non sempre.
0: Aiuta a pregare? Aiuta a credere.
12: Aiuta a credere in Gesù.
0: Brava, brava. E voi siete amici se c'è Gesù e Maria nella vostra vita? Per questo avete designato Maria?
12: Sì.
0: Ecco perché i pellegrini vengono qua. Per cercare l'amicizia vera in Gesù e Maria.
12: Esatto.
0: Insomma, questo disegno si può definire l'amicizia tra noi e il buon Dio. Brave. Allora, qui siamo sempre quarta a Marconi. Ci abbiamo a?
13: Giulia,
14: Laura,
15: Sara,
16: Elisa.
0: Dunque, anche qui mi sembra che siamo dove?
13: A Loreto.
0: A Loreto. E questa cos'è?
13: La basilica.
0: Allora, descrivetemi per bene questo disegno.
13: Ci sono dei bambini che sono venuti a Loreto per vedere la Madonnina e a visitare la basilica.
0: Ma cosa c'è dentro la basilica di tanto particolare che questi bambini vengono proprio a Loreto? Cosa c'è?
13: La Madonna.
0: La casa di Maria, cioè cos'è?
13: E dove è stata la Madonna, ha annunciato l'annunciazione che sarà.
0: Quindi è un posto unico al mondo. Ma sei fortunata a vivere in un posto unico al mondo?
13: Sì.
0: Ed è per questo che lo avete disegnato? Bene, brave bambine. G. Marconi, quarta sezione.
17: A.
0: Allora, sono con...
17: Luca.
18: Gabriele.
19: Enea.
20: Luigi.
18: Francesco.
0: Descrivete i vostri disegni.
18: Allora, questo qui è un gruppo di amici che sta arrivando verso... che sta venendo verso la basilica. E quello lì è i bambini uniti che...
11: l'amicizia dei miei amici intorno al mondo.
0: Ma tutti i bambini del mondo che viaggiano?
11: Sì, insieme.
0: E perché tutti i bambini del mondo e non solo quelli di Loreto?
2: Perché tutti i bambini del mondo devono essere amici.
0: Che bella cosa. È possibile che tutti i bambini del mondo siano amici secondo te?
11: Sì, è possibile, però certe persone pensano solo alla guerra.
0: Bravo, invece la guerra è una cosa?
18: Brutta!
0: Da evitare. Ma noi che siamo bambini, noi, no? Come possiamo già da bambini evitarla?
11: Facendo l'amicizia.
0: E come si fa a fare l'amicizia?
18: Sì, giocando insieme, stando in compagnia.
0: Ma ogni tanto, quando succede una cosa, tipo che litighi, tipo che non vai d'accordo, cosa fai per rimanere in amicizia?
18: Gli chiedo scusa e facciamo pace.
0: Quindi perdoni?
11: Sì.
0: Ed è facile perdonare?
11: Sì, se siamo veramente amici, sì.
0: Allora bisogna realizzare una vera amicizia. Come si fa a realizzare una vera amicizia? In modo tale che quando sbagli riesci a chiedere scusa. Come fai?
11: Di essere amici per davvero. Cioè,
0: c'è un modo che è quello di pregare insieme, lo sai? Perché gli amici che pregano insieme non sbagliano mai e diventano sempre più forti. Tu ci preghi con i tuoi compagni?
11: Sì. A scuola facciamo una preghiera per tutti gli altri compagni, tipo una persona che prima doveva fare un'operazione e dopo è andata tutta bene, abbiamo pregato. Sì.
0: E allora questa è la formula per rimanere amici per sempre. Bravo. Allora, siamo qua con questi bambini di quale scuola?
9: Marconi della quarta A.
0: Ti chiami?
9: Io Giulio.
0: Ti chiami?
14: Lorenzo.
15: Francesco.
16: Simone.
0: Simone, lo sai che sei un po' macchiato qui in viso?
16: Lo so.
0: Hai disegnato troppo?
16: Mm.
0: O ti hanno disegnato da indiano? Che hanno fatto?
16: Mi sono disegnato da indiano.
0: Allora, vediamo un poco questo disegno. La basilica, il campanile, ma un particolare su cui subito ci vogliamo rivolgere. Cos'è?
9: Aspetta.
0: Un bambino?
9: Giapponese.
0: È un bambino giapponese, ma perché giapponese?
9: Perché è venuto a visitare la basilica di Loreto.
0: Un giapponese viene da là per visitare la basilica di Loreto. E perché lo dovrebbe fare?
9: Perché la basilica è molto bella e...
0: un posto unico al mondo?
9: Sì, sì. E in questo mese è il mese della Madonna e quindi vengono a pregare la Madonna.
0: Perché la Madonna di Loreto c'è solo a Loreto?
9: Aspetta, la Madonna di Loreto sì.
0: Ma a Loreto, oltre alla Madonna di Loreto, che c'è di importante? La Santa Casa cos'è?
9: La casa di Gesù. Dove vive Gesù.
0: Dove anche Maria ha detto il suo sì all'Arcangelo Gabriele. Quindi un posto particolare. Ecco perché voi avete disegnato la basilica. È perché il giapponese dal Giappone viene proprio a Loreto. E questo è il motivo. E l'amicizia? Cos'è l'amicizia?
9: Non saprei descriverla perché è una cosa fantastica.
0: Tu hai un amico?
9: Sì.
0: Un amico vero?
9: Sì.
0: E tu ce l'hai un amico vero?
9: Sì.
0: E cos'è un amico vero? Com'è un amico vero?
16: Che ci giochi, ti fidi?
2: Ti fidi.
0: La fiducia, una cosa importante, eh? Una cosa bella, unica.
9: Che lui ti conosce, tu conosci lui, quindi ti fidi di lui.
0: E ti accetti anche con i difetti?
9: Sì.
0: Bisognerebbe sempre essere bambini. Grazie. I bambini della quarta A che stanno per fare merenda, ma noi prima della merenda gli chiediamo immediatamente del loro disegno. A, chi sei?
17: Giulia.
19: Samantha.
20: Gaia.
21: Chiara.
22: Priscilla.
0: Bene. Priscilla, chi sono questi bambini?
22: I tre pastori.
0: I
22: tre
0: pastorelli. I pastorelli di?
20: Maria.
0: Fatima.
21: Madre.
0: Sì, sì, no, ma è Maria, è la Madonna di Fatima. Come mai avete scelto la Madonna di Fatima per descrivere l'amicizia fra di voi, perché, che è il tema di oggi?
20: Perché stavamo davanti alla chiesa e ci è venuta in mente la Madonna.
0: Lo sai che la Madonna di Fatima viene festeggiata proprio tra qualche giorno, il 13 maggio?
20: Sì.
0: E questi tre bambini, questi tre pastorelli, siete voi? Rappresentate voi?
14: Diciamo no.
0: Non vi piacerebbe essere tre pastorelli che hanno visto la Madonna, hanno avuto questo privilegio?
14: Molto.
0: Cosa proveresti?
14: Emozione, molta emozione e felicità.
0: Perché è importante vedere la nostra Vergine Maria.
14: Sì.
0: Ma anche se non la vediamo, se a noi non appare, la sentiamo dentro di noi?
14: Sì.
0: E come?
14: Pregando.
0: Come preghi?
14: In chiesa.
17: Tipo, se siamo tristi, pensiamo, preghiamo per qualcosa, tipo per qualcosa che è successo.
19: Chiediamo, se siamo in difficoltà per qualcosa, chiediamo aiuto a Maria.
0: Chiedere aiuto a Maria, ma ogni tanto ci rivolgiamo anche a lei per ringraziarla, che ci ha fatto belle.
17: Sì, sì.
0: Guardate quanto siete belle.
17: Noi ci hanno fatto salutare i signori che erano disabili e abbiamo pensato che noi siamo fortunati che Maria ci ha creato così.
14: Infatti tutte le mattine faccio sempre la preghiera.
0: E insieme pregate?
14: Sì, a scuola la maestra ci va a fare delle pregherine e poi ci fa
19: la Madonna per qualcosa che abbiamo.
14: Ci fa dire ringrazio il Signore di una bella giornata.
0: Ci fa?
17: Sì. Che ci fa fare la preghiera spontanea per ognuno.
0: E allora vogliamo pregare adesso, visto che abbiamo la Madonna di Fatima e i tre pastorelli, vogliamo pregare tutti insieme un'Ave Maria e ringraziare la Madonna di averci fatto sane e belle. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
21: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E adesso ho fatto un saluto a Maria Visione.
14: Ciao!
0: Ciao!

Il Duomo di Ancona, piccola perla che sorge in posizione geografica sulla sommità del Colle Guasco, è la cattedrale dell'arcidiocesi di Ancona-Osimo dedicata a San Ciriaco, patrono della città dorica. Costruito in luminosa pietra bianca del Conero e marmo rosso di Verona, è una chiesa medievale in cui lo stile romanico si fonde con quello bizantino. All'interno, il transetto sinistro ospita la Cappella della Madonna, con la sacra edicola marmorea, opera del Vanvitelli, che custodisce la venerata immagine seicentesca della Regina di tutti i Santi, impreziosita da un nastro di perle, pietre e rubini che fanno corona alla Vergine, venne donata nel 1615 da un marinaio veneziano alla città come ringraziamento per aver salvato suo figlio dal mare in tempesta. Un dipinto prodigioso, oggetto di profonda devozione popolare in virtù del miracolo mariano di San Ciriaco, avvenuto la sera del 25 giugno 1796. Proprio mentre le truppe napoleoniche si trovavano alle porte della città, alcuni fedeli supplicarono la Madre di Dio con l'antica preghiera «Salve, Regina», affinché rivolgesse dal cielo quegli occhi suoi misericordiosi sulla città. La Vergine improvvisamente sorrise e aprì gli occhi, proteggendo così dal saccheggio il porto pontificio principale dell'Adriatico. Il miracolo continuò per mesi, segno evidente della presenza di una madre che, come scrive il sommo poeta Dante nel canto 33° del Paradiso, per noi mortali è di speranza fontana vivace.

0: O Dio, vieni a salvarci. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Nei secoli dei secoli.

Maria, in questa veglia di preghiera vogliamo affidare a te le nostre intenzioni, tutti gli ammalati e tutti quei cuori ostinati che continuano ancora a danneggiare gli uomini. Vogliamo metterci sotto la tua protezione, vogliamo mettere l'Europa sotto la tua protezione. In questo momento difficile, accogli soprattutto questi momenti che ti dedichiamo, che ci uniamo alla tua preghiera per la pace, nel mondo, per le famiglie, la pace nelle famiglie, per la conversione dei nostri cuori. Sappiamo benissimo che abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno della tua mano materna sui nostri cuori, su quei cuori ostinati che ancora oggi continuano ad uccidere bambini innocenti e distruggere le città. Sappiamo benissimo che non ci sono vincitori nelle guerre. L'unico vincitore è la pace che tu solo puoi donare. O regina della pace, dell'amore. Accogli gli ammalati che sono qui e tutte le loro intenzioni.

0: Grazie Maria e Gesù per tutto. Grazie Gesù per tutto quello che donerai. Grazie Gesù per la tua presenza, per la tua consolazione. Grazie Gesù per la pace nei nostri cuori. Grazie Gesù di questi momenti che ci doni di vivere, soprattutto in comunione con te. Grazie per le 33 ore che ci doni di sperimentare insieme a te. Grazie per il dono dell'Eucaristia e grazie per il dono della tua Chiesa, dove il tuo popolo si unisce in preghiera, lodandoti e ringraziandoti. Amen.
1: Contempliamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Il primo giorno della settimana, al mattino, presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno. Ed esse si ricordarono delle sue parole. E tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: San Francesco e Santa Chiara,
1: pregate per noi.

0: Nel secondo mistero glorioso contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno. E nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo, ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci, ma liberaci dal male.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta

0: Benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.
0: San Francesco e Santa Chiara,
2: prega per noi.

Nel terzo mistero glorioso contempliamo la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento, che si abbatté impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto i cieli. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e

0: fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa?»
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: San Giuseppe, prega per noi.

0: Nel quarto mistero glorioso contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa

0: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Hail Grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,

quinto mistero glorioso, contempliamo l'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle dal cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro. E suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono.

0: Sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria,

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco
2: dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: San Michele Arcangelo,
2: prega per noi.
1: San Gabriele,
2: prega per noi.
1: San Raffaele,
2: prega per noi.
1: San Francesco d'Assisi,
2: prega per noi.
1: Santa Chiara d'Assisi,
2: prega per noi.
1: San Pio da Pietrelcina,
2: prega per noi.
1: Santa Caterina da Siena,
2: prega per noi.
1: Santi angeli di Dio,
2: pregate per noi.
1: Santi arcangeli di Dio,
2: pregate per noi.

0: Madre di Dio, preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Grazie Maria, siamo certi che hai potuto leggere i nostri cuori e i nostri desideri per la pace nel mondo. E ti affidiamo anche quelli che vogliono essere madri e padri, che hanno un desiderio di un figlio. Grazie Maria per tutti i doni che ogni giorno ci doni. Grazie. Domani mattina alle 7:30 alla Santa Messa continuiamo 33 ore con Cristo. Ricordiamo soprattutto tutte le preghiere che pervengono, saranno messe all'altare e affidate tutte nelle mani del Signore. Ringraziamo Maria Vision che ci permette di essere in tutte le case e lo streaming. E un pensiero va a tutti i malati che sono a casa e a quelli che sono nel letto, che lottano per la vita. Siamo vicini a voi con la preghiera e con il nostro amore. Amen.

ora con Gesù che chiama a seguirlo. Dal Vangelo secondo Luca. Un giorno, mentre la folla lo schiacciava contro il mare, Gesù stava insegnando e vide due barche ferme presso il lago. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì su una di quelle barche, che era di Simone, e gli chiese di allontanarsi un po' dalla riva. Poi, sedutosi, insegnava alla folla dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: avanza in acque profonde e gettate le reti per la pesca. Simone rispose: Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Tuttavia, sulla tua parola getterò le reti. Fatta così, presero una quantità enorme di pesci. Le reti si rompevano. Fecero segno ai compagni della barca vicina di venire ad aiutarli e riempirono entrambe le barche, al punto che cominciavano ad affondare. Pietro, vedendo questo, si prostrò davanti a Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Anche tutti gli altri, stupiti per la pesca miracolosa, erano presi da meraviglia. Così Gesù disse a Simone: Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Mentre Gesù passeggiava lungo il lago, vide Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, nella barca con il padre che riparava le reti, e li chiamò. Ed essi subito lo lasciarono e lo seguirono.

Dal Vangelo secondo Luca. In un giorno Gesù stava pregando in disparte e i discepoli erano con lui. Egli domandò: La folla, chi dice che io sia? Essi risposero: Giovanni il Battista. Altri dicono Elia, altri uno dei profeti antichi che è risorto. Egli disse loro: Ma voi, chi dite che io sia? Pietro rispose: Il Cristo di Dio. E ordinò loro di non parlare di ciò a nessuno. Poi disse: Il figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Poi disse a tutti: Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso. Prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perde la propria vita per causa mia la salverà. Che giova infatti all'uomo guadagnare tutto il mondo e poi perdere o danneggiare se stesso?

Dal Vangelo secondo Marco. Poi uscì di nuovo lungo il lago. Tutta la folla si accalcava intorno a lui e insegnava loro. Passando, vide Levi, figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: Seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Più tardi Gesù stava a tavola in casa di Levi e c'era con lui molta gente di pubblicani e peccatori, perché erano molti a seguirlo. I farisei e gli scribi, veduto ciò, dicevano ai discepoli: Perché mangia e beve con i pubblicani e i peccatori? Gesù, udito, disse loro: Non sono i sani ad avere bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori.

0: Contempliamo i misteri luminosi. Nel primo mistero si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Maria, Regina dell'Amore,
0: prega per noi.
1: San Francesco e Santa Chiara,
0: pregate per noi.

0: Il vino. La madre di Gesù gli disse: Non hanno vino. E Gesù le rispose: Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori: Qualsiasi cosa vi dica, fatela.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Slava Otcu e Sinu e Duhu Svetom.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O mio Isuse,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia.
1: Kraljice mira,
0: prega per noi.
1: Kraljica obitelji,
0: prega per noi.
1: Sveti Franjo i Sveta Klara,
0: pregate per noi.

0: Nel terzo mistero si contempla l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare l'anno di grazia del Signore.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,

0: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio,
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: Prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: Prega per noi.
0: San Michele Arcangelo,
1: Prega per noi.

0: Nel quarto mistero si contempla la trasfigurazione. Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta

0: Sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia.
0: Maria, Regina della pace e della famiglia,
1: prega per noi.
0: San Pio da Pietrelcina,
1: prega per noi.
0: San Michele, San Gabriele, San Raffaele, Arcangeli,
1: pregate per noi.

0: Nel quinto mistero si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie. Lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti».
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Slavo Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O mio Isuse,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia.
0: Kraljice mira,
1: prega per noi.
0: Sveti Franjo, Sveta Klara,
1: pregate per noi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio.

Ora con Gesù, il buon pastore. Dal Vangelo secondo Giovanni. In verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la vita per le proprie pecore. Il mercenario che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore. E le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me, e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce, e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio.